0: dopo la malattia. Ha lasciato ieri pomeriggio un agriturismo a Barbiano di Felino, sulle colline Parmensi, dove aveva pranzato con alcuni educatori, pedagogisti e atelieristi di Reggio Children incontrati nella sua tour. Si è diretta poi verso l'aeroporto di Parma per rientrare nel Regno Unito con un volo privato. Mare italiano sempre più pulito, le bandiere blu salgono a 257, ci sono 10 nuovi ingressi, la Liguria è la regione al top. Il ministro del turismo Mazzi.
1: Sì, aumentano, questo è un bellissimo segnale perché noi siamo per un turismo sostenibile e chiaramente acque pulite significa anche più, come dire, miglior accoglienza per il turista. Il ministero ha dato innanzitutto 6 milioni di euro e quindi dà un apporto sia concreto, diciamo, perché è una delle sul turismo c'è un grande impegno da parte del governo Meloni. E poi seguiamo anche la mia presenza oggi, la dimostrazione di quanto il governo tenga, diciamo, al turismo, che è uno degli asset fondamentali, diciamo, del nostro paese. Io ricordo sempre che il turismo vale il 13% del PIL e quindi è un pilastro dell'economia italiana.
0: È tutto, a più tardi.
2: Gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
3: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
2: Delix.it.
3: Spediamo gratis in tutta Italia.
2: Delix.it.
3: Delix, il tuo partner al lavoro.
4: Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
5: Sorriso Radio Sorriso.
6: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
5: Più giovane che mai.
7: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.

Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso. Dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 2:59.
3: La Foundation for Environmental Education, organizzazione non governativa internazionale danese, con sede a Copenaghen, è tornata ad assegnare il riconoscimento della bandiera blu alle località marittime e lacustri e porti turistici, con l'acqua, l'ambiente e i servizi migliori. Sono 257 i comuni italiani che hanno ottenuto quest'anno il vessillo, 11 in più rispetto ai 246 dello scorso anno. Claudio Mazza, presidente della Fondazione in Italia.
4: Rimini ottiene quest'anno per il 2026 la bandiera blu, che si colloca in un trend di crescita positivo di tutta l'Italia, distribuita in modo omogeneo dal nord al sud del paese.
3: Secondo l'ultima indagine presentata da Comcommercio, nel 2025 le attività criminali e l'abusivismo hanno sottratto 41 miliardi di euro alle imprese del commercio e della ristorazione. Il dato è in crescita rispetto all'anno precedente, quando le perdite si attestavano a 39,2 miliardi. La minaccia principale per gli operatori economici è rappresentata dall'abusivismo commerciale. Al Festival di Cannes, celebrati 25 anni dall'esordio di Fast and Furious, Vin Diesel, interprete di Dominique Toretto, commosso ha ricordato Paul Walker, che nella saga ha avuto il ruolo di Brian O'Connor, l'attore scomparso nel 2013. Diesel l'ha definito il fratello di cui ognuno di noi avrebbe bisogno. È tutto.
5: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.
6: Gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
7: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
6: Delex.it.
7: Spediamo gratis in tutta Italia.
6: Delex.it.
7: Delex, il tuo partner al lavoro.

0: nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Liscio non stop. La notte su Radio Sorriso.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Sor

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono le 3:59.
2: Le 4 della notte, ben ritrovati per questo flash sulle notizie. Dopo il battibecco in aula durante il Premier Time dell'altro giorno sulla questione politiche fiscali, è tornato il senatore di Fratelli d'Italia, Marco Scurria.
3: Come ha detto Giorgia Meloni, grazie a questo governo in questo paese gli unici che hanno visto aumentare le tasse sono banche, assicurazioni e società energetiche. Per il resto 21 miliardi sono rimasti nelle tasche di famiglie e di lavoratori.
2: Ieri visita storica del Papa all'Università La Sapienza di Roma, non era mai successo prima. Leone XIV ha detto: è sbagliato chiamare difesa un riarmo che aumenta le tensioni. Poi c'è stato un momento di preghiera nella cappella universitaria e il discorso in aula magna. Mai più la guerra, ha ribadito, come il ripudio sancito in Costituzione. Internazionali di tennis al Foro Italico a Roma, Sinner sempre più strepitoso, ieri ha battuto anche Rublev e vola in semifinale. L'altro italiano che sempre oggi giocherà la semifinale è Darderi, per Sinner 32esima vittoria consecutiva, è in testa alla classifica di tutti i tempi. Ci fermiamo qui, buonanotte e a risentirci alle 5.
4: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
5: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
6: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
7: Sorriso!
8: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, il giovane che
1: mai. Sono le 5 e 2 minuti.
2: Buongiorno, siamo arrivati all'aggiornamento flash delle 5 del mattino. Bentrovati. Da ieri è aperto il canale per l'invio del 7.30 precompilato. L'Agenzia delle Entrate calcola che ci saranno oltre 4 milioni di accessi da cittadini nelle prossime 24 ore. L'80% ha scelto la modalità semplificata. Arrivederci, grazie. La principessa Kate Middleton ha salutato così in italiano al termine della sua 2 giorni di visita in Italia. La prima missione all'estero dopo la malattia ha lasciato ieri pomeriggio un agriturismo a Barbiano di Felino, sulle colline Parmensi, dove aveva pranzato con alcuni educatori, pedagogisti e atelieristi di Reggio Children incontrati nel suo tour. Si è diretta poi verso l'aeroporto di Parma per rientrare nel Regno Unito con un volo privato. Mare italiano sempre più pulito, le bandiere blu salgono a 257, ci sono 10 nuovi ingressi, la Liguria è la regione al top. Il ministro del turismo Mazzi.
3: Sì, aumentano, questo è un bellissimo segnale perché noi siamo per un turismo sostenibile e chiaramente acque pulite significa anche più, come dire, migliore accoglienza per il turista. Il ministero ha dato innanzitutto 6 milioni di euro e quindi dà un apporto sia concreto, diciamo, perché è una delle sul turismo c'è un grande impegno da parte del governo Meloni e poi seguiamo anche la mia presenza oggi, la dimostrazione di quanto il governo tenga, diciamo, al turismo, che è uno degli asset fondamentali, diciamo, del nostro paese. Io ricordo sempre che il turismo vale il 13% del PIL e quindi è un pilastro dell'economia italiana.
2: È tutto, a più tardi.
4: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
5: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche di Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Sorriso.
7: Cari amiche
8: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

0: più giovane.
1: Più giovane che mai.
2: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
3: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
4: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Sono le 6 e 6 minuti.
1: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
2: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
3: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis, scegli oggi l'energia di domani.
4: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
5: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
6: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
7: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
6: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci il tuo ufficio. È qui.
8: Accetto i rifiuti da The Guardian Rentry, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
9: Rifiuto.
8: Vuoi gestire registri o mood con pochi click?
9: Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
10: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
11: Sorriso.
12: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
13: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti.
3: Sorriso!
4: È il momento di... Ma che bella giornata!

La vera Romagna Folk. Come si intitola questo? Questo è un valzer? È un valzer dal titolo Zaffete. Sembra la musica. Ma ora in onda, oggi le comiche, oggi Stanlio ed Olio. E andiamo. Venerdì, giorno 15, applausi. Le sonorità quelle di una volta, gli anni 70, la vera Romagna Folk. Andiamo a fare. Secondo me c'è odor di marchetta, è pronto.

0: immaginavo.
1: Eh
0: guarda.
1: Sì, perché questa sera alla sagra di Torri d'Arcugnano, serata latinoamericano con la Millennium Dance, animazione della maestra Pami e Balli Caraibici.

0: Bravo Davide,
1: io
0: bravo.
1: Preferisco il cia cia cia.
0: Anch'io cia, preferisco cia, il cia cia cia. Speriamo, sì, dai, che sto tempo ha rotto le palle. Lo dico piano perché basta, sono 3 giorni che piove adesso. Mamma mia. Aspetta, perché momento di profonda poesia. Sapete che quando parte motivata la nostra regina madre insomma la tiene. Quindi momento poesia.
2: Apelle, figlio di Apollo, fece una palla di pelle di pollo. Tutti i pesci vennero a galla per vedere la palla di pelle fatta da pelle di pollo.
0: Ma di pollo.
2: Buongiorno caro.
0: Buongiorno. E va così anche lei. Senti il venerdì. Va bene, ragazzi, amici miei.

0: Orchestra Sorriso con Notti d'estate. Andiamo di oroscopo. Devo far parlare un paio di persone. Sentiamo.
1: Buongiorno Giovanni, buongiorno a tutti gli amici in ascolto. Buon venerdì a tutti. Ciao!
0: Ciao. Siete dei calendari, eh. Anche venerino, venerdì. Raccontatemi una barzelletta, no? Ogni tanto. Tanto per cambiare. Da dove mi telefona il Chioggiotto? Pronto?
2: Buongiorno amico mio, sono Renato di Chioggia.
0: Ciao.
2: Chiamo dall'Himalaya. Senti dove che so, porco cane. Altre invenzioni non potevo averne, no? giornata, cielo coperto.
0: Sì.
2: 10 gradi in macchina.
0: Sì.
2: Hai capito?
0: Sì.
2: E piove sul mio cuore. Hai capito che canzone mi serve? No, ciao dall'Himalaya.
0: Non mi freghi più adesso. Le canzoni, per quanto riguarda la prima ora, che pensi mie, perché voi mi stravolgete tutti, eh. Vabbè, c'ho la canzone. La canzone c'ho. Indovina un po' che canzone. Intanto, primi tre segni dello zodiaco. L'Ariete, la luna nel segno, vi spronerà ad avere una vita sociale più intensa del solito. Passerete dalle amicizie più semplici a quelle più sofisticate. Troverete mille modi per divertirvi, per comunicare e vivere intensamente la giornata. Toro, non fatevi ingannare dalle apparenze, aspettate che siano i fatti a parlare. Abitudini mentali e preconcetti condizioneranno le vostre valutazioni. Il desiderio d'amore mal si concilierà con una chiusura che non incoraggerà la complicità. Gemelli, se in passato non avete avuto il coraggio di concedervi alcune libertà, oggi la luna in trigono vi favorirà, ma dovrete fare piuttosto in fretta. Non divagate e cercate di raggiungere dei punti stabili prima che il vento cambi direzione. E adesso questa è da ballare. Se non avete voglia di ballare, da cantare. Questa si canta.

0: il dolce risveglio con l'orchestra Valentinos. Come siamo delicati stamattina. Allora, vediamo un po'. Mattia Padova, buongiorno. Gioia a tutti gli amici della radio. Poi Marica dalla Romagna che scrive: bello svegliarsi, accendere la radio e ascoltare questo bel pezzo. Fa riferimento a Romagna Mia che abbiamo sentito prima. Sono d'accordo. Poi era una versione particolare, ma bella. Non tutte le versioni che abbiamo qui di Romagna Mia sono belle, piacevoli. Questa in modo particolare, a parte la classica tradizionale del maestro, Va bene, grazie Marica per essere dei nostri. E poi chi abbiamo qua?
1: Giovanni, buongiorno. Ciao. Chi è? Daniele da Gorgo al Monticano.
0: Ciao.
1: Buongiorno a tutti e Giovanni, ci vediamo domenica. Ciao ciao.
0: Cos'è? Una minaccia, mi devi menare domenica. Domenica c'è l'appuntamento. C'è l'appuntamento. Al ristorante, finalmente un posto anche vicino a casa nostra, così non tiriamo tardi. Va bene. C'è anche il porte aperte qui alla radio tra le 10 e il mezzogiorno, domenica, prima di andare in ristorante, poco distante. Allora andiamo avanti, non divaghiamo adesso, avremo modo di parlarne. Andiamo avanti con l'oroscopo. Cancro, vitalità e gioia di vivere vi renderanno interessanti ed affascinanti, sarete ricercatissimi nella vostra compagnia e ciò farà salire il barometro del vostro umore. State invece allerta sul lavoro, qualche momento di distrazione potrà mettervi in serio imbarazzo. Mi sembra di essere un prete stamattina, una posizione. Leone, avrete grandi soddisfazioni nello studio e nell'apprendimento di nuove competenze. Per quanto riguarda l'amore, cercate di andare incontro al partner a braccia aperte, senza lasciarvi frenare da troppi dubbi e barriere. Vergine, se avete un partner e un rapporto affettivo cui tenete, sentirete che la felicità è veramente a portata di mano. Vi basterà pochissimo per coglierla e trattenerla vicino a voi. Se siete single, vi ritroverete in un turbinio di occasioni per intrecciare nuove storie. Hola, e adesso la musica.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
2: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Sorriso!
7: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
8: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
9: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia comunale San Michele a Borgo Ricco, alla parafarmacia Cosmo Bio a Campo San Piero, erboristeria La Rugiada a Legnaro e sanitaria Zoccarato a Limina. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a casa vostra a 38 euro. E allora 035 83 17 91.
10: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
11: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
10: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
12: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Sorriso vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
13: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.

0: lei, proprio lei, quella Annalisa lì che ha cantato con l'orchestra Ilter Pelosi, però che valzer meraviglioso, valzer lento. Dicci bene tu, Miriam, dicci bene. È una canzone più bella della stamattina. Sono particolarmente scemo, deve essere stata la tramvata che ho dato stanotte alla porta del bagno, l'ho presa proprio qua. Sono pure il segno. È stata una roba tremenda. Evidentemente qualche rotellina è andata fuori posto. Dopo, quando vado a casa, faccio la. Metto a posto tutto.
1: Buongiorno. Sì. Stamattina la canzone più bella dell'altra. Sì, Madonna, stragoda.
0: È vero.
1: Comunque, hai veramente ragione. Sta pioggia ha veramente rotto e.
0: Le palle, le pallole, le
1: per
0: palle.
1: Non dire altro.
0: Sì.
1: E niente, da lunedì riprenderò a scrivere, sappilo. Ho finito con i vocali.
0: Perché?
1: O meglio, sabato finirò con i vocali. Baci.
0: Così è deciso, tolgo l'udienza. Va bene. Ma io preferisco se mi fate la nota vocale. A che punto sono dell'oroscopo? Ma pensa te se io devo chiedere a quaglia. Bilancia, ok. Bilancia, qualcuno oggi vi troverà intrattabili per i vostri sbalzi di umore, ma sarete maestri nel farvi perdonare. Farete concreti passi avanti in un lavoro importante per la vostra carriera e crescerà la reputazione di cui godete presso i vostri superiori. Scorpione, nella professione potreste avere qualche problema con un collaboratore. Cercate di dare più spazio agli altri e chiarite alcuni concetti che a voi possono sembrare scontati. Nel rapporto di coppia ristabilirete un clima di serenità. Vediamo il Sagittario. Calcolate bene il momento in cui sarà opportuno fermarsi e consolidare le posizioni raggiunte. Con un poco di pazienza potrete affrontare e risolvere i problemi che vi preoccupano. Verrete a capo senza difficoltà anche delle situazioni più intricate. E qua mi fermo. Adesso vi mando la mazurka. La mazurka con Walter Lösi e la mazurka armonica. E va.

mi raccontavano anche qui alla radio, hanno acceso il riscaldamento, ma dai, è esagerato, anche voi avete acceso il riscaldamento a casa? Dai, esagerate. Io non faccio testa. Stanotte, quasi l'una di notte, ero a petto nudo in mutande sul terrazzo di casa mia, che avevo un caldo, avevo le fumane. Pioveva addirittura e picchiavo sul petto, sembravo un gorilla lilla, l'uomo della giungla, sembravo Tarzan. Dai. Se avete acceso il riscaldamento siete esagerate, dai, non posso credere che faccia così freddo. Qualche grado, insomma, è andata giù, insomma, la temperatura primaverile non c'è più. Dai, da domenica tornerà il bel tempo, ho già consultato gli esperti del meteo, avremo giornata oggi ancora un po' piovoso, un po' ovunque, domani così così, domenica sarà bello, dai. L'acquario! Pian piano la nebbia dei vostri pensieri si diraderà, facendo tornare il sereno nel vostro mondo interiore, quindi anche nelle vostre attività. Non abbiate fretta però nel prendere iniziative se ancora non vi sentite sufficientemente preparati. Pesci, riuscirete a prendere la decisione giusta con quel tocco di spregiudicato realismo che lascerà al palo i vostri avversari. Evitate di cadere nei trabocchetti che il partner vi tenderà per mettere alla prova i vostri sentimenti. Non è finita, l'ho fatto apposta. L'ho fatta apposta perché il Capricorno che conosco io è lì ad aspettare. Smettete, Capricorno, dai, lo tengo per ultimo. Smettetela di brontolare se le cose non vanno poi tanto male, vicino a voi c'è qualcuno che avrebbe motivi ben più seri per lamentarsi. Non vale proprio la pena di intestardirsi. Cercate di capire di cosa siete realmente insoddisfatti e ponetevi rimedio. Ok? Domani l'oroscopo, domani sarà sabato, quindi sapete benissimo, domani l'appuntamento oroscopo sarà...

0: alle 7 del mattino e mi arriva da Verona. Aspetta che mi sono incartato. Steffi, pronto?
1: Buongiorno, buongiorno Giovanni carissimo.
0: Buongiorno.
1: Come va lì da te? C'è caldo?
0: Molto.
1: E qua siamo ritornati coperta e pigiama d'inverno.
0: Io le caldane, le caldane.
1: Lasciamo perdere.
0: Sì.
1: Dai, speriamo sempre nel sole che sicuramente tornerà.
0: Dai, siete esagerate
1: ecco.
0: Però.
1: E grazie di tutto, grazie che ci rallegri le giornate, soprattutto come queste che sono uggiose.
0: Sì, grazie.
1: Ciao carissimo.
0: Vallo a raccontare.
1: Saluto tutti i sorrisini, un abbraccio per te. Ciao.
0: Ciao.
1: Sempre qui Steffi da Verona.
0: Ciao, ciao Steffi a Verona. Vorrei presentarti un amico bergamasco, un leone a tastiera che mamma mia. Allora, ciao, mi piacerebbe ascoltare. Ah, per quanto riguarda le richieste, adesso io chiudo la prima parte, la prima ora della nostra trasmissione con il signor Giampiero Vincenzi, maestro di latino anche con Baila. E poi la prossima ora la dedicherò anche alle vostre

0: State ascoltando Ma che bella giornata!
1: Accetto i rifiuti di adeguarsi al Rentri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
2: Rifiuto.
1: Vuoi gestire registri o Mood con pochi click?
2: Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
3: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-7301.
5: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
9: Sorriso.
10: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Sono le 7:07.
12: Radio Sorriso Traffico.
13: Buongiorno, sull'autostrada A1 a causa dei lavori in corso ci sono rallentamenti fra il bivio della A1 variante di Valico direttissima e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. Sulla A9 coda tra Fino Mornasco e Como Grandate verso il confine svizzero per operazioni di regolazione del traffico. La dogana merci di Chiasso è chiusa per la festività in territorio elvetico. C'è coda anche tra Como, Monte Olimpino e Chiasso per le operazioni doganali. Sulla 26, 5 km di coda per lavori tra la diramazione D26, Predosa, Bettole e Masone in direzione di Genova. Sulla A24, coda di 3 km fra via Togliatti e tangenziale est in direzione di quest'ultima perché il traffico è congestionato. Infine la A4 con le code per traffico intenso fra Dalmine e Trezzo e fra Monza e Viale Certosa in direzione di Torino. In direzione Brescia invece ci sono i veicoli scortati fra Seriate e Dalmine. Buon viaggio!
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL come gelati Minimix Classic 576 grammi a 4,69 euro e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl vale davvero.
15: Le consegne su pallet espresso più puntuali
16: e veloci in tutta Europa.
17: One Express anche entro le 12.
18: Gold Espresso ore 12.
17: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
19: Let's go! Da Media World è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tuo a soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. Media World.
20: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale. rilassante nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
9: 20 anni insieme a te, NKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
16: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
21: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
22: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
23: Il quadrotto?
22: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi,

rispettivamente Passarini e Scaglioni, assieme con questo pezzo al titolo Lea, con il quale abbiamo dato il via alla nostra seconda e ultima parte di Ma che bella giornata, ma che bel venerdì, weekend già messo nel mirino, sarà un po' così così dal punto di vista meteorologico. Intanto sto leggendo i vostri scritti, veramente tantissimi hanno riacceso il riscaldamento, esagerati, ve lo dico ancora, va bene. Volevo sapere se la mia amica Marica e gli amici dell'Emilia Romagna, quelli di Reggio Emilia in modo particolare, hanno incontrato Kate, perché stavo leggendo di Kate. Io sono innamorato di questa donna, innamorato tra virgolette, mi piace come donna, come personaggio, la Kate, la Middleton, che ha fatto un 2 giorni in Italia. Ha fatto questa esperienza e ha fatto anche la promessa che ci sarà un ritorno, sarà un arrivederci. Lei ha concluso questa 2 giorni, si tratta del primo viaggio all'estero che ha fatto dopo la guarigione dalla malattia, no? Tra bagni di folla, ma soprattutto gli incontri con i tantissimi bambini, tra asili, oasi, boschetti di salici e bambù, e un corso accelerato. Adesso, Emiliani, abbiate pietà di me, ha fatto il corso accelerato di Resdora, praticamente a tirare la pasta per i tortelli, no? Vabbè, che bella che... Vabbè, se volete ne parliamo, l'avete vista voi, siete andati a vederla, raccontatemi un po', mandatemi anche qualche foto, che non siano quelle che vedono nei giornali, ma le vostre. Più tardi noi parleremo anche di mammoni. Di figliuoli che ancora all'età di 30 anni sono ancora a casa con i genitori. Io voglio imparare a tirare la pasta per fare i tortelli.

0: tutto. Chi abbiamo? Cesarone, fermo lì con le quattro frecce, eh? Fermo. E poi mi scrive Marica: Keita era a Reggio Emilia e personalmente non l'ho vista perché Reggio non è a due passi, eh? Non è a due passi, beh, ma per la principessa del Galles si potevano fare anche i 2-2-4 passi, no? L'anno scorso invece a Ravenna sono venuti il re Carlo e la regina Camilla. Che in piazza ha tirato la sfoglia per fare i capelletti, la Camilla. Non riesco manco a immaginarla. Vuoi mettere Keita? Dai, Keita è meravigliosa, io l'adoro questa ragazza. Cesare,
1: buongiorno, dica. Buongiorno Sorrisini. Allora, sì. Mia moglie, la Valentina,
0: sì.
1: Sono due giorni che ha acceso il termosifone, ma dai. Ieri ha raggiunto l'apice, è entrata a letto come fosse dicembre, gennaio, pigiamone, calzini. No, ho detto una roba incredibile. Incredibile, ragazzi.
0: Una bomba sexy, praticamente. Dai, che siete esagerate.
2: Ciao, Gio.
0: Ciao.
2: Buona giornata. Ciao. Un po' freddina oggi, eh? Ciao, buona giornata ancora.
0: Dovete mettervi la maglia termica e anche le mutande, quelle lunghe, no?

Cosa può vedere? Col mattarello in mano a fare i cappelletti, ma dai. Grazie comunque. Allora, sei ancora a casa con mamma e papà? Mi rivolgo a te, sei ancora il mammone. In Italia questa frase viene spesso usata come un insulto, Sei ancora a casa con mamma e papà? Come se vivere con i genitori dopo i 25 anni fosse solo pigrizia o comodità, no? Però diciamo che i numeri raccontano altro. Il 52,4% dei giovani tra i 20 e i 29 anni non lavora e il 79% vive ancora in famiglia. Tra i peggiori dati questi in assoluto nel nostro continente, no? Europa. Forse il problema non è una generazione mammona, ma stipendi bassi, precarietà e costo della vita che è sempre più alto. Abbiamo trasformato un problema economico in un meme sociale. Vabbè, secondo voi è davvero una scelta, insomma, decidono di rimanere a casa proprio perché non gliela refano, nel senso che hanno stipendio basso, precarietà, costo della vita poi è esagerato in questo ultimo periodo? Vabbè, voi come la pensate? Avete figliuoli a casa ancora in età importante? Sopra i 25? Fatemelo sapere. Il tempo di una canzone, apriamo e chiudiamo i sondaggi, no? 345 48 45 66.

0: che magari è partita storta, senza dire una parola la donna ti arriva là, ti fa il sorrisone e ti cambia la giornata. Non è il sorriso perfetto da pubblicità, è quello piccolo, no? Quello storto, quello vero, no? Quello che arriva quando ti vede arrivare, che so, la tua fidanzata, la tua amorosa, magari anche la tua vicina di casa, insomma, ti guarda dritto negli occhi. Vabbè. Il sorriso delle donne. Oddio mio, sono le 7:32, devo andare in pubblicità. Vado in pubblicità, torno tra poco.
1: State ascoltando? Ma che bella giornata!
2: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana. Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Respira la natura. Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
11: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
12: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
13: Delex.it.
12: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e

0: Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: Il gel della BM Steel lo trovi alla sanitaria Star Bene a Maniago, all'erboristeria Bionatura a Roveredo in Piano, Elti parafarmacia Benessere presso il centro commerciale La Fattoria a Borsia di Rovigo, erboristeria Alga Marina a Rosolina o Taglio di Po, ma come sempre 035 83 17,91, due flaconi da 250 grammi cada uno a casa vostra a 38 euro. E allora 035 83 17,91.

Sinfonia, quella 741, via con l'almanacco del giorno. Oggi è il 15, venerdì, giorno 15 del mese di maggio. Guarda quanti santi: San Torquato, Sant'Isidoro, San Caleb.

Viduccio. Aspetta, come si pronuncia questo? Vidoppio San Witensindo. Witensindo. È scritto Witensindo. Witensindo. Witensindo di Cordova, vabbè. Sant'Ellero, Sant'Eutizio e Santa Cesarea. No, perché se non lo nominavo, magari qualora ce ne fosse qualcheduno all'ascolto con questo nome, giustamente poteva anche incacchiarsi, no? Witensindo. Witensindo di Cordova. Auguri. Sant'Isidoro, comunque, il protettore di agricoltori, braccianti e birocciai. Ok? Vediamo un po' cosa è successo nel tempo in questa data, 15 di maggio 1994, Gino Strada fondava Emergency. E vabbè, la storia la conoscete, adesso io non è che ve la posso riraccontare proprio per questioni di tempo. Andiamo direttamente ai personaggi famosi che oggi festeggiano il loro compleanno. Lui ne fa 51, attore e personaggio televisivo, è arrivato alla popolarità passando dalla celebre casa del Grande Fratello. È torinese Flavio Montrucchio. Poi lei è nata invece a Bolzano e di anni ne fa 41. Lei è bella, brava, Tania Cagnotto. È un'ex tuffatrice, insomma, ha annunciato il ritiro in occasione dei campionati italiani in metà maggio del 2017, no? Dopo 1 milione di tuffi. Va bene, dai. Auguri anche a Tania Cagnotto, vediamo se ce ne sono altri. No, non me ne vengono segnalati altri, quindi auguri a voi, popolo di Sorrisini, se festeggiate qualsiasi cosa in questa data, in questo 15 di maggio. Avete ancora un quarto d'ora di tempo per farmi sapere, insomma, se mi devo imbucare alla vostra festa, insomma, ancora un quarto d'ora di tempo per invitarmi alla vostra festa tramite questo numero 345 48 45 663. Io vi regalo invece il tango.

Radio Sorriso, quando mancano 10 minutes soltanto alle 8 del mattino. Stavo controllando. No, mi sa che la giornata non si aprirà neanche con tutte. Potremmo fare anche i nostri riti scaramantici, ma mi sa che la giornata oggi non cambierà. Domenica sarà bello, Anzi, addirittura nella città del Giorgione, città dove vi parlo, insomma, c'è anche un po' di nebbiolina. O mi sbaglio? O sto perdendo vista clamorosamente? No, c'è un po' di nebbia, dai. Va bene. Abbiamo le ultime canzoni, le ultime richieste.

l'orchestra borghese Maga Magella, Maga Magella. Ricordo una canzone, una vecchia canzone, quando ero picciolo io, Maga Magella, Maga Magella. Se ti fa brutta tu, no, tu sei troppo giovane, quindi. Vabbè, ho finito, è finita la prima parte della giornata. Domani sabato, mi raccomando, con calma. Domani facciamo tutte le nostre cose con tranquillità, ci alziamo più tardi, tutte le operazioni mattutine più tardi, perché è così che funziona di sabato e di domenica. Ok, alle 7 io aprirò le porte come al solito. Va bene, vi lascio con

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata!
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
4: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
4: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
3: Ma bravi! Avete studiato?
4: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
3: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
5: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.

0: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663 e interagisci in diretta con i nostri speaker.
1: Sono le 8:02.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alia Liper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
4: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
5: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Trump annuncia un futuro straordinario insieme alla Cina dopo l'incontro a Pechino con Xi Jinping. È stato il primo viaggio di un presidente americano nella Repubblica Popolare Cinese da quasi 9 anni. Scossa di Draghi all'Europa. L'ex premier esorta i 27 ad agire e a rispondere in modo più assertivo agli Stati Uniti, diventati conflittuali e imprevedibili sotto la presidenza Trump, ha detto. Ora siamo davvero soli insieme. Tennis, oggi le semifinali maschili degli internazionali a Roma. Ruud Dardery dalle 15, Sinner Medvedev dalle 19. La finale al Foro Italico è confermata per domenica alle 17. Assisterà anche il presidente Mattarella. Calcio, intesa tra Prefettura e Lega di Serie A. Il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12, così come le altre 4 sfide Champions. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Sorriso!
9: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
13: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.

0: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
1: Sorriso!
2: È il momento di A Pieno Ritmo!
3: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Iniziamo questo bel venerdì con Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso. Buongiorno a tutti voi, buon venerdì 15 di maggio, siamo già al 15, mamma mia come volano le giornate. Si parte con a pieno ritmo, due ore insieme a Giovannino, 345 48 45 663 oppure 0423 73 6680 73 6681. Come è iniziato il vostro venerdì? Non lo so, spero bene comunque, ecco, raccontatemelo, cioè, in poche parole fatemelo sapere. Intanto dai, partiamo con la musica, una bella baciata da Nino Ponti Band, Baciata dal vento.

alla Fantozzi, Alessandro e Francesco Fantozzi, Ale fra Magic Orchestra, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, e do il buongiorno a Frank Taranta. Ciao, buongiorno, buon venerdì Frank, un saluto fortissimo, un saluto va anche invece all'amico Beniamino da Sirea, e io vado ad accontentare invece l'amica Rossana dalla provincia di Venezia con Pietro Galassi e La Badante, una bella tarantella alle 8 e 18 minuti primi, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

La voce di Raffaele, orchestra quella di Filadelfia, come uno stupido sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Saluto l'amica Fiorella da Villa Franca di Verona. Lei mi segnala che a Villa Franca di Verona, presumo nel senso in tutta Verona, comunque piove, c'è vento, quindi è un po' un brutto tempo, ma anche qui sta arrivando, nel senso che c'è stato qualche piccolo tentennamento di splendido e poi in realtà ecco ora si è di nuovo tutto coperto e più tardi danno pioggia, quindi assolutamente anche qui il giorno del venerdì sarà un venerdì bagnato, ma ci siamo noi a tenervi compagnia e adesso ci ascoltiamo Marco Gavioli a ritmo di salsa con Parlami d'amore, Mariu, dove? Beh, sempre su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

0: State ascoltando A Pieno Ritmo.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
0: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Sorriso!
8: Radio Sorriso, più giovane che mai.
0: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
10: Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
11: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
12: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese e fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
14: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
0: La tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Gigi Nardini con Friul Mix, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Io vado a salutare l'amica Nina d'Aragogna che mi ha detto: non guardare il tempo, ci siamo noi. Brava Nina, un abbraccio fortissimo, un abbraccione fortissimo anche a chi mi sta scrivendo, le amiche di Rodeano Alto, Dina, Loretta, Solidea. Un abbraccio, ci vediamo domenica, io so che siete qua, penso, no, giusto, mi hanno detto che ci siete. Poi ciao, per piacere mi fai ascoltare Regina della Foresta, grazie, buona giornata, sono Francesca da Camalò e Francesca sarei accontentata subito. Buongiorno anche all'amica di Montichiari, l'amica Giuliana, e buongiorno a Virginia di Rossano Veneto. Ciao Giovanni, una buona giornata, qua tutto grigio. E domenica ci vediamo. Oh, che bella! Ma che bella notizia che mi dai, Virginia? Non lo sapevo. Sono contento, ecco, sono felice. Buongiorno Alina di Conegliano. Beh, che bello! Domenica ci sarà questo pranzo di Radio Sorriso. Io ve lo ricordo, ci sono gli ultimissimi posti. Prenotate, venite, perché veramente sarà una bellissima festa. Prima, se volete, avete la possibilità di passare in radio, poi di venire al pranzo. E ci divertiremo tanto. E sarà occasione per conoscere tanti di voi. Quindi sarà veramente una bella domenica. Vedi, già mi emoziono perché. Comunque è bello potervi conoscere di persona, potervi dare un viso anche per noi, perché voi lo conoscete, ma noi no.

0: Jenny Drudi, la pizzica della luna, Tara Taranta, buongiorno Tiziana.
1: E buongiorno Giovannino, non si può fare a meno di saltare quando c'è la Taranta.
0: No, beh, certo, infatti abbiamo saltato finora, allora sai cosa facciamo? Ci ascoltiamo quella che è la sigla del nostro argomento del giorno.
1: Vai!
2: Si apre il dibattito su Radio Sorriso. Ecco l'argomento del giorno.
0: Oggi è una giornata importante, giusto?
1: Eh sì, oggi celebriamo il legame più autentico che esista, la
0: già.
1: Famiglia.
0: Eh sì, perché
1: la famiglia.
0: In occasione per l'appunto della giornata mondiale della famiglia che si celebra proprio ogni anno il 15 maggio, ricordiamo quanto siano preziosi quei momenti condivisi e fatti soprattutto di affetto, sostegno e piccole cose quotidiane.
1: Esatto, dopo la domenica dedicata alla mamma, che è diciamo il perno della famiglia, no? Il faro. Oggi parliamo magari di un fratello, di un figlio. Ecco, i tre valori che rendono unica ogni famiglia, diciamo così, è l'unione, no? Essere insieme nei momenti belli e nei momenti più difficili. Ci si rivolge sempre alla famiglia per fare, come dire, cerchio. Poi c'è l'ascolto, capirsi anche senza bisogno di troppe parole. E la terza qual è, Giovi? Dilla tu.
0: La terza è l'amore, il filo invisibile che tiene tutto unito. Non esiste una famiglia perfetta,
1: no.
0: Questo si sa, no?
1: Si sa.
0: Però esistono legami veri che rendono ogni famiglia speciale. E oggi è il giorno per dire grazie a chi ami e soprattutto a chi chiami casa. Quindi oggi Radio Sorriso vi dà la possibilità di ringraziare qualcuno della vostra famiglia, ringraziare gli elementi fondamentali proprio della vostra famiglia. E poi posso aggiungere, potremmo anche dare un aggettivo alle proprie famiglie.
1: Esatto.
0: So, c'è chi potrebbe dire bella, grande, piccola, allargata.
1: Allargata, sempre
0: allegra,
1: sempre giocosa quando ci si trova, per esempio, nelle festività, no? Come può essere il Natale, la Pasqua.
0: Io mi ricordo dei bellissimi ricordi del periodo di Natale dove ci ritrovavamo tutti. Io vengo da una famiglia molto grande, dove siamo
1: allargata,
0: ma anche larga di suo, nel senso che siamo tanti nipoti, tanti figli, quindi poi viceversa tanti cugini eccetera. Quando ci ritrovavamo tutti eravamo una cinquantina di persone, mi ricordo a casa della mia nonna che aveva questa casa grande, e per fare queste cene e i pranzi delle feste, no? Ed era veramente una festa, perché
1: certo,
0: ritrovavi quei cugini che non vedevi mai,
1: piccini.
0: Però ritrovavi anche lo zio,
1: poi i nonni,
0: e poi si iniziava a giocare ed era veramente molto molto bello, ed è un ricordo che mi strappa sempre una lacrimuccia, ma anche un momento,
1: certo,
0: come dire,
1: di nostalgia, poi per quei momenti,
0: no? Sorriso, no? Perché comunque li ho vissuti e sono contento.
1: E allora amici, fatevi avanti, com'è la vostra famiglia? Oggi vi facciamo tanti tanti auguri, ci facciamo tanti tanti auguri per le nostre famiglie, e quindi fatevi sentire, descrivete la vostra, magari anche con un bel vocale, oppure lo dite a Giovi allo 0423 73 66 80, mentre WhatsApp
0: 345 48 45 663. Non potevamo non mettere Ketty Orchestra Piva con la famiglia.
1: La famiglia.
0: Oggi si parla di questo su Radio Sorriso. Vi aspettiamo anche semplicemente per dire grazie alla vostra famiglia, che è una cosa che non si fa mai,
1: non
0: però bisognerebbe fare.
1: Esatto. Buongiorno.
0: Ciao Tizi.

0: Matteo Bensi e Mariana Lanteri, vieni piccina, saluto l'amico Paolo Di Maerne, ci ritroviamo tra poco sempre qui su Radio Sorriso.
1: State ascoltando A Pieno Ritmo.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
7: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
8: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
9: Sorriso.
10: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
11: Sono le 9:04. A Radio Sorriso, le ultime notizie.
12: Buona giornata da Federica De Boni. La visita di Donald Trump è stata storica, ha rafforzato la fiducia reciproca, così il presidente cinese Xi Jinping. Ora gli Stati Uniti, ha osservato, attuino gli accordi raggiunti. L'omologo americano in partenza da Pechino ha sottolineato: abbiamo risolto molti problemi, la nostra relazione migliorerà sempre di più. Esorta l'Europa ad agire e a rispondere in modo assertivo agli Stati Uniti l'ex presidente della BCE ed ex premier Draghi, insignito del premio Carlo Magno. Nel suo discorso ha invitato i leader dell'Unione Europea ad avere coraggio e a muoversi verso un federalismo pragmatico. Maxi operazione del reparto aeronavale in Sardegna. L'indagine ha permesso di scovare 100 barche che, sebbene riconducibili a residenti in Italia, operavano in acque nazionali con bandiere estere e non erano dichiarate al fisco italiano. Le sanzioni contestate potranno raggiungere i 23 milioni di euro. Calcio, intesa tra Prefettura e Lega Serie A. Il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12, così come le altre 4 sfide Champions. Tennis, oggi le semifinali agli internazionali, con nel pomeriggio Luciano Darderi che sfida Casper Ruud. In serata invece Jannik Sinner troverà Daniil Medvedev. Queste le breaking news di TGcom 24.
13: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
14: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Sorriso! www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl vale davvero.
16: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
17: One Express, anche entro le 12.
18: Gold Espresso ore 12.
17: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
19: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
20: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
21: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team. E se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio. Offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
22: Sorriso.
23: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: E ringraziamo il gruppo editoriale Bagutti per averci fatto ascoltare, e nella fattispecie logicamente Abi Record, per averci fatto ascoltare questo bel brano. Nicola Congiu, Croce Delizia, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora, si parla di famiglia, vi chiediamo, ecco, di anche dire grazie, di definirci con un aggettivo la vostra famiglia, in un certo qual modo di celebrare la famiglia che oggi proprio si celebra a livello mondiale, perché oggi è la giornata mondiale della famiglia e tutti magari abbiamo un aneddoto, qualcosa di particolare. Intanto saluto l'amica Flora, un fortissimo abbraccio e grazie per quanto riguarda, cioè grazie per la comunicazione e un abbraccio fortissimo, una pronta guarigione. Un saluto all'amico Mario invece di Gazzo Veronese, all'amica Luigina da Morgano, e tra poco ascoltiamo anche quelle che sono le vostre note vocali al 345 48 45 663 o pure allo 0423 7366 80 7366 81. Vado a salutare l'amico Marco di Brescia che dedica all'amica Silvana della Bar Formazza questo bel brano, la nostra, la vostra Roberta Cappelletti, Le Nuvole, sempre qui su Radio Sorriso.

Buongiorno, buona giornata amici cari, Radio Sorriso, la musica, la gioia, l'allegria, qualcuno dirà è arrivato anche lui, che cavolo, amici! La BMST, io sono così, chi mi conosce lo sa, non veniamo qui, buongiorno, sono Raffaello dalla BMST, io sono così, sono Raffaello dalla BMST, da 35 anni a parlare di lui, del nostro famoso gel, anche se festeggiamo i 40 anni quest'anno, mamma mia, 40 anni, ha ragione, i 40 anni quest'anno, ragazzi, me l'ha passato di niente, come BM Steel proprio 40 anni fa nel nostro piccolo, e da 35 anni a parlare di questo incredibile prodotto naturale. Sono le famose erbe del dottor Belforte, dove noi come BM Steel siamo i distributori su tutto il territorio nazionale e oltre, diciamo così. Ma la cosa importante è farlo conoscere, far capire quello che è questo prodotto, quello che può fare e quello che fa realmente. Non guarisce nessuno, non miracola nessuno. Se volete guarire o pensate di guarire, non comprate il prodotto, perché noi non guariamo nessuno. Se volete star bene, se volete dire ma voglio provare ad alleviare il problema dalla pesantezza, la schiena, il prurito, quel prurito micidiale che quando incominciamo a grattarci, e so cosa vuol dire, non smettiamo più, e allora bene, applichiamo il gel, ne basta poco, la cosa bella è che dopo 2 minuti è completamente asciutto e ti rilassa, ti toglie veramente quel mordente, quel nervoso anche dalle spalle, la schiena. Applicatelo bene dal fondo schiena fino alla cervicale, lo stendete, 2 minuti dopo è completamente asciutto e dopo 2 minuti potete mettere la maglia, maglietta, camicia, quello che siete abituati, amici cari, e vi sentite rinascere. Ma la cosa bella è sentirlo, non è che dovete stare lì ad aspettare un quarto d'ora, 2 ore, 6 giorni, no, dopo 2 minuti incominci a sentire veramente un brivido incredibile, proprio questo brivido che vi percorre la schiena o vi percorre le gambe, è incredibile. Solo provandolo potete capire l'amore, la gioia che ho quando parlo di questo prodotto. 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra. 035 83 17 91. Musica e a dopo!

Ritorniamo in diretta, amici cari, bello della diretta. E allora prima parlavamo delle gambe, la schiena, le spalle, il prurito, quel prurito micidiale pazzesco che poi incomincia a innervosirti, incomincia a grattarti e ti appoggia al muro e ti appoggia in tutti gli angoli perché non riesci ad arrivare nel punto in cui ti dà fastidio. Lo possiamo questo allontanare come i crampi di notte, amici cari. Sì, avete capito bene. Perché soprattutto noi uomini abbiamo questo problema, che soffriamo tremendamente di crampi quando ci svegliamo di soprassalto, con questo dolore pazzesco, questo nervoso, e soprattutto questo nervo sotto la pianta del piede o il polpaccio. Allontanare questo problema usando il gel bene sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, ne basta poco, lo sottolineo, non sprecate il prodotto, ma sentirete il benessere, il sollievo e soprattutto poter dormire tutta la notte. E allora, ma cosa fare? Perché star lì ancora una volta a dire ma sarà vero, non sarà vero, ma funziona, non funziona? Datemi fiducia. Magari siete due amiche, due sorelle, due vicine di lavoro, due persone che si incontrano a camminare. E allora 035 83 17 91, chiamate, vi arriva a casa vostra una confezione. Nella confezione trovate due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, 38 euro. 38 euro è il prezzo, non ci sono sorprese varie o cose o sorprese effettivamente, ma 38 euro è quello che dovete dare al corriere. Importante, ci pensa il corriere, nel momento che date i soldi lui vi dà il pacco, poi pensa tutto lui. Dunque, amici cari, non c'è niente da fare, adesso è arrivato il momento, adesso, di chiamare. Sì, sei lì nel dubbio con il telefono, è giusto il numero di telefono, 035 83 17 91. A casa vostra due flaconi negli orari soliti del consegna dei corriere. E allora sì, è arrivato il momento, amici, è arrivato il momento, lo state facendo? 035 83 17 91, aspetto realmente la vostra chiamata. Un saluto da Raffaello, alla prossima, ciao.

0: Le stelle della musica, la voce di Mirella, Amore Bello, il titolo di questo bel brano, e allora si parla di famiglia. Saluto l'amico Marco, mi dice la mia famiglia, beh, l'aggettivo che darei alla mia famiglia è buona, una buona famiglia, buona in tutti i sensi, persone proprio buone. E vado a salutare anche invece chi ci segnala una cosa, dice sì, le famiglie sono tanto belle, però apriamo una parentesi anche su quelle famiglie che magari dall'interno sono state distrutte, un po' come è la mia storia, no? E questa persona ci racconta proprio la sua storia e dice: noi eravamo una bellissima famiglia, bellissimi ricordi, fino a un certo punto, poi dall'interno, per una figura, purtroppo la famiglia si è un po' sfaldata. E vabbè, è così, capita poi un po' in tutte le famiglie. Oggi noi vogliamo celebrare quella che è la parte bella, però è vero, che in tutte le famiglie poi ci sono problematiche, pensieri, spesso e magari per alcuni momenti di vita anche divisioni, che poi si vanno a riunire, magari persone, no, figure che non si parlano. Anche nella mia ci sono state assolutamente, e poi, poi alla fine si riuniscono. Va bene, oggi è questo l'argomento del giorno. Tra l'altro apriamo tra poco anche quello che è uno sguardo ai social, perché anche sulla nostra pagina Facebook, io ve lo ricordo, Radio Sorriso con 3R, trovate un post dedicato alla famiglia, e anche lì potete approfittare per interagire con noi.
1: State ascoltando A Pieno Ritmo.
2: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
3: O bischeri, l'avete provate le chips ai cesci della Maremma di Fiorentini?
4: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
5: E le focaccine ai piselli della Romagna?
6: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, fiorentini che trovi.
7: Fiorentini. Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
10: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Sorriso.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
12: Radio Sorriso, ovvio.
13: Respira la natura, vivi il mare, scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. 2 grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
14: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800-651-651.
1: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
15: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
16: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia del dottor Moneghini ad Attimis, all'erboristeria Erba Azzurra a Fagagna, erboristeria La Bottega delle Erbe a Filetto Umberto e alla farmacia del dottor Piazza ad Amaro, chiamandolo 035 83 17 91 trovi il gel a casa tua a 38 euro. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 17 91.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso, dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

0: Roberto Tegliani, il mio paese. Vado a salutare l'amico Paolo. Lui dice: ora io la mia famiglia ce l'ho al paese natio e devo dire una bella famiglia, sempre molto sorridente, anche in questi anni dove magari un po' di perdite ci sono state, però chi rimane sorride sempre. Sentiamo invece l'amico Alessandro da Reggio Emilia. Sentiamo, buongiorno.
1: Buongiorno Radio Sorriso, buongiorno. Sono Alessandro da Reggio Emilia.
0: Ciao,
1: la giornata uggiosa oggi.
0: Ma anche qui,
1: sono sempre alla guida del mio autobus. E per quanto riguarda la famiglia, io ho avuto dei ricordi bellissimi finché abbiamo avuto una famiglia. Eravamo in cinque e nel giro di cinque anni sono rimasto da solo.
0: Mannaggia.
1: Mamma, papà e due fratelli purtroppo sono, come diciamo noi alpini, sono andati avanti.
0: Mannaggia.
1: E niente, abbiamo rivisitato tutto concetto famiglia e andiamo avanti. Se è possibile la canzone di Castellina Pasi, La famiglia di una volta.
0: E tra
1: grazie
0: poco
1: mille,
0: ti accontento.
1: Sorrisi, Radio Sorriso, per la compagnia che mi fai mentre sono al lavoro. Grazie mille a tutti e buon fine settimana.
0: Tra
1: ciao!
0: Poco ti vado ad accontentare, caro Alessandro. Beh, però vedi, ti porterai dietro sempre bei ricordi, perché poi le famiglie inesorabilmente vanno a cambiare, però comunque i ricordi quelli rimangono ed è sempre bello poterli vivere e rivivere nella propria mente. Arriva la voce di Novella, orchestra Luca Bergamini.

ci siamo ascoltati Castellina Pasi con La famiglia di una volta. Saluto l'amica Sandra da Gemona del Friuli che ci augura un buongiorno, un buon venerdì. E vado a salutare anche Roberta invece. Vedi, la mia famiglia, dice, è sempre stata unita, non ci sono mai stati litigi e forse siamo fortunati. Beh sì, evidentemente un po' fortunati sì, perché poi spesso nelle famiglie, poi penso che quanto più grandi siano più... Comunque oggi noi, lo ripeto, chiediamo di ringraziare, dare un aggettivo alla vostra famiglia, di parlarci della vostra famiglia, di quei bei momenti passati insieme, assolutamente. Quindi abbiamo aperto una piccola parentesi, ma poi deve essere comunque un argomento molto positivo, anche perché le famiglie sono le nostre radici, quindi dobbiamo tenercele ben strette. Arrivano i Super Fisa con Battagliero.

Lorenzo Savini, perché mi hai fatto innamorare? Un saluto all'amico Alessio Berto da Dosson. Ciao Alessio, ci vediamo al pranzo domenica, ma certo, ben volentieri. E poi buongiorno all'amica Anna di Taggiri sopra Villa Franca, provincia di Padova. Bellissimo questo maggio, che a volte sa di novembre, che a volte sa di giugno e che alla fine sa di polmonia. Vabbè dai, ma perché è un po' pazzerello, è un mese un po' così, un po' piove, un po' c'è il sole, un po' fa tempesta, ma noi ascoltiamo Radio Sorriso, che alla fine non ci interessa niente. La finestra non la guardiamo, stiamo a casa, balliamo, cantiamo, ci divertiamo e parliamo anche rispetto a quello che è il nostro argomento del giorno. Ci emozioniamo nei nostri ricordi. Vado a salutare subito l'ultima persona che riesco ad accontentare per quanto riguarda questa parte di programma, esattamente l'amica Leonilde. Un abbraccio di Campolongo Maggiore, un saluto forte, e vado a dedicare Marco il Clan con Tu sei la fine del mondo, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, sempre con Giovannino. E tra poco diventeremo due farfalle, io un po' più grande, lei un po' più piccola, comunque sempre su due ruote, sempre su Radio Sorriso con Iris.

0: Avete ascoltato A Pieno Ritmo.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
4: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
6: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
8: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
9: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
10: Perché Nova, del gusto è la prova.
2: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
11: Sorriso!
12: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
13: 48 45 663
12: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
14: Sono le 10 e 2 minuti.
15: L'ora esatta è stata offerta da...
16: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alì all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
17: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
18: Buongiorno, ecco le ultime notizie. Proseguono alle Maldive le indagini per fare chiarezza su cosa ha portato alla morte dei 5 subacquei italiani durante un'immersione. Le vittime sono Monica Montefalcone e sua figlia Giorgia Somacal, Muriel Oddenino di Poirino, Torino, l'istruttore subacqueo Gianluca Benedetti di Padova e il suo collega Federico Gualtieri di Borgomanero in provincia di Novara.
19: È online l'avviso pubblico esplorativo per l'acquisizione di manifestazioni di interesse all'utilizzo dell'Arsenale Nord di Venezia. Il Comune intende renderlo un luogo dedicato alle attività di manutenzione navale e cantieristica nautica, in particolare nell'ambito degli yacht e delle imbarcazioni di lusso. Gli interessati avranno la possibilità di esplorare gli spazi del compendio nel corso di un sopralluogo che si terrà durante lo svolgimento del Salone Nautico il 27 maggio alle 15.
18: Un paziente di 39 anni con una rarissima malattia genetica e 4 tumori al cuore è stato operato con successo all'ospedale di Treviso da un'equipe multidisciplinare formata da Carlo Cernetti, direttore della cardiologia, e da Giuseppe Minniti, direttore della cardiochirurgia. Il paziente aveva fatto una visita di controllo per una insolita mancanza di fiato e ha così scoperto che nel suo cuore erano presenti 4 masse tumorali.
19: È tutto per questa edizione, rimanete con noi.
20: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento.
4: Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
20: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
21: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
22: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna.
3: Sorriso!
4: È il momento di Farfalle su due ruote.
5: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: Ringraziamo le edizioni musicali Caramba per questo bel brano. Ci siamo ascoltati Paolo Bollettinari con Sandokan Malesia, sempre qui a Farfalle su due ruote. Buongiorno, buongiorno e ribongiorno a tutti voi, a chi si è appena collegato, a chi è già collegato da questa mattina, e buongiorno anche a Iris.
2: Buongiorno Giovannino e buongiorno amici sorrisini.
1: Oggi giornata internazionale della famiglia, Iris, e noi parliamo di famiglia. Parliamo di famiglia definendola magari con un aggettivo, la propria famiglia.
2: Sì.
1: E magari un ringraziamento che si vuole fare alla propria famiglia, a un elemento della propria famiglia. Così oggi vogliamo celebrare quella che sono le nostre radici più importanti, la famiglia.
2: Vabbè, io ho il babbo, quindi di famiglia stretta mi rimane lui, quindi posso solo che ringraziare papà anche per tutto quello che fa per me, non solo quello che faccio io per lui. Certo. Però spesso e volentieri, insomma, le cose sono sempre ricambiate. Poi negli anni anche, come che si dice, cambiano le cose. Nel senso che quando tu, io dico sempre, quando tu sei piccolo sono i genitori, certo, che ti aiutano. Passando il tempo sei tu che aiuti i tuoi genitori.
1: È vero, io comprendo questa cosa, la so. Io poi invece, per esempio, tante famiglie, cioè ho una famiglia di origine, però poi posso dire di avere tante famiglie, un pochino.
2: Più
1: perché,
2: di una.
1: Perché viaggiando nel mondo mi ritrovo diverse figure.
2: Adesso
1: che posso
2: sei qui,
1: definire
2: fermo
1: famiglia.
2: Qui, non puoi andare da nessuna parte.
1: In realtà ho in previsione, beh, poi te lo racconterò. Poi te lo racconterò che.
2: Ti leggo la sedia.
1: Intanto, però, raccontatelo voi a Radio Sorriso 345 48 45 663, oppure telefonateci anche per le vostre dediche, per fare una sorpresa magari alla mamma e al papà, alla nonna, alla zia, perché no? 0423 736 680 o 736 681. Sai quale sarebbe una bella sorpresa da fare, secondo
2: quale
1: me?
2: Quale sarebbe una bella sorpresa?
1: E do un'idea, poi vedete voi. Domenica a sorpresa portare la propria mamma e il proprio papà al pranzo di Radio Sorriso.
2: Eh beh,
1: passare
2: vero.
1: Una bella giornata con la propria famiglia e in una grande famiglia che è quella dei sorrisini.
2: È vero, infatti spesso e volentieri capita che qualche figlio magari accompagna i genitori, o addirittura ancora meglio viene con i genitori.
1: È bellissimo, perché passare del tempo insieme è la cosa più bella. E quindi fatelo se volete, cioè nel senso, noi vi aspettiamo.
2: Noi vi aspettiamo.
1: Prenotate, logicamente, sì. Non arrivate lì all'improvviso.
2: Sì,
1: però...
2: tra l'altro lo diciamo, si sono liberati dei posti, ieri sera ho fatto il conteggio di tutto, eccetera. Si sono liberati 7-8 posti,
1: quindi
2: eravamo
1: fatevi
2: a 10
1: sentire.
2: Ieri, quindi 7-8 posti. Ci sono, ragazzi, se avete piacere di essere dei nostri, 0423 7367, chiamate il nostro numero di ufficio, o se avete il nostro numero di centralino, se avete piacere il numero di ufficio per chi volesse aggiungere qualcuno, 0423 736 683.
1: E io vado a salutare l'amico Zefferino da Spinea, che ci richiede questo bel brano nella versione di Paolo Tarantino, Come pioveva. Sta piovendo, infatti.
2: Sì, piove, ma piove fino a sabato. Domenica è bello.
1: Domenica è bello perché ci siamo noi.

0: Oggi a Radio Sorriso vi ricordiamo che il nostro corpo è composto di 60% d'acqua. Acqua che noi continuiamo a inserire bevendo l'acqua, la maggior parte dalle bottiglie, oppure dal rubinetto di casa. Io, caro Paolo, sì, avendo preso Puri One, adesso bevo l'acqua del rubinetto di casa, però so per certo che quell'acqua è depurata, è pulita, è senza tutti i metalli pesanti che ci sono all'interno delle nostre tubature di casa.
1: Brava Iris, brava. Intanto buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Paolo.
1: Nuovamente. Hai detto bene, oh, ma sei diventata veramente un'esperta di acqua, eh?
0: Ma perché ho visto che differenza c'è in casa mia.
1: Ma questo lo vedi con gli occhi, ma soprattutto prima mi raccontavi dove hai percepito anche un miglioramento salutistico. Hai ragione, il corpo è formato nella gran parte di acqua e fa la differenza che tipo di acqua ingeriamo.
0: Prima ti ho fatto l'esempio del mio bollitore di casa.
1: Sì.
0: Io tutte le sere bevo una tisana, mettevo l'acqua del rubinetto normale.
1: Chiaro.
0: Fino a un po' di tempo fa, e tutte le sere dovevo pulire il bollitore perché sotto si formava il calcare. Se non era tutte le sere, lo facevo ogni massimo 2-3 giorni. Adesso io questa cosa non la faccio più.
1: Che era quello che succedeva anche ai tuoi reni.
0: Pensa
1: ovviamente
0: un po'.
1: Oggi non succede più ai tuoi reni. E non solo ai tuoi reni, a tutto quello che è il tuo organismo. Noi l'idea di creare un dispositivo a separazione molecolare, che poi qualcuno lo chiama ancora depuratore, il nostro non è un normale o semplice depuratore, è quello che è la tecnologia avanzata,
0: sì,
1: in termini di qualità, l'hai visto, in termini di durata, perché siamo un'azienda veneta e vogliamo la gente contenta.
0: Anche in termini di spazio.
1: Spazio, perché hai visto, te l'abbiamo messo sotto lo zoccolo,
0: sì,
1: e tu ti sei dimenticata di averlo, perché
0: è
1: non
0: vero,
1: devi far nulla, non devi far nulla. Quindi noi 35 anni che trattiamo depuratori per l'acqua, 35 anni a servizio delle persone, ma per i sorrisini abbiamo voluto, perché vogliamo creare un passaparola anche in questa zona, avere la possibilità di dare per poche persone, quindi per un limite di poche persone ancora, a 240 euro anziché 480 il nostro nuovo dispositivo.
0: Quindi 240 euro direttamente installato a casa vostra, è possibile anche pagarlo a rate.
1: Certamente.
0: 12 rate da 20 euro al mese, ripeto, direttamente a casa
1: ma
0: vostra.
1: Ma devono chiamare MB International, perché andare sul sito si fa fatica. Chiamate 045 76 14 998, chiamate Radio Sorriso, concordate una visita. Veniamo, vi facciamo vedere il dispositivo, ve lo facciamo provare e solo in quel momento deciderete se volerlo oppure no.
0: 045 76 14 998. Ciao Paolo.
1: Ciao, grazie.

0: fuoco, tequila, boom boom, Sara e il sogno mediterraneo, e a rendere ancora più bello questo venerdì, beh, diamo il buongiorno all'amico Alberto Acerbis. Ciao Alberto, buongiorno.
1: Buongiorno a te, buongiorno, un saluto a tutte le famiglie, buongiorno, ciao ciao ragazzi, ciao ragazzi, gnari, gnari, tosi e tose, dico bene, no? Tosi e tose.
0: Giusto.
1: Vabbè, ecco, non sbagliamo, la lingua questa è una, il Veneto ha avuto una repubblica che è durata 2000 anni, la Repubblica Veneta. La nostra di adesso ha 60 anni, 70 anni, quindi tosi e tosi ci sta perfettamente. Allora, io la prima cosa che vi dico con entusiasmo, con piacere, che abbiamo in studio qua da noi in azienda fino alle ore 12 Miriam. Chi è Miriam? Miriam ve la presento subito, è la nostra esperta in cosmetologia, master in cosmetologia, perché quando si parla di creme, di queste cose di pelle, ricordando che è un organo del nostro corpo umano, bisogna dire le cose giuste e avere il titolo per farlo, e in bioimpedanza e nell'integrazione alimentare. È qui per voi, non spendete niente, perché abbiamo raccolto ieri la bava che diventerà Rimas. Rimas che cos'è? È la nostra crema, la bava di lumaca, che noi proponiamo da 18 anni. Quando noi parlavamo della crema alla bava di lumache, devo dire la verità, tanti ridevano. Adesso le trovi alla festa dell'ORTIS, ok? Vai qualunque. Ma attenti, la crema alla bava di lumaca Rimas, l'originale, la distribuisce la Acerbis, perché è biologica, naturale, certificata dallo Stato. È per quello che Miriam, che ha studiato la materia, può parlare della crema Rimas. L'offerta è fuori di testa. Qual è? 35 euro, due pacchetti di caramelle un po' buoni, il trasporto non lo pagate, è una crema biologica, non ha scadenza, rughe, psoriasi, dermatiti, couperos, il prurito dell'estate, l'elasticità della pelle, il colorito della pelle, le macchie, è il 118 della pelle, diventa dopo una crema di bellezza, ma prima questa funzione riparatoria grazie alla bava di lumaca biologica. Una crema Rimas 35 euro senza trasporto, fin quando ce la facciamo, è straordinaria, ma siccome arriva l'estate si usa molto d'estate, tre Rimas 79 euro e il trasporto non c'è, andate avanti fino a settembre, ottobre, il 118 della pelle. Per ordinarla, perché è un prodotto fresco e biologico, il numero è questo: 030 68 40 408. 35 euro una crema alla bava di lumache, 79,3. Chiamateli, ti ascolto Radio Sorriso, e se volete parlare con la dottoressa Miriam, lei è qui per voi. Mi sembra di fare una cosa molto bella e giusta. Il buon sapere non fu mai scritto, giusto?
0: Giusto Alberto, noi ti ringraziamo, un abbraccio, alla prossima.
1: Ciao a voi, buona domenica, ciao Stele.
0: E ringraziamo l'amico Alberto Acerbis. Si continua con la musica, Iris?
2: Certo, continuiamo con la musica. Arriva Nicolò Quercia con il Fox Silvestro.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
2: One Express, anche entro le 12.
3: Gold Espresso, ore 12.
2: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: E ora la sfida finale. Cocktail.
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate.
7: Crociera all'inclusive con Costa.
6: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Sorriso.
0: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
8: 48 45 663
0: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
9: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
11: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
12: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. Grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto, The Land of Venice.
13: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste. Così come te.
8: Sorriso.
14: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
15: Oceania.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Oceania. Guarda che perché ti sgrido pure io. Che ti sgrido.
2: Te l'ho detto quali sono i miei programmi.
1: No, se ti prendo a calci.
2: No, è un'idea. È un'idea.
1: Gianna, dobbiamo legarlo sulla sedia.
2: Una precisazione nel frattempo.
1: Ma perché nel frattempo passano gli aerei sotto le radio?
2: Sono aerei sopra, lentissimi. Tanto lentissimi, che è da mezz'ora che sento questo rumore. No, volevo dirlo. Comunque, probabilmente non è un aereo.
1: È un aereo. Forse ma... più di uno. Vabbè. Ho controllato che non fossero le nostre
2: effettivamente che non avessimo noi un problema. Comunque, detto questo, volevo dire che io, quando sono andato in Veneto, ho trovato una seconda famiglia.
1: Sì,
2: cioè la mia amica Gianna, e basta.
1: Cioè, quella è la tua seconda famiglia, non è che te ne puoi costruire altre.
2: No,
1: non è che vai, che ne so, dove vuoi andare tu e ti trovi un'altra famiglia. Poi hai trovato la famiglia di Radio Sorriso.
2: Sì, è una grandissima famiglia, è vero, tutti i colleghi che comunque sono famiglia.
1: Anche gli ascoltatori
2: che sono famiglia.
1: E quando stai a casa tre giorni mi chiamano disperati, ma Giovannino sta male.
2: Il prossimo weekend non ci sarò, cioè questo sì, perché c'è il prossimo non ci sarò, ma perché...
1: avvisiamo
2: no.
1: Già.
2: No. Va bene, dai, comunque si parla di famiglia, ognuno ha le sue, assolutamente. Salutiamo l'amico Zefferino, un grande abbraccio, anche lui vuole fare un saluto alla sua famiglia e lui dice: ho passato un sacco di bei momenti con la mamma, con il papà, eccetera. E poi vado a salutare anche invece chi ci richiede il prossimo brano, esattamente l'amico Leonilde, Nuvole Cielo Romantico, Mary Rinaldi, un bel valzer viennese che ci viene richiesto anche con una bellissima nota vocale che farei ascoltare a questo punto.
1: È questa la nota vocale? La prima, allora aspetta perché devo tirare, perché ha mandato un po' di audio la nostra amica. Sentiamo.
3: Buongiorno a tutti i sorrisini. Buongiorno. Anche se è una giornata uggiosa. E sì. Ricordo, va bene, anche la pioggia. Sono Stefania, un grosso bacio a tutti. Volevo dire che gli infermieri, tanto di cappello, perché sono i primi che ti accolgono quando sei in ospedale, quindi 100% bravi. E niente, volevo ascoltare un valzer viennese, se si può, e un caro saluto a tutti. Bacio da Stefania.
2: Grazie Stefania. Beh, anche in ospedale possiamo dirlo che si trovano delle famiglie.
1: Sì, tra l'altro proprio l'altro giorno abbiamo parlato di infermieri. Continuiamo con la musica. Potrei dedicare eternamente a mio fratello Giuseppe, a mia cognata Graziella per i loro 45 anni di matrimonio. È domani, dice, ma io domani non riusciamo a farlo, quindi lo facciamo oggi.

0: Sulle Mio Sorriso, la radio più giovane che mai, abitudine, ci siamo ascoltati anche eternamente di Pietro Galassi. No, perché sei distratto?
1: No,
0: sei,
1: ma perché distratino. È l'abitudine che ho. Sì, ho l'abitudine di mettere la mia base, giustamente. Cioè, nel senso, faccio il mio programma.
0: Va bene, allora dai. Continuiamo con i saluti. Andiamo a salutare Valeria che dice: Iris, mi faresti ascoltare la sfida dei clarini, Raul contro secondo. Grazie mille, grazie a te Valerio, un abbraccione forte. E
1: certo,
0: poi ti salutiamo.
1: E poi salutiamo invece chi ci richiede Africa, esattamente, è un ascoltatore misterioso.
0: È Renato, mi è venuto in mente il nome. L'ho
1: Renato,
0: beccato.
1: Renato, noi lo sapevamo.
0: Sì, secondo me è Renato. È che ogni volta
1: Renato,
0: non mi veniva mai in mente
1: se
0: il
1: sei
0: nome.
1: Tu l'ascoltatore misterioso, facci sapere.
0: Perché lui si definisce il mio ammiratore segreto, ma è Renato di Villa del Conte.
1: Quindi noi lo salutiamo, lui ci richiede sì. Africa con le voci di Monica e Francesco, l'orchestra è quella dei Rodigini, ma intanto la sfida dei clarini.
0: Sì, a ricordarvi anche che domenica abbiamo il pranzo di Radio Sorriso, si sono liberati dei posti, se volete essere dei nostri, chiamateci anche qui alla nostra diretta allo 0423736680. E ricordiamo anche che sponsor della giornata sarà il nostro amico Paolo Bolla di MB International, i depuratori d'acqua. Hai presente l'acqua che adesso bevo io?
1: Sì, certo,
0: quella,
1: assolutamente.
0: Quella.
1: Va bene, quindi vi aspettiamo a domenica, prenotateci ancora qualche posticino e ci divertiamo tutti insieme.

0: di Gini con Africa, sempre qui su Radio Sorriso. Beh, ci ritroviamo tra poco?
1: Sì, saluto ancora l'ammiratore segreto Renato. Renato, tu non vai Renato, oggi. Sì. Tu oggi stai qui, rimani
0: me
1: qui.
0: Me ne vado, allora me ne vado, mi manda via.
1: Saluta dopo.
0: Mi sono offeso tantissimo.
2: Oggi. State ascoltando Farfalle su due ruote. Respira la natura, vedi il mare, scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia, due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia, amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
3: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
4: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
4: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
3: Ma bravi! Avete studiato?
4: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
3: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
5: Ogni anno con il 5 per 1000... Moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
7: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
8: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
9: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
10: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua.
11: Perché Nova del gusto
12: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
13: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso, dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

0: scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 11 e 5 minuti. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
2: Buongiorno. Convocato per lunedì 18 maggio alle 16 in videoconferenza un tavolo preliminare sulla crisi Electrolux in vista dell'incontro già programmato per il prossimo 25 a Roma al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Alla riunione richiesta dall'assessore allo sviluppo economico della Regione Veneto Bitonci parteciperanno anche gli assessori regionali del Friuli Venezia Giulia, Sergio Emidio Bini e Alessia Rosolen insieme alle associazioni sindacali.
3: A Piazzola sul Brenta nel Padovano si è tenuta la giornata conclusiva del progetto Inno da Bio, soluzioni innovative per ottimizzare la digestione anaerobica delle bioplastiche contenute nella frazione organica dei rifiuti urbani, promossa dall'Università di Padova. La tecnologia dell'Ateneo Patavino migliora del 20% il trattamento dei rifiuti organici.
2: È online l'avviso pubblico esplorativo per l'acquisizione di manifestazioni di interesse all'utilizzo dell'Arsenale Nord di Venezia. Il Comune intende renderlo un luogo dedicato alle attività di manutenzione navale e cantieristica nautica, in particolare nell'ambito degli yacht e delle imbarcazioni di lusso. Gli interessati avranno la possibilità di esplorare gli spazi del compendio nel corso di un sopralluogo che si terrà durante lo svolgimento del Salone Nautico il 27 maggio alle 15.
3: Grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: 0423 736680. Radio Sorriso risponde a tutto liscio.
1: Naturelle Go! Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
6: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
5: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile! Dammi qua.
7: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
8: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
10: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più.
11: Beh, con Mini dura una settimana.
12: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team. E se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio. Offerta permuta fino al 30 giugno.
13: Sorriso.
14: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: sita.
1: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
2: E ringraziamo le Edizioni Galletti Boston per questo bel brano, Castellina Pasi con Amorsita, sempre qui su Radio Sorriso. Sono emozionato.
3: Sì, è per quello che oggi non scappavi
2: per
3: via.
2: Perché no. Poi sembra che io voglio rimanere.
3: No, c'era un motivo ben specifico, perché voi lo sapete che in questa settimana abbiamo giocato con voi, sono state dette delle cose. Insomma, sentirete tra pochissimo. Ci ascoltiamo nel frattempo, andiamo ad accontentare un'amica, giusto?
2: Sì, andiamo,
3: che ci ha richiesto la canzone
2: Apache. L'amica Ivana, che vuole ricordare i fratelli proprio con Cicci Guitar Condor Apache.
3: Quindi tra pochissimo fate attenzione, perché ci
2: cellulare alla mano.
3: Sì,
2: 345 48 45 663. E poi cosa dovrete fare?
3: Ve lo diciamo tra qualche minuto. 3 minutini e torniamo con voi.

0: amici, Guitar Condor con Pash su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E ci siamo, amici sorrisini, è il momento di giocare con il camping a 5 stelle Union Lido Mare di Cavallino Tre Porti.
1: Varie opzioni di soggiorno, parchi acquatici con scivoli, piscine riscaldate e animazione. È la meta ideale per una vacanza rilassante, divertente e senza pensieri.
0: Nei giorni scorsi vi abbiamo svelato delle parole magiche che permetteranno a due dei nostri ascoltatori di passare qualche giorno in questo luogo meraviglioso.
1: Se le avete segnate tutte, è il momento di mandare un messaggio WhatsApp al 345 48 45 663 con le quattro parole magiche e la vostra preferenza, giugno o settembre.
0: Eh sì, perché giugno o settembre? Perché tra chi le avrà mandate tutte, sono quattro, vi ricordiamo le parole che vi abbiamo detto, due fortunati potranno passare qualche giorno a Union Lido Mare per una splendida vacanza. Quindi sorrisini, a tra pochissimo con le quattro parole magiche per quanto riguarda Union Lido Mare, che vi regalerà questa vacanza straordinaria a Cavallino Tre Porti.
1: 345 48 45 663.
0: Nel frattempo si continua con la musica, andiamo ad accontentare anche chi ci ha richiesto la prossima canzone. Saluto, beh, intanto Virginia ti dice non dire parole alla Iris che ti vuole troppo bene, hai capito Giovannino?
1: Se non ti offendere.
0: Sì,
1: tu...
0: sì, non ti offendere. Ok. Poi salutiamo invece Riccardo da Campodarsego che ci richiede il pagliaccio dell'allegria, Roberto Tagliani.
2: Inizia lo spettacolo con il solito cliché. Sono il pagliaccio dell'allegria, un clown che cammina in equilibrio sulle note della fantasia di questo circo.

0: della malinconia.
1: Roberto Tagliani con il pagliaccio dell'allegria su Radio Sorriso. Allora ricordiamo ancora che stiamo giocando con il camping a 5 stelle Union Lido Mare di Cavallino Tre Porti. Abbiamo dato queste quattro paroline magiche per tutta la settimana.
2: E quindi dovete scriverci al 345 48 45 663 se avete segnato le quattro parole magiche. E poi dovete anche darci la vostra preferenza se, tra giugno e settembre.
1: Sì, o giugno o settembre, una delle due preferenze ci date e noi entro mezzogiorno vi diremo quali sono i due fortunati che potranno passare qualche giorno a Union Lido Mare per una splendida vacanza.
2: Noi non siamo contemplati.
1: No, poi da potremmo andare io potremmo e te. Magari chi lo vince può così, poi sì.
2: Invitare, cioè, chi, uno giugno, sì. Uno settembre, ci dividiamo.
1: Non so,
2: e ci
1: chi
2: uniamo,
1: va, chi fa, vabbè. Ma facciamo che uno va a settembre e uno a giugno.
2: Va bene, dai, andiamo a salutare l'amico Lucio di Cordenons con Lella Blu, il mondo degli uomini e bambini, e con questo brano io vado.
1: E tu vai, dopo tornerai a mezzogiorno che daremo i chi sono i fortunati, i due fortunati del gioco Union Lido Mare.
2: Assolutamente, ci rivediamo più tardi. Grazie.
1: Grazie mille, andiamo con Lella Blu e il mondo degli uomini e bambini.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: 20 anni insieme a te, NKD, festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
2: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
4: Cacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Sorriso!
0: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Detergente bio. Detergente bio. Intimo, delicato. Seta sulla pelle. E poi... ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
7: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
7: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
8: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
7: Delex.it.
8: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
7: Delex.it.
8: Spediamo gratis in tutta Italia.
7: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
8: Delex.it.
7: Delex, il tuo partner al lavoro.
9: Il gel della BM Steel lo trovi alla Sanitaria Ortopedica Avianese ad Aviano, Sanitaria da Claudia a Casarsa della Delizia, Premiata Farmacia Marco Longo a Nogara e all'Erboristeria Sanitaria del Dottor Simeoni a Vigonza. E chiamando sempre la BM Steel allo 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.
10: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
11: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
12: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mama Music.
1: Studio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora, amici sorrisini, vi ricordiamo che avete tempo fino alle 12 per mandare le quattro parole magiche, la vostra preferenza per giugno-settembre per quanto riguarda il gioco con il camping 5 stelle Union Nido di mare di Cavallino Tre Porti. Un'animazione straordinaria. C'è qualcuno che ci ha scritto, l'amica Carolina, vi leggo il messaggio. Ciao, sono Carolina da Conegliano. L'anno scorso dice ho vinto io e vi ringrazio ancora. Un posto bellissimo, mangiato non bene di più. Bene, siamo felici, siamo super felici di questo, Carolina. Adesso quest'anno sicuramente altre due persone tra tutti quelli che hanno mandato i messaggini, poi scriveremo, perché c'è anche qualcuno che purtroppo ha mandato le risposte errate. Mannaggia, perché dovete fare attenzione, che dovete metterle in ordine corretto, ma soprattutto le parole corrette, non sbagliare. Dai, 345 48 45 663 vi aspettiamo e tra pochissimo con Giovannino vi diremo i nomi dei vincitori tra quelli che manderanno il messaggio corretto.

0: Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Noi siamo sempre quelli dell'allegria, eh. Abbiamo ascoltato anche in questo caso, noi siamo gli anni 90, voglio tornare negli anni 90, canzone legata a Mamma Music. Però ciao Massimiliano.
1: Ciao, solo per avere 30 anni in meno.
0: Sì, avere 30 anni in meno. In realtà siamo qui perché ogni tanto succedono anche le cose che non vorremmo che succedessero.
1: Sì, purtroppo sì.
0: Tocca a me, Massimiliano, darvi questa notizia. Purtroppo noi possiamo, non so, di qualcosa, Massimiliano, aiutami.
1: Insomma, in poche parole, il ciclo della vita ad un certo punto finisce, termina, sì. E purtroppo ci ha lasciato Cesco Dal Santo.
0: Sì, che per tutti gli amici di Radio Sorriso era quartino e pettola.
1: Esattamente.
0: Adesso molti magari lo scopriranno in questa giornata, poi metteremo sicuramente anche un post, avrete modo anche di risentire una puntata commemorativa proprio per quanto riguarda Francesco Del Santo, però tanti ce l'hanno chiesto nei vari anni, Cesco,
1: esatto.
0: Chi sono quartino e pettola? Era la stessa persona.
1: Faceva
0: era...
1: anche la maestra, ah no,
0: la maestra no, però quartino e pettola era Francesco Del Santo,
1: detto sì.
0: Cesco Del Santo. Noi lo salutiamo con
1: dall'alto, sì dai.
0: Con una anche delle sue canzoni.
1: Sì, va bene.
0: Sì, che
1: sì,
0: ci faceva ci tanto
1: sta.
0: Sorridere.
1: Sì, ci sta,
0: allora,
1: visto anche il tempo, insomma.
0: Grazie Cesco per tutto quello che hai fatto per la nostra radio, ma soprattutto per la radio in generale,
1: sì,
0: perché lui
1: certo,
0: ha sempre
1: certo.
0: vissuto
1: pioniere
0: mondo,
1: lui sì. della radio, pioniere.
0: Pioniere della radio. E se esiste Radio Sorriso è anche grazie a lui.
1: Esatto,
0: anche grazie
1: bravo,
0: a lui.
1: Bravo.
0: E quindi ce l'ascoltiamo con Felicità.
2: Felicità.

0: un biglietto da 100 fa il poetico contento, la felicità,
1: la felicità,
0: e te suonare senza pagare la felicità,
1: felicità,
0: felicità,
1: felicità,
0: felicità,
1: non essere moio se stringe il collo, la felicità,
0: la felicità,
1: e roba la gente fa finta di

0: Sorriso, la radio più giovane che mai. Abbiamo fatto questo saluto, ringraziamo ancora tutti gli amici sorrisini che ci stanno scrivendo. Salutiamo ancora Cesco del Santo, che purtroppo è mancato nella notte in questa nottata, e ce lo siamo ascoltati con Quartino e Petola, che erano i due personaggi che lui faceva con la stessa voce. Io devo dire che sono cresciuta con Quartino e Petola, certo. Sono cresciuta, adesso magari chi ci ascolta dalle zone del Bresciano, che ci ascolta a Reggio Emilia, non conosceranno Quartino e Petola, però Cesco del Santo ha fatto parte di Radio Sorriso per tanti anni e ha fatto sorridere veramente tante persone, anche con il loro un po' dialetto, anche con i racconti della maestra, insieme Petola che prendeva la bicicletta senza la sella, insomma ce ne sono. Io poi ho ricordi di una barzelletta grandissima a Giovannino, che insomma ogni volta che la raccontava Cesco, cioè tipo perdavamo le giornate a ridere, e credo che sia una delle barzellette che poi ha preso anche più campo in tutta Italia nelle varie versioni. Era il racconto praticamente di una persona che andava dal medico perché aveva un problema, alla fine al posto di ritrovarsi con un tic se ne ritrovava con tre, però era il modo che aveva lui di raccontarla, persone. Vabbè, comunque un abbraccio grande a Cesco del Santo, Quartino e Petro, un abbraccio fin lassù. Invece noi, Giovannino, siamo qui.
1: Siamo pronti.
0: Leggiamo le quattro parole magiche.
1: Allora, le leggiamo intanto, perché le quattro parole magiche erano vacanza, nuotare, festa e coccola.
0: Non tutti hanno risposto correttamente. Qualcuno ha sbagliato. Quindi le quattro parole, le ripetiamo, erano vacanza, nuotare, festa, coccola. Nel frattempo vado ad accontentare Luciano da Camalò, che dice: per la signora e per il lavoro che ha fatto questa mattina, ha preparato il pesce per la grigliata, dice, di questa sera, dedichiamo la canzone Tramonto sul mare di Renzo Biondi, e tra pochissimo in diretta vi diremo i nomi dei due vincitori.

0: Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora, prima di dare il nome dei due vincitori per quanto riguarda Union Lido Mare di Cavallino Treporti, che è un camping a 5 stelle dove potrete passare una vacanza straordinaria, lo ha confermato anche l'amica che l'anno scorso è stata la fortunata, Carolina di Carolina di Conegliano. Volevo salutare anche l'amico Fulvio da Trieste che scrive: quartino sempre nel cuore, era un appuntamento fisso, ti credo. Noi siamo ancora increduli dalla notizia, quindi siamo con te. Allora, per quanto riguarda i vincitori, sono due donne, Giovannino.
1: Sono due donne.
0: Quindi sono state estratte queste due persone tra tutte le persone che hanno mandato corretto. Salutiamo anche purtroppo chi ha sbagliato, perché può capitare, insomma, di scriversi una parola per un'altra, eccetera, certo, eccetera. Mi sembra che ci fosse un amico addirittura che nell'ultima avesse messo la parola viaggio, invece era coccola. Succede perché ogni tanto eccolo là, l'amico Tiziano aveva scritto viaggio al posto
1: bello di
0: coccola.
1: Questa cosa, no? Stare attenti scrivere nella maniera
0: vacanza, nuotare, festa, coccola. Queste erano le quattro parole per quanto riguarda Radio Sorriso, e ha vinto l'amica Gianna di Treviso che ci scrive: le quattro parole magiche sono vacanza, nuotare, festa, coccola. Poi per quanto riguarda insomma il mese, vi contatteremo direttamente, sarete contattati dal nostro editore. E poi l'altra vincitrice,
1: l'amica Serafina, che ci scrive proprio le quattro parole: vacanza, nuotare, festa, coccola. E anche lei poi ci dà la sua preferenza
0: e dice: buona fortuna a me. Vedi che la fortuna vi ha assistito.
1: Ti è arrivata, cara Serafina. Hai vinto
0: questo straordinario viaggio. Dai, va bene, allora ce l'abbiamo fatta, le quattro parole magiche, grazie a Union Lido Mare, che ha mandato due fortunati che potranno passare qualche giorno proprio a Union Lido Mare per una splendida vacanza. Ricordiamo, le quattro parole magiche erano vacanza, nuotare, festa, coccola. Le abbiamo date praticamente tutta la settimana nei vari programmi e li ripetiamo anche con chi avete giocato. Avete giocato lunedì con Tiziana e Massimiliano, avete giocato lunedì con Carlotta, martedì con Tiziana e Massimiliano, mercoledì con Claudio, ieri con il direttore Alex, e invece oggi toccava solo
1: oggi
0: a noi due
1: a dare
0: l'annuncio delle quattro parole. Giovannino, io ti ringrazio.
1: Grazie, ci ritroviamo, ricordo, dalle ore 13:30 su Sorriso TV.
0: E invece per quanto mi riguarda, qui in radio alle 14 con un grande artista, ma soprattutto con lui parleremo di tante cose, perché c'è anche una bella manifestazione che lo riguarda e dove Radio Sorriso tra l'altro sarà una delle protagoniste. Stiamo parlando di Demis Boldorini. Grazie Giovannino.
1: Grazie Iris, a domani.
0: Ciao.
2: Avete ascoltato Farfalle su due ruote. Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle. E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
2: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrice lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning. 1986-2026. Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti, compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
3: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.

0: Sono le 12 e 5 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da...
2: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alia Liper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Ali migliora la vita.
3: A Radio Sorriso le ultime notizie.
4: Buongiorno da Gerry Romano. Alle Maldive operazioni di ricerca delle salme dopo la morte di 5 esperti sub-italiani. La Procura di Roma avvia un'indagine. È accaduto in una grotta durante un'escursione. Trump lascia Pechino. Le parole di Xi Jinping. Raggiunte intese importanti con gli USA. La nostra è la relazione più importante al mondo. Calcio tutte domenica alle 12 le sfide in chiave Champions. Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli, Roma Lazio. Tennis al Foro Italico, semifinali Ruud Dardery dalle 15 e Sinner Medvedev dalle 19. Dalle 13:30 il quarto col doppio Bolelli-Vavassori. Questa le breaking news di TGcom 24.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Sorriso!
8: Radio Sorriso è più social che mai! Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
9: Lidl anche quest'anno, che quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro. E con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
10: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet.
7: Sorriso!
8: È il momento di... Ridiamoci su!

0: Ancora insieme noi due, eccoci qua, è venerdì,
1: certo.
0: Buongiorno a tutti, oggi venerdì 15 maggio, buongiorno caro Massimiliano.
1: Buongiorno.
0: Oggi lo sai che è la giornata internazionale della famiglia?
1: No.
0: Oggi celebriamo il legame più autentico che esista.
1: Oh,
0: questo...
1: La famiglia.
0: Esatto, giornata mondiale della famiglia, ricordiamo quanto siano preziosi quei momenti condivisi, fatti di affetto, sostegno, piccole cose quotidiane, non so, quando si pranza.
1: E non
0: quando
1: solo.
0: Si... sì, nei momenti brutti e anche belli però.
1: Sì, brutti e belli,
0: soprattutto
1: alti e bassi.
0: Belli, alti e bassi come nelle coppie.
1: Esatto.
0: Allora, vedo che abbiamo allora, 1.000.000 di grazie, sono felice, vabbè, Serafina.
1: Di cosa? Ah, che ha vinto, si è aggiudicata.
0: Ha vinto.
1: No, ha vinto, non so.
0: Non si sa. Comunque, oggi vi chiediamo quale tipo di famiglia siete. Chi è quello che governa, quello che...
1: Vabbè, allora, io sono... siamo in quattro, io sono il quarto.
0: Cioè...
1: che io non ho potere né d'acquisto né decisionale, non ho voce in capitolo, non... davvero? In primis mia moglie,
0: sì,
1: poi c'è quello più grande, mio figlio più grande, il mio figlio più piccolo e poi arrivo io.
0: Poi arrivi tu, l'ultimo della lista.
1: Esatto.
0: Ma noi vogliamo saperlo soprattutto dai nostri ascoltatori, che come sempre ci possono chiamare allo 0423 736 80.
1: Esattamente, oppure anche con un messaggio vocale tramite WhatsApp o Telegram al 345 48 45 663.
0: Viva la famiglia!
2: Si va! Mossa!

0: Scusa Alex che ti ho rovinato la canzone, ma.
1: Ma lui lo
0: non
1: dice?
0: Si può...
1: O sì, l'hai detto tu?
0: Certo, no, no, ci ho cantato sopra.
1: No.
0: Ah, bella! Eh sì, difatti gli ho chiesto scusa, no? E vai che tocchi.
1: Ma chi tocca? Ma
0: basta, no.
1: Tu ti illudi, cioè, tu ti illudi. Allora, andiamo con il messaggio di Angelo da Rovato che ci racconta una bella storia della sua famiglia.
0: Sì. 3, 2, 1.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Da piccolo vivevo in Cascina, dove c'erano anche le famiglie dei tre fratelli di mio papà. Per un totale di circa 25 persone.
0: Ah, però.
2: Alla fine era una vera e propria famiglia. Io non avevo i miei vestiti, erano quelli dei miei cugini, le mie sorelle, quelle delle sue cugine. Si condivideva praticamente tutto.
1: Bravo.
2: Paradosso, settimana scorsa sono andato a un funerale di un mio cugino morto per incidente. Credetemi, c'erano dei cugini che non si conoscevano tra di loro. Abbiamo dovuto spiegargli chi erano.
0: Ma dai. Sì, succede. È così.
1: Le radici, la famiglia sono fondamentali, sono diciamo così l'albero, no? Genealogico.
0: Il progresso ha portato regresso.
1: Ci sta, però per dire, io ho un cugino che invece ha approfondito, ha fatto proprio l'albero genealogico da parte di mio papà.
0: E ci sono due o tre punti di domanda.
1: E mio figlio era curioso di sapere, cioè anche
0: chi
1: mio
0: è,
1: figlio
0: perché,
1: voleva,
0: da dove,
1: esatto,
0: da come,
1: esatto,
0: dalla zia.
1: E lo stesso, io mi ricordo i primi anni delle elementari, forse anche i tuoi figli, le
0: che
1: maestre, esatto, lo faceva sia della mamma che del papà. Quindi andava dai nonni, dai bisnonni,
0: andava in comune, andava all'ufficio anagrafe.
1: Che bella questa cosa, dai.
0: Va bene, dai.
1: Grazie.
0: Pioggia di baci invece ci manda Federico da Venezia.
1: No, Fabrizio.
0: Ciao Fabrizio e basta. 345 48 45 663, perché oggi è la giornata della famiglia, dell'unione tra figli, mogli, nipoti, pronipoti, cugini, bisnonni, insomma un po' tutto.
1: Dopo vogliamo sapere la tua gerarchia.
0: No, beh, io non la so, ma figurati. Io arrivo fino a mio nome.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
7: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
1: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Sorriso.
10: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
13: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
14: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
15: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
16: Perché Nova? Del gusto è la prova.
13: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
17: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. GED Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. GEDSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
18: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: Camionero? No, ho letto male. Camillero?
1: Camomillo. Camomilla. Oggi è venerdì.
0: No, se no prendo sonno.
1: Sei troppo agitato. Stasera chissà cosa devi fare.
0: Stasera mangio e vado a letto. Te lo posso assicurare, perché tanto mia moglie è via a festa, no?
1: Succede e quindi, sempre così.
0: E quindi è giusto così.
1: La moglie si diverte, il marito sta a casa a scaldare il letto. Vedi che anche...
0: Io e Kobe.
1: Ah già, non sarai solo.
0: Non sono solo, e poi ho due figli, beh, a parte che quello più grande magari andrà a zonzo con l'amorosa. Il più piccolo, no, c'è anche una partita importante qua a Castelfranco di basket, quindi sarò solo, io e il cane. Almeno fino alle 11:30, ma a quell'ora sarò già a letto.
1: E dormirai profondo?
0: Certo, ma come no, ma certo.
1: Poi cominciano ad arrivare i familiari, uno va in bagno, l'altro si fa la doccia,
0: sì,
1: sbattono le porte,
0: accendono tutte le luci del mondo possibile,
1: parte l'allarme.
0: No, l'allarme io non l'accendo, lo accenderanno forse mia moglie quando tornerà dalla serata, ma comunque sì sì, è una roba, invece di fare con calma, no, vengo su con le ciabatte che sbattono di qua di là, un casino. Anche ieri sera sono andato a letto alle 11, ad un certo punto senti mio figlio più grande con mia moglie che si mettono a parlare di macchine, perché stiamo cercando una macchina, no, eccetera eccetera. Lui con un vocione, io era già un'oretta e mezza che ero a letto.
1: Tua moglie parlava sottovoce?
0: Sì,
1: immagino.
0: Lui, ma perché ho sentito il mio amico che mi ha consigliato di... E io, tra le altre cose, vorrei dormire.
1: Ci pensiamo domani? Sono cose.
0: Guarda quante ore di sonno che ho fatto io oggi, leggi qua sotto.
1: 5 ore e 29 minuti.
0: Ti sembrano tante?
1: Dovresti farne almeno 6 per essere bene. Per quello oggi sei un po' così
0: pimpante.
1: Sì,
0: fino contrario. Alle 3-4 e dopo.
1: Invece nel mio caso io sono la prima che va a letto e ti dico la verità, il resto della famiglia poi arriva tardi, perché sì. Mio marito sta sul divano fino a tardi, solitamente fino a mezzanotte.
0: Prende sonno.
1: Dorme per tutto il periodo. Infatti io verso le 9:30-10 vado a letto, gli dico ciao, buonanotte, vado a letto. Non mi svegliare se viene a letto che io dormo. E lui... neanche lui mi dice e poi continua e dorme
0: e dopo arriva su.
1: Tu pensa che più di qualche volta sono andata a chiamarlo perché dorme su. Lui dice ma no, ma voglio vedermi
0: moglie.
1: Un film,
0: dai, guardiamoci una serie, dopo 5 minuti mi giro

0: non stai comoda.
1: Ma non dormi neanche con
0: esatto.
1: Con lo stesso, non dormi con lo stesso, con la stessa profondità quando sei sul divano e dopo tu vai a letto. Non dormi.
0: Ah, dici che sia così?
1: Il più delle volte mio marito non riesce poi a prendere sonno se dorme sul divano.
0: No, no, beh, mia moglie sì.
1: Tu dormi mai sul divano?
0: Beh, no, difficilmente. Cioè, meglio, dormo una mezz'oretta, magari dopo cena, intanto che aspetto, che ne so, il caffè o magari ma poi mi sveglio e dopo vado a dormire a letto, scusa.

0: La, un bel mix dolce gardenia con Franco Tasca DJ. Abbiamo sentito questo purpurì tra i tanti, le canzoni di Frank Sinatra. Ma oggi parliamo della famiglia, giornata della mondiale della famiglia. Vogliamo
1: cuffie?
0: Festeggiare.
1: Sono di Giovi.
0: Ma non sono le tue?
1: No.
0: Vabbè.
1: Le trovate qua.
0: Leggo il messaggio che arriva da Verona. Ciao Radio Sorriso, sono Marta di Verona. Per me la famiglia è mia nonna, che ogni domenica prepara ancora il pranzo per tutti, anche se ha 84
1: che
0: anni.
1: Meraviglia.
0: Che brava nonna.
1: Sì.
0: Dice sempre che finché ci sediamo insieme a tavola siamo davvero uniti.
1: Insomma, sì.
0: Si sa che un buon piatto, una bella tavola imbandita, no? Come
1: sì.
0: Cantava quella canzone, aggiungi un posto a tavola
1: che c'è un amico in più se fai un
0: cosa?
1: No, no, 345 48 45 663, finite la canzone di aggiungi un posto a tavola.
0: No, diciamo dai, che nelle famiglie quante volte, vabbè.
1: Io voglio ascoltare la famiglia dei Gobon. C'è,
0: la
1: ce l'abbiamo.
0: La famiglia dei Goboni, vediamo se ce l'abbiamo. La famiglia.
1: Secondo me
0: che risate che ci facevamo.
1: Dei Gobon.
0: Dai che ce l'ascoltiamo.
1: Dai che ridiamo.
0: Qui su
1: un
0: Radio
1: po'.
0: Sorriso vi ricordiamo anche il numero di WhatsApp. Dai, cioè, vai almeno
1: sì.
0: Quello.
1: Dai. Allora, l'ho appena ricordato però,
0: Dai.
1: 345 48 45 663, potete richiedere qualsiasi canzoni anche demenziali.
0: Beh.
1: Come queste, insomma, cioè demenziali, un po' comiche, un po' ridicole, un po' di come mutandina di seta, il tipo che c'ha l'occhio di vetro e tutte cose così, no? Perché mi guardi male?
0: E te lo spiego.

0: Il bisonte bianco dall'orchestra di Pietro Galassi. Era una bellissima cumbia che ci siamo ascoltati e ballati fino alla fine.
1: Eh sì.
0: Ma abbiamo giusto il tempo di ricordare l'ospite di Giro di Tacco.
1: Eh sì. Oggi dalle 13.30 alle 14 in Radio Sorriso TV, Demis Boldorini. Boldorini, giusto?
0: Boldorini,
1: ha scritto
0: dell'orchestra.
1: Boldorini. Dell'orchestra Joselito, tu come lo dici?
0: Joselito,
1: anche secondo me. Poi dalle 14 alle 14.30 invece in radio, quindi sull'FM, DAB, streaming, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi non perdetevi l'appuntamento tra mezz'ora su Radio Sorriso TV, Demis Boldorini.
0: Boldorini, esatto. E adesso c'è invece Mary Rinaldi con Girasole, sei per me.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto The Land of Venice.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things the
3: Car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular, demoliamo per l'ambiente.
2: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo, 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.

0: nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 13 e 4 minuti. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
2: Buona giornata, queste sono le ultime notizie. La seconda commissione consiliare del Veneto ha approvato la modifica alla disciplina relativa alla valutazione ambientale strategica. Ora sarà portata in giunta per l'approvazione definitiva. La novità introdotta punta a rendere più snelle e veloci le procedure urbanistiche, evitando duplicazioni che negli anni hanno appesantito l'iter autorizzativo per cittadini, professionisti ed amministrazioni comunali.
3: Questa mattina a Galzignano Terme, in provincia di Padova, c'è stato un incendio in un'abitazione in via Meneghelli. Un uomo di 86 anni che era all'interno ha perso la vita. L'allarme dai vicini di casa alle 8:30.
2: In corte d'assise a Padova è arrivata la sentenza di carcere a vita per Andrea Favero. Era accusato di aver ucciso l'ex compagna Giada Zanola, 33 anni, fatto avvenuto a Vigonza il 29 maggio 2024. Il collegio ha così accolto la richiesta del pubblico ministero Paola Mossa.
3: La TDI ha inserito Venezia fra i 5 progetti pilota globali nell'ambito del progetto AI for Tourism Safety, iniziativa volta a rafforzare la sicurezza e la resilienza del turismo attraverso un'applicazione responsabile di intelligenza artificiale. Venezia è stata selezionata insieme a Dazeer, polo turistico dell'Arabia Saudita, Maldive, Isole Galapagos e Johannesburg.
4: La cultura.
3: Domani alle 10 a Vicenza, nel cortile di Palazzo Trissino, sarà inaugurata la mostra Open Call fotografica Annecy, Vicenza e l'acqua.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie dell'ascolto, a più tardi.
1: Cari amiche
0: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
1: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
0: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro. E con le mega offerte, sovracosce di pollo 1 chilo a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
6: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
10: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa?
11: Il quadrotto?
10: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto.
12: Sorriso.
1: Classe 1. Le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Oh.
2: Ma quanto bravo è il nostro direttore, dai, ditelo, ditelo!
1: E guarda, io sinceramente provo un grande affetto per il nostro direttore ed è anche molto bravo a cantare. Lui
2: a me
1: è,
2: piace invece tanto
1: è
2: affettato.
1: Veramente molto molto è molto appassionato di musica, gli piace proprio cantare, sì, era il suo sogno da bambino e adesso lo ha realizzato. Tu c'eri anche tu ovviamente
2: c'ero,
1: allo spettacolo dei suoi 40 anni dove c'è stato veramente
2: non si poteva mancare anche perché si rischiava il licenziamento, quindi
1: non è vero.
2: Però la raccomandata a chi non è venuto è arrivata. No, scherzo. Senti qua.
1: Dai, smettila. E allora
2: sembri un comino.
1: Buongiorno, amici. Esatto, proprio quello volevo leggere.
2: Dopo anni di lavoro, leggo io allora. Dopo anni di lavoro all'estero, ho capito che casa non è un luogo, ma le persone che ti aspettano. La mia famiglia è il mio porto sicuro. Hai capito?
1: Esatto. Quanti sono dovuti emigrare altrove, lontano, a tanti chilometri da casa, e la nostalgia della famiglia probabilmente se la sono portata dietro, volente o nolente. Quello che invece a me è capitato, è stata fortunata che io abito nella casa dove sono nata, con la mia famiglia,
2: a Santa Mamma,
1: e dove c'era la mia famiglia, la mia mamma,
2: mamma
1: e mio papà
2: di Vedelago, che salutiamo tutto il borgo.
1: È una strada praticamente, c'è una chiesa
2: via Santa Mamma.
1: Guarda che è un onore abitarci, eh.
2: No, per carità, ci mancherebbe altro.
1: Mi ricordo
2: Passerò un giorno in bici.
1: Quanti bambini che c'erano della mia età, coetanei, chi più grandi, più piccoli, e giocavamo sul campetto della chiesetta, avevamo il nostro spazio.
2: Chi non ha mai giocato sul campetto del prete?
1: Appunto.
2: Tutti hanno giocato.
1: E quindi era libero lì, ci trovavamo sempre i pomeriggi, adesso a maggio, poi c'era
2: il rosario,
1: il fioretto, la macera, tutto il mese.
2: La processione.
1: Tutto il mese. Sì, l'abbiamo anche fatta qualche anno con un prete
2: che buttavi i petali di
1: rose
2: per la strada.
1: Sì, molto bello.
2: Anch'io, quando ero piccolino. Vabbè, poi abbiamo un altro messaggio appena arrivato. Ciao, sono Elena di Udine, mio fratello ed io litighiamo spesso. Credo che non sia una novità
1: tra fratelli.
2: No? Ma quando papà si è ammalato siamo diventati una squadra. La famiglia vera si vede nei momenti difficili.
1: Non ci sono solo quelli belli, i momenti belli di allegria, di spensieratezza, di domeniche passate con i nonni, ma purtroppo la vita gira e
2: ogni tanto si ferma,
1: però sapere che c'è sempre un punto di riferimento, qualcuno che ti abbraccia sempre, che c'è nei momenti del bisogno, insomma è fondamentale.
2: Sì,
1: andiamo con Matteo Tassi, con l'altra metà del cielo.

0: Massimo Della Bianca, che abbiamo avuto ospite proprio
1: pochi
0: questa settimana,
1: fa.
0: Era la sua bellissima Abba Nera, una bella kizomba.
1: Abba Nera.
0: Sorriso in questo pomeriggio uggioso dove la musica sicuramente aiuta e sotto
1: mia.
0: Tutti gli effetti.
1: Certo.
0: Vogliamo sentire Virginia di Vicenza?
1: Ma sicuramente sentiamo la Virginia.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Che
1: ciao.
2: Brutto argomento oggi.
1: Perché?
2: Io ho avuto una famiglia d'origine semplicemente meravigliosa.
1: Oh, vedi.
2: Due genitori che si adoravano, i miei fratelli molto, la famiglia molto unita.
1: Ma?
2: Grazie.
1: Ah, no,
2: è un argomento oggi molto difficile da trattare. Complimenti, ragazzi.
1: Credo.
0: Ma
1: va bene, Virginia.
0: Che non capisco perché.
1: No, ha detto che ha avuto una bellissima
0: Virginia,
1: famiglia.
0: Essere orgogliosi della propria famiglia.
1: What's going on? Cos'è questo? Ah, guarda qua, ci sono due cigni che si baciano.
0: No. Sai di no?
1: Sì, si baciano. Ah no?
0: No, ma cosa c'entra? Ma togli.
1: Vabbè, il bello della diretta. Beh, comunque,
0: no, perché è Natalino, ma pure tu che cosa ci mandi? Dai.
1: Cosa ha mandato?
0: Andiamo...
1: Mica niente di male, mica ha mandato delle donne nude. Magari, Natalino, manda pure se ce le hai,

0: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
4: Sorriso!
5: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
6: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
7: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Sorriso.
8: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
9: Deve essere mirata sulla tua zona.
8: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
9: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
8: Ma bravi! Avete studiato?
9: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
8: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
7: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda? Usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi. Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
8: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso. Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso, dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
4: Sorriso!
10: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Primo raggio di sole con Francesca Mazzucato.
2: Magari uscisse il raggio di sole, però
1: te speri, ma oggi va così.
2: Guarda, tu sai quando uscirà il sole? Domenica.
1: E cosa vuol dire?
2: Tu sai cosa, dove siamo noi domenica?
1: Sì, lo so, siamo qui in radio.
2: Ecco, che meraviglia.
1: Vabbè, noi intanto ci stiamo gustando anche l'occhio, stiamo vedendo il musicista che è ospite di Giro di Tacco oggi, è Demis Boldorini.
2: Boldorini,
1: dell'orchestra Joselito.
2: Capito.
1: Fino alle 14 sarà col nostro Giovannino e in diretta TV e poi alle 14
2: con Iris.
1: Con Iris, qui in diretta radio.
2: Bene, bene, bene. 345 48 45 663. Se volete mandare anche un WhatsApp vocale, ci fa molto piacere perché oggi parliamo della famiglia.

0: mi dice mio nonno face... capito?
1: Capito.
0: Vedo io adesso mio nipote col suo nonno, con il nonno che anche stamattina il mio figlioccio che sarebbe il nipote di mio zio, è una cosa un po' così, insomma
1: complicata.
0: Lui mi chiama zia, però anche la mattina è lì sempre col nonno, il sabato e domenica quando è a casa da scuola, dov'è Matteo?
1: Perché
0: dov'è
1: il
0: sempre
1: nonno
0: dal nonno?
1: Gli allunga il cinquantone,
0: no, ma perché il nonno ha la pazienza di spiegargli, di raccontargli quando siamo poi, tra l'altro è stato molto bello quest'estate, abbiamo radunato proprio dei cugini che non vedevamo da tanto tempo, anche di quelli che venivano dall'estero,
1: sì.
0: Ed è stato veramente una bellissima domenica,
1: oh,
0: non mi ricordo,
1: vedi,
0: se era Ferragosto o la domenica,
1: non è che ha tanta importanza,
0: comunque sì, ci siamo ritrovati, ci siamo divertiti anche
1: bene
0: a pensare alle cose di una volta, ai fatti di una volta eccetera,
1: agli aneddoti,
0: quello faceva, quello diceva, ma se ti ricordi
1: potresti
0: quello...
1: svelarne uno di un tuo parente che ti sta un po' sulle scatole.
0: No, io non ne ho.
1: Ma se mi hai appena detto che... Dai, a parte questo, 345 48 45 663 13 41, siamo quasi in chiusura, ma insomma avete ancora un quarto d'ora di tempo per poter interagire se lo volete, anche con un bel messaggio vocale.
0: Esatto.
1: Oggi parliamo della famiglia.

0: Amore vero, Marco il clan su Radio Sorriso, alle 13:49 minuti e visto l'ora è anche il nostro ultimo intervento, corretto?
1: Corretto. No, è corretto e quindi noi...
0: Corretto grappa?
1: Riusciremo a fare la classifica
0: corretto
1: domenica?
0: Non lo so, beh, ma sì, dai, siamo a due
1: io
0: passi.
1: Io comunque ci sono la mattina,
0: della domenica, anch'io ci sono la mattina domani. E anche il pomeriggio, ma non qua, bensì all'antica Postumia.
1: Eh sì, perché si avvicina la domenica del pranzo di Radio Sorriso con gli ascoltatori, destinato proprio a domenica, quella che sta per arrivare, domenica 17, all'antica Postumia, qui di Vedelago, in provincia di Treviso. È vicinissima a Castelfranco, chi si è prenotato, perché solo con la prenotazione può salire in radio, le porte aperte alla radio dove io ci sarò ad accogliervi con i miei colleghi, ovviamente, anche
0: no.
1: Tu.
0: No.
1: Tu passi di qua, tu vai direttamente al pranzo?
0: No. Io vado via in bicicletta domenica mattina.
1: Non ci credo.
0: Eppure, se alle 6 il tempo regge, vado via dalle 6 alle 11.
1: Vabbè, comunque sia, io invece sarò qui in radio e sarà davvero una domenica speciale dove accoglieremo gli ascoltatori che avranno prenotato, lo ripeto, non capitate qui così per vie traverse, perché insomma ne abbiamo già parecchi da gestire.
0: Per vie traverse, però se portate una mandolina magari potete...
1: No, neanche a quello.
0: Una piccola tangente.
1: Non dare strane idee. Abbiamo un altro messaggio?
0: No, sì. Allora, ciao, sono Stefano di Belluno. Aspetta. Mio figlio adolescente ormai parla poco, ma quando mi chiede di accompagnarlo in macchina senza motivo, capisco che quel tempo insieme conta ancora tantissimo. Hai capito? Bello! Cioè, bello sotto un punto di vista... brutto sotto un altro.
1: Mio figlio, che non è proprio più tanto adolescente, parla tantissimo quando siamo a tavola. Il
0: ma
1: resto del tempo si
0: mamma,
1: chiude
0: nonna.
1: No, beh, insomma, no.
0: Nonna.
1: Ma lui nonna. Beh, a me non dispiacerebbe, nonna. Però lui sì, vorrebbe.
0: Ah, vorrebbe?
1: Certo, se vogliamo
0: manca
1: che il mondo vada
0: prima.
1: Avanti. Verrà, insomma, ah, giovane.
0: Sì,
1: però devo dire che quando siamo a tavola io e il papà
0: quindi piacerebbe diventare
1: nonna. Tanto. Sì.
0: Ah.
1: E perché tu no?
0: Ma
1: guarda
0: io...
1: che poi prima di tutto
0: sì, lo so, ma
1: potresti diventare tu.
0: È meglio parlare poco.
1: E anche hai già rischiato.
0: Ascoltami qua, ma no, io vorrei, cioè sì, vorrei
1: non
0: diventare
1: no, nonno.
0: Sì, sì, però non adesso. Cioè,
1: e quando?
0: Adesso che ho le mie, cioè
1: le tue libertà,
0: le mie libertà del tac ancora là a fare, no. Aspetta,
1: ma che, ma guarda che i figli se li godono i nonni.
0: Ma allora
1: fine,
0: aspetta,
1: perché i genitori
0: aspetta
1: devono
0: che arrivi,
1: sempre lavorare.
0: Allora aspetti che arrivi in pensione.
1: Ah beh, allora cappa cavallo, perché... sei ancora troppo giovane per la pensione, devi lavorare
0: so.
1: Almeno 20 anni ancora.
0: Ma almeno proprio.
1: Almeno 20 anni, esatto.
0: Vabbè, cambiamo discorso che divento triste. 13:52 minuti, dobbiamo salutarci. Un bacio, un abbraccio, una risentirci a domenica dalle 19 alle 20. E dopo il pranzo ovviamente correrò come un forsennato
1: per chi non ci sarà, ovviamente.
0: Quindi arriverò tutto zozzo, te lo dico.
1: Sì.
0: e niente.
1: Grazie,
0: ci vediamo al pranzo domenica per chi ci sarà, per chi verrà a visitare la radio ci sarà la mia collega Tiziana, quindi fate uno più uno, poi quando arrivate là
1: due. Allora rimanete qui perché proprio alle 2 alle 14 ci
0: esatto.
1: Sarà in diretta l'ospite di Giro di Tacco oggi, Demis Boldorini dell'orchestra Joselito. Ciao a tutti voi,
0: ciao,
1: a domenica.
0: Buon weekend.

0: Avete ascoltato? Ridiamoci su!
1: Respira la natura. Vedi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
4: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
4: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
3: Ma bravi! Avete studiato?
4: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
3: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
5: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
2: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
5: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
2: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
5: Che bontà!
2: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
6: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
7: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Sorriso.
9: Sono le 14 e 3 minuti.
10: L'ora esatta è stata offerta da...
11: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Ali all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Ali migliora la vita.
12: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
13: In occasione del centenario della nascita di Miles Davis, l'artista che con la sua musica ha trasformato la cultura contemporanea viene omaggiato con una esposizione. Villa Cattaneo, Pordenone. Il curatore della mostra, Enrico Merlin.
14: Dunque, la mostra è organizzata, come dicevo, in diverse sale di carattere, diciamo, tematico, per cercare di entrare, per così dire, un po' in intimità con un personaggio assolutamente poliedrico, camaleontico, qual era appunto questo artista che supera i confini, insomma, della musica strumentale del jazz. Abbiamo una serie di documenti, quindi si parte da una prima sala dove ci sono gran parte della produzione discografica dei primi anni e dove tutto sembrerebbe normale, cioè raccontare la storia di un musicista. Poi si sale al primo piano ed ecco che inizia la scoperta, cioè si entra in una sala che si chiama The Icon, dove noi cerchiamo di raccontare come Miles Davis sia di fatto stato e ancora oggi permanga questa sua figura che appunto è trasversale a molte, non solo musiche, ma anche discipline artistiche, perché Miles Davis era anche un pittore, un attore, è stato anche interprete di uno degli episodi di Miami Vice e poi soprattutto una sala documentaria nella quale abbiamo una serie di documenti che raccontano appunto il Miles Davis in tour, il suo arresto nel 1959, fino ad arrivare poi alla sala terzo piano, dove abbiamo una grande sala dove è conservata una delle tre trombe originali degli anni 80 di Miles Davis.
13: Grazie Enrico Merlin, curatore della mostra Miles Davis 100 Listen to This a Pordenone fino al 12 luglio.
14: Grazie a tutti.
15: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
16: Monge monoproteine è una vera poesia.
8: Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
17: Wow!
16: In viaggio fanno amicizia con tutti.
17: Piacere!
16: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
18: Bello il parapendio!
16: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
19: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
20: Sorriso!
21: È il momento di...

0: Radio Sorriso d'Artisti in radio, ci siamo ascoltati Demis Boldorini e andiamo a salutarlo. Ciao Demis!
1: Ciao a tutti, ciao Iris, ciao a tutti i radio spettatori, sorrisini.
0: Eh sì, per la prima volta Radio Sorriso, ricordiamo che tu sei un artista, un presentatore, un interprete, un cantautore, anche professore volendo, insomma, chi ne ha più ne metta,
1: ma sei legato alla musica. Di scuola primaria semplicemente.
0: E sei legato alla musica da ballo da tanti tanti anni.
1: Sì, tantissimi. Proprio quest'anno l'Orchestra Joselito ha festeggiato 30 anni di attività. Di questi 30 anni quasi tutti li ho fatti anch'io, o comunque li ho vissuti, perché essendo io il fratello di Joselito, quindi è tutto nato in casa.
0: Quando è nata l'Orchestra Joselito?
1: Beh, non so, ha festeggiato quest'anno 30 anni, quindi fai tu i conti, dai. 30 anni fa.
0: E quanti siete in orchestra?
1: Allora, siamo un gruppo di 5, alla batteria abbiamo un grande ritorno, Danilo Quattrilli, e poi abbiamo al sax e tastiere Daniele Marucci. E poi andiamo con la voce femminile, sono molto fortunato ad avere una splendida collega, Deborah Valli, che altro per molti è avuta una sua orchestra, Deborah Valli e Giorgio Palma, e lei è la nostra cantante ormai da 2 anni. E poi in orchestra abbiamo anche il marito, Giorgio Palma, che ci fa da fonico.
0: Sì, ti chiediamo leggermente di spostarti. Aspetta, Demis, ti chiediamo di spostarti leggermente perché adesso ha iniziato ad andare a venire un po' quella che è la linea telefonica. Okay. Sai, col tempo ogni tanto può capitare. Dicevamo la voce di Deborah, che è la voce femminile, che poi dopo sentiremo dell'orchestra, e dicevi anche che c'è il marito in orchestra.
1: Esatto, sì, è un valore aggiunto che ci fa da fonico e cura le luci. Lui anche ha un service, la Deva Sound. Ciao, Giorgio. E dicevo, sono fortunato ad avere collaboratori così e ad avere una così brava cantante nella mia orchestra, e loro appunto avevano un'orchestra, Deborah Valli e Giorgio Palma, e adesso sono insieme a noi. Poi c'è chiaramente il maestro Joselito, pianoforte fisarmonica, e poi ci sono anch'io che presento gli altri e canto qualche canzoncina.
0: Infatti ti abbiamo sentito anche prima. Senti Demis, ma com'è lavorare in famiglia? Perché io so, e dopo ne parleremo, perché abbiamo un grande appuntamento che vi riguarda e ci riguarda la prossima settimana. Com'è lavorare in famiglia?
1: Allora, chiaramente tanti pro, diversi contro, ma vincono sempre i pro.
0: Sempre, alla fine tutti a tavola a far la pace
1: senza scendere nei particolari, però ci siamo qui da 30 anni e più e ancora stiamo insieme. Se stiamo insieme ci sarà un perché.
0: Ci sarà un perché, proprio diceva, giusto per i fare, diceva qualcuno in una famosa ancora, canzone.
1: Ancora insieme, quindi magari potrei fare una canzone ancora insieme, no? Il titolo di una prossima canzone, magari, perché no, che nasce proprio adesso, e ancora insieme, insomma, dopo 30 anni ancora insieme, perché poi io collaboro con Joselito per quello che riguarda l'orchestra, per quello che riguarda anche la composizione di canzoni, ma poi diciamo tra virgolette collaboro da una vita con mio papà, perché lui, Sergio Boldorini, l'ideatore delle trasmissioni, perché io conduco anche dei programmi televisivi che vanno in onda in tutto il centro Italia.
0: Sì, anche programmi televisivi.
1: Lavorate anche su un canale
0: nazionale, però tu oggi sei qui soprattutto perché c'è un appuntamento da non perdere, che si terrà giovedì 21 maggio, e dove ci saremo anche noi di Radio Sorriso.
1: Sì, è appunto anche mio padre l'ideatore di questo, diciamo, è stato ormai soprannominato da tanti anni il Sanremo del ballo, ma è la serata evento di presentazione dell'ottava compilation nazionale di Italia Musica.
0: 8 edizioni.
1: Sì, sarebbero state di più, circa 10, ma poi 2 anni ci siamo fermati purtroppo per la pandemia, come tutto si è, no? Tutto il nostro settore purtroppo si è fermato, ma adesso tra virgolette, no? Non pensiamoci più.
0: No, no, infatti, infatti. Allora, Regione
1: cerchiamo di non pensarci più. Non possiamo neanche dire pensiamo positivo, no, perché poi dopo non sarebbe, no, un richiamo.
0: No, sì, infatti, è sempre la battuta che poi ha un doppio fine. Allora, dicevamo, giovedì 21 maggio ci sarà questa serata, Italia Musica, presenterete l'ottava compilation nazionale, dove con dei brani che già si sta ascoltando a Radio Sorriso, alcuni invece di cui non si sa, non si sa ancora nulla, o quasi.
1: Sì, però diciamo che ho già riservato la prima copia del CD che è pronto per Radio Sorriso, quindi Radio Sorriso da mezzanotte 1 del 22 comincerà a promuovere gli inediti, no?
0: Sì, sicuramente.
1: Tutte le edizioni, l'apporto fondamentale di tutte le edizioni a questo evento, e chiaramente noi come voi, no, collaborate un po' con tutte le edizioni, quindi poi avrete modo di mandare in onda tutti i brani di questa compilation.
0: Tutti i brani, sicuramente. Infatti, come dicevamo prima, qualcuno sta già passando, qualcuno invece lo sentiremo, perché sarà presentato proprio in quella serata, giovedì 21 maggio. Che ricordo, aperta al pubblico.
1: Sì, aperta al pubblico. Poi posso dare anche un numero di telefono per le prenotazioni al Tris, perché c'è la possibilità di prenotare anche la cena. Il Tris ha anche un ristorante che si trova meno di un chilometro dal Maxi Dancing. Dico Maxi Dancing perché veramente tu l'hai visto poi l'anno scorso.
0: Sì, certo, noi ci siamo stati l'anno scorso.
1: Un locale grandissimo, eccezionale.
0: A Schippe di Orciano.
1: Schippe di Orciano, comune di Terre Roverische, che poi è il mio stesso comune, ecco perché la manifestazione si svolge lì. Perché poi facciamo un qualcosa anche per le nostre terre roverische, il nostro comune. Infatti c'è il patrimonio, è un patrocinio del comune di Terre Roverische, la provincia di Pesaro Urbino, e anche con il patrocinio della Regione Marche.
0: Sì, un gran bel territorio da visitare. Io che amo molto poi l'Italia, amo molto scoprire anche i piccoli paesetti, devo dire che è un territorio da esplorare.
1: Sì, e non so, vogliamo magari dire nominare gli artisti?
0: Certo, allora ricordiamo che come orchestra base ci sarà Ilaria Cenciarini.
1: Ilaria Cenciarini, orchestra base, presenta la grandissima Anna Falchi. E poi super ospiti Pietro Galassi, Aurora e Omar Codazzi, e poi parteciperanno tutti i nomi che non hanno bisogno di presentazioni, via Daniele Tarantino, Castellina Pasi, Elena Cammarrone, Frank David, Rita Gesti insieme a Irene Grillo, poi direttamente dal Veneto l'amico, è diventato ormai un grande amico, Luca Roncari, che sta magari ci sta anche seguendo, ciao Luca.
0: Probabile.
1: Poi la Suonami Band, Andrea Bonifazzi, Special Band, Ilaria Cenciarini, che abbiamo detto anche essere orchestra base, Orchestra Riccardi, Anna Maria Allegretti insieme a Roberta Cappelletti, Michael Diaz, Beniamino Di Tommaso, un organettista che arriva dall'Abruzzo, e poi abbiamo i sei grandi artisti delle edizioni Caramba.
0: Sì, tutti assieme.
1: Lo possiamo dire, no? Tutti insieme si divideranno con questo bellissimo concerto per voi. Davide Montali, Alida Ferrarese, Mary Rinaldi, Fabio Corazza, Marilisa Maniero e Marco Negri. Poi abbiamo Fabrizio Guidi, gli Accademia, Veila e Giuseppe Spinelli, e poi si è riformato dopo il grande successo di Calypso il gruppo di Pietro Galassi, Ioselito Boldorini, Marco Cimarelli, Federico Livotti, Gabriele De Filadelfia.
0: E qui e c'è un po' di mistero su quella che sarà questa canzone che porterete sul palcoscenico.
1: Sì.
0: Perché sì. E poi scusami, ti ho interrotto.
1: Posso anticipare il titolo?
0: vai, anticipa.
1: Las Palmas,
0: ma l'abbiamo capito, perché insomma da quello che è il volantino che gira della serata del Tris si capisce.
1: E poi dall'Abruzzo, gruppo Fantasy, Tommaso Tacconelli, poi Rosy Velasco e Fare Sogno Mediterraneo insieme a Massimo Della Bianca, e credo di averli proprio
0: Li hai detti tutti, me li sono segnati uno a uno, li hai detti tutti. Quindi ricordiamo che in questa serata, giovedì 21 maggio, aperta al pubblico, a partire dalle ore 21 ci sarà questa straordinaria serata, abbiamo detto, con tutti questi artisti. Ospiti Pietro Galassi, Omar Codazzi, insieme ad Aurora Codazzi, e presenta Anna Falchi. E com'è nata la collaborazione con Anna?
1: La collaborazione con Anna è nata già da qualche anno fa, e poi per vari impegni suoi televisivi eccetera non è andato in porto questa collaborazione, e quest'anno finalmente abbiamo il piacere di ospitarla a questa manifestazione.
0: Bene.
1: Anche lei ha visto le pubblicità nazionali ed è molto entusiasta di partecipare a questo evento, perché ricordiamo che questa settimana anche TV Sorrisi e Canzoni ha dedicato una pagina a questa manifestazione, quindi diciamo che siamo sempre più nazionali, stiamo ricevendo tantissime telefonate, dicevo prima con Giovannino, anche da Udine. E insomma, da un po' in tutta Italia c'è veramente grande curiosità
0: e grande partecipazione, anche noi lo speriamo, insomma, di essere veramente in tanti. Allora ci ascoltiamo.
1: Tutti gli anni è andata sempre molto bene, dai, speriamo anche quest'anno
0: di crescere ancora di più. Andiamo ad ascoltarci Canzone Italiana con la voce di Deborah, l'orchestra Joselito. Noi siamo qui in diretta, lo ricordiamo, a Radio Sorriso con Demis Boldorini. Ci ritroviamo tra pochissimo, Demis.
1: Ok, buon ascolto.

0: canzone italiana, la voce di Deborah dall'orchestra Iosalito. Ricordiamo che siamo in diretta con Demis Boldorini. Demis!
1: Eccomi qua.
0: Allora, stai preparando qualcosa di nuovo? Stai scrivendo qualcosa per questo 2026?
1: Sì, sto scrivendo, ma già ho scritto e ci sono brani pronti. Il primo sarà in uscita, insomma, per inizio estate. Quindi stiamo lavorando al videoclip.
0: Bene.
1: E quindi ci sarà una bella novità subito per l'estate con una canzone composta da me, quindi un mio nuovo singolo, e poi anche collaborazioni molto interessanti con diversi colleghi, e magari poi quando ritornerò a Radio Sorriso vi svelerò il tutto.
0: Va bene, è una promessa.
1: Sì, assolutamente.
0: È una promessa che ci verrai anche a trovare.
1: Verrò di persona.
0: Sicuramente, noi ti aspettiamo a braccia aperte. Senti, secondo te che ruolo ha ad oggi le orchestre da ballo nella nostra cultura italiana? Perché tu con la vostra manifestazione, ma anche con l'orchestra, anche con le varie collaborazioni, collaborate veramente con tanti artisti. Secondo te che l'orchestra da ballo nella nostra cultura?
1: Ma è un ruolo fondamentale, purtroppo importantissimo, non riconosciuto come dovrebbe essere riconosciuto a livello istituzionale, e anche questa manifestazione del Triste, che è legata poi a una compilation, è per dare luce a questo mondo della musica da ballo e a farlo conoscere sempre di più a livello nazionale, e speriamo che anche le istituzioni si decidano a riconoscerlo come tale, già che questa manifestazione venga chiamata il Sanremo del ballo, no? Perché cioè, non si può far finta di niente, è un settore importantissimo che fa del bene, perché la musica fa del bene al pubblico, sappiamo che fa tantissimo bene all'umore, al fisico. E quindi
0: anche alla socializzazione,
1: certo, a tutto.
0: Prima si parlava, insomma, abbiamo vissuto un periodo difficile, credo che ritornare a socializzare sia stata una delle cose più importanti nella nostra vita.
1: Sì,
0: avere a che fare con le persone occhio a occhio, faccia a faccia, riuscire a parlare e a comunicare non solo con le parole ma anche con uno sguardo.
1: Come dico, nella nostra vita l'importanza dell'umana connessione.
0: Che rapporto hai invece tu con i social?
1: Ma i social sì, non tantissimo, ma insomma li frequento. Non tantissimo. Ad esempio, non ho mai fatto una diretta Facebook io.
0: Non l'hai mai fatta?
1: Mai fatto una diretta. Con altri sì. Però io dovrò cominciare, dai. Tanto oggi sono in diretta radio, poi.
0: Sì, infatti, una cosa alla volta, una cosa alla volta. Senti, invece anche il rapporto con tutte le edizioni, perché tipo nella serata di giovedì abbiamo visto che ci saranno veramente tantissime edizioni assieme.
1: Sì, è un rapporto speciale che c'è, un rapporto di grande fiducia ormai da tanti anni, perché le nostre trasmissioni sono in onda ormai da più di 20 anni, e le ringrazio veramente tutte, perché senza di loro non sarebbe possibile realizzare questo evento. Quindi le possiamo anche nominare?
0: Certo, assolutissimamente sì.
1: Anche qui spero di non lasciare fuori nessuno. Abbiamo Edizioni Il Cavaliere, Edizioni Etnica, Edizioni Caramba, Vocal Sound, Edizioni Musicali Trevisan, Suonami, Borgatti, New Records, Farfallina, Novalis e Galletti Boston. Credo proprio di averle nominate tutte.
0: Bravo, quindi una bella collaborazione anche tra edizioni, perché in realtà sì. Si è sì concorrenti, ma spesso e volentieri anche le edizioni collaborano tra di loro.
1: Sì, poi tra l'altro ci sono anche altre edizioni che non sto a nominare, che però poi collaborano, c'è una collaborazione con il brano, no? Queste, diciamo, sono edizioni con le quali abbiamo il contatto proprio diretto, no? Però poi indirettamente i brani magari possono avere anche tue edizioni, no?
0: Sì, giustamente, perché spesso e volentieri capitano le coedizioni.
1: Le coedizioni, esatto.
0: Demis, io so che voi organizzate anche viaggi con tuo fratello.
1: Sì, più che altro li organizza mio fratello, Joselito Boldorini, che ha proprio una sua agenzia, JD Viaggi, e lui che organizza il tutto, e io chiedo, io ho detto, come va il viaggio? Ma lui dice, ah, quasi pieno, quasi tutto pieno. E quindi abbiamo tante proposte. Adesso ci sarà una crociera a giugno, poi c'è il villaggio di settembre, una mini crociera ad agosto, insomma quasi ogni mese c'è un viaggio, però io vorrei porre l'accento sulla crocierissima. Del prossimo anno, sì, dal 31 maggio al 7 giugno, crocierissima, perché vede la partecipazione alla stessa crociera di ben 7 orchestre insieme. Orchestra Riccardi, Michael Diaz, Samuele Loretucci, 3M Morena Ciucci, Flambar, Marco Cimarelli e naturalmente Joselito. E per questo cast ringraziamo anche l'Adriatica Management di Massimo Esposto, e salutiamo. E le visite saranno a Roma, Firenze, Cannes, Barcellona, Ibiza e Cagliari.
0: Bene, quindi già il programma sarà per il prossimo anno 2027?
1: Sì, dal 31 maggio al 7 giugno, però già sono state, ecco, sì, è vero che manca un anno, però è veramente un evento con 7 orchestre, un evento importante, quindi sono già iniziate le prenotazioni.
0: Sì, no, noi lo diciamo che è il prossimo anno, perché magari non facciano confusione, visto che il periodo dell'anno deve ancora arrivare anche in questo 2026.
1: Sì, certo. Per delle informazioni ci sono le pagine social della JD Viaggi, Orchestra Joselito, e poi tutte le altre orchestre ovviamente che ho già nominato.
0: Demis, siamo giunti al termine di questa intervista. Io ti ringrazio e rinnovo l'appuntamento a giovedì 21 maggio. Vi aspettiamo tutti a Schieppe di Orciano per Italia Musica, per questa 8ª compilation nazionale con tantissime orchestre, l'abbiamo detto, ospiti speciali Pietro Galassi, Omar Codazzi e Aurora, a presentare il tutto Anna Falchi. E ricordiamo che grazie a Demis e alla sua famiglia tutto questo è possibile, e grazie anche alla Regione Marche.
1: Grazie Radio Sorriso, è proprio vero che quando si sta bene il tempo passa veramente in fretta, vola per me, spero che la cosa, il sentimento sia stato reciproco.
0: Assolutissimamente sì, e tra l'altro noi adesso ci ascoltiamo Calypso, in attesa di Las Palmas.
1: Esatto, sì, questa grande collaborazione con Pietro Galassi e altri artisti. Joselito, Marco Cimarelli, Federico Livotti, Gabriele di Filadelfia. E vai!
0: Bene, grazie!
1: Ciao, noi ci vediamo giovedì.
0: Noi ci vediamo, ricordo, questa sera alle 22 la replica di Artisti in Radio. Andiamo con Calypso.

0: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
1: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
2: 20 anni insieme a te, NKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte. IVA e messa su strada escluse. Infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
6: Sorriso!
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
8: Guarda quello! Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
9: Deve essere mirata sulla tua zona.
8: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
9: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
8: Ma bravi! Avete studiato?
9: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
8: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
10: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
11: Hit Universal Fun. Venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazzoni.

0: bambini, serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie Albano.
1: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.

0: momento di Oltre il Liscio.
1: A B Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Con Piove Fuoco, Renzo Biondi.
2: Radio Sorriso.

0: sorrisini belli, eccoci insieme, bentrovati, ben ritrovati tutti nel nostro appuntamento quotidiano di Oltre i Lici, il nostro viaggio musicale oggi sino alle 17. Bentrovati, e che il sorriso non manchi mai, anche con delle giornate particolarmente uggiose come queste degli ultimi giorni. Bentrovati tutti, buon pomeriggio da Claudio Prospero, e naturalmente immancabile e doveroso, ovunque siate, ovunque vi troviate, vi accompagni il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Partiamo ragazzi, dai, allora fuoco alle polveri, si va. Marco Buccio e Francesca Melzani, buonasera signorina.
1: Buonasera.

E voilà, buonasera signorina, Marco Buccio e Francesca Melzani, rinnovo l'augurio di un buon pomeriggio cari sorrisini, che la musica ci sia amica e ci accompagni piacevolmente, c'è Christian, l'orchestra Riccardi, Ocean.

Oceano con Christian e tutta l'orchestra Riccardi, naturalmente cari sorrisini belli vicini e lontani, protagonisti anche voi con le vostre scelte, le vostre selezioni musicali, le coordinate per raggiungermi come sempre la linea diretta con lo studio, lo 0423 73 66 80 e 81. Per quanto riguarda invece la messaggistica, gli sms, WhatsApp, il 345 48 45 663. Con Paolo Bagnasco, la Fisa, arriva la cumbia, signori, Samira.

0: State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
4: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
5: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
5: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
4: Ma bravi, avete studiato?
5: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
4: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
2: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: Sono le 15 e un minuto. Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
2: La digitalizzazione nelle aziende è diventata fondamentale, rimanere al passo con i tempi è davvero importante e di questo si occupa anche l'azienda Loading Future. Con noi abbiamo la fondatrice Giada Gervasi, benvenuto, buongiorno.
3: Buongiorno a lei, buongiorno. È un'azienda di servizi che si propone come un centro di competenza, di eccellenza nell'organizzazione aziendale e nella digitalizzazione strategica dei suoi processi. La parola strategica è molto importante per me. È al servizio di tutte le aziende, delle realtà di tutti i settori, abbraccia a 360 gradi tutte le funzioni o aree aziendali e si caratterizza per il fatto di non solo disegnare l'evoluzione appunto dell'azienda, dei suoi processi, ma proprio per accompagnare le realtà aziendali clienti lungo questo percorso e assicurare il raggiungimento del cambiamento, del risultato prefissato. Identificare, proporre una soluzione per l'efficientamento di un'azienda, dei suoi processi, è appena il primo passo del nostro lavoro. È tipicamente piuttosto rapido, anche grazie all'esperienza del nostro team in contesti davvero complessi, ma il vero cuore, il vero senso compiuto del nostro lavoro è il conseguimento del risultato, degli obiettivi prefissati. Quindi siamo proprio persone d'azione e crediamo che alle aziende e agli imprenditori serva proprio questo, quindi molto di più che la consulenza in sé o fine a se stessa.
2: Io ringrazio la fondatrice Giada Gervasi per essere stata con noi. Grazie, buona giornata.
3: Grazie a lei Elisa, grazie infinite, arrivederci.
1: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL come gelati mini mix classic 576 grammi a 4,69 euro e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl vale davvero.
5: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
6: One Express anche entro le 12.
7: Gold Espresso ore 12.
6: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
8: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade del 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

Buon pomeriggio, buona musica, buona compagnia a voi tutti, cari ragazzi e cari sorrisini, oltre il liscio a Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre più giovane che mai. Oggi il nostro viaggio musicale ci accompagna, ci fa compagnia sino alle 17. Per le vostre scelte musicali lo 0423 73 66 80 e 81. Per la messaggistica 345 48 45 663. La baciata con protagonista Sara Luzzi, Sara il sogno mediterraneo, tornerò poi a tempo di valzer sulle note di Musetto con Lisoni, si fa tappa in quella di Pordenone, di Maniago, per salutare Paolo.

0: Buon pomeriggio cari sorrisini, oggi siamo insieme a Paolo Bolla, fondatore di MB International, che ha riservato un prezzo di lancio dedicato a voi sorrisini per quanto riguarda il depurature puri. Ciao Paolo!
1: Ciao ciao carissima, eccoci qua anche oggi per la nostra super offerta, ancora per poco però lo sai perché sì. Abbiamo destinato un tot di depuratori per il lancio per i radioascoltatori. Sai che il prezzo è di 480 euro. Perché questo piccolo prezzo? Perché noi siamo diretti produttori, installiamo noi, quindi tutta la filiera dalla produzione all'installazione avviene da parte di MB International, fondata, azienda che ho fondato
0: 35 anni fa. Sì, complimenti.
1: Era un sogno, oggi posso dire che si sta realizzando, perché questo sogno permette a tutte le migliaia di clienti, sono più di 38.000 i nostri clienti soddisfatti, lo potete vedere anche dalle recensioni, più di 38.000 clienti che oggi si possono finalmente, lo dico con il cuore, finalmente permettere il depuratore, perché una volta
0: era cosa per pochi,
1: era per
0: diciamo
1: pochi.
0: La verità.
1: È vero, è vero, oggi abbiamo raggiunto una qualità, uno standard di produzione dove con soli 240 euro anziché 480 e pagabili in 20 in 12 rate da 20 euro al mese si ottiene e si ha la possibilità di avere un depuratore a casa propria, Iris, soprattutto per eliminare tutte quelle bottiglie di plastica o bottiglie pesanti di vetro.
0: È una scelta consapevole, cari sorrisini, soprattutto per la vostra salute.
1: Ma per forza.
0: Perché l'acqua, ricordiamo, è il primo elemento fondamentale per il nostro corpo.
1: Sicuramente, sicuramente, hai detto benissimo, anche perché la gente spesso dimentica purtroppo che non è importante solo l'acqua che bevi, ma è l'acqua che utilizzi per la pasta, per cucinare, per il caffè. Quindi oggi con MB International si può avere un'acqua di grande qualità a un piccolissimo prezzo. E attenzione, il depuratore non è a noleggio, diventa vostro, quindi è vostro.
0: Depuratore puri a 240 euro, se volete anche a 12 rate con 20 euro al mese, comodissimo veramente per tutti, chiamando il nostro amico Paolo, soprattutto l'azienda MB International a Verona, 045 76 14 998. Il numero
1: 045 76 14 998. Chiamate numerosi prima che finiamo le scorte di questa grande offerta, ragazzi.
0: Potete anche dire che avete sentito Paolo in radio, che vi sta simpatico. E
1: allora
0: che
1: vengo io. Vengo io, tanto da 35 anni faccio installazioni, quindi vengo.
0: Bene. Chiamate. Grazie Paolo, alla prossima.

La Cesarina, la mazurka insieme con i girasoli. È venerdì, ragazzi, e naturalmente alle 16:10 con la nostra Elisa Nadai si andrà tra le stelle per scoprire i segni meno e più fortunelli di questo weekend, di questo fine settimana di metà maggio. A dopo dunque, come sempre il venerdì, il nostro viaggio musicale per qualche minuto andrà tra le stelle. Adesso invece tappa in quella di Monfumo, a Treviso Silvano che saluta Antonella, Franco Bastelli in arrivo con Cantastorie, poi un caro saluto va per Adriana. Ciao Adriana, buon pomeriggio anche a te, buona compagnia insieme con noi. L'ultima poesia in arrivo, Roberto Tagliani con Adriana, e festeggiano proprio 30-31 anni di vita artistica insieme, complimenti a voi. Cantastorie, l'ultima poesia.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
0: Più giovane.
2: Più giovane.
0: Più giovane che mai.
3: State ascoltando Oltre il Liscio.
4: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 vi premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
5: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere.
8: Cagare.
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
10: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
12: E le chips con le lenticchie d'Alta Mura?
13: E le focaccine ai piselli della Romagna?
14: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
15: Le Fiorentini. Sorriso.
3: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
16: Respira la natura. Vivi il mare. Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. 2 grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
17: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800-651-651.
18: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
19: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
20: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
19: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
20: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
21: Il gel della BM Steel lo trovi a Zama Sport, Castelfranco Veneto, Sanitaria Opitergina, Oderzo, Farmacia Padernello a Padernello, ma come sempre 035 83 17 91. 2 flaconi da 250 grammi cada uno, 38 euro a casa vostra. E allora 035 83 17,91.
22: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della
0: Sorriso.
23: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: Concerto per voi con Marilisa Maniero, Marco Negri, Alida Ferrarese, Davide Montali, Fabio Corazza e Mary Rinaldi.

Ed ora tappa in quella di San Giorgio di Nogaro, Udine. Vado a salutare Francesco con la Franco Bagutti Band, Dio dei Monti.

Piacevolmente ritrovato Niki, Irene e Valentina, il mulino del Po. Tappa in quella di Pordenone per salutare Sandro nella conna, nella tradizione della vera Romagna folk. Bella di notte, c'è Savini.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane
0: che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
2: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
3: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buoni funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
4: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
5: Perché Nova, del gusto è la prova.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
8: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
10: Sorriso.
11: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
12: Radio Sorriso, ovvio.
13: Sono le 16 e 3 minuti.
14: L'ora esatta è stata offerta da...
15: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Ali e Liper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Ali migliora la vita.
16: Radio Sorriso Traffico.
17: Buon pomeriggio. Sull'autosole c'è un chilometro di coda tra il bivio della 1 variante di Valico e Sasso Marconi verso Bologna per lavori in corso. Coda per traffico intenso invece tra Modena Nord e bivio con l'auto Brennero in direzione di Milano. C'è coda anche sul bivio della tangenziale ovest di Milano all'allacciamento con la 1 provenendo da Bologna verso la Milano Laghi, sempre per traffico intenso. Code a tratti poi tra Melegnano Svincolo e bivio con la A1 verso Milano. A causa di un incidente si è formata una coda tra la fila complanare di Piacenza e Firenze in direzione Roma. Code a tratti invece tra Firenze Sud e Incisa Reggello per traffico intenso. Il tempo di percorrenza è di 32 minuti. In A4 code per traffico intenso fra Sesto San Giovanni e Cormano in direzione Torino e Trapero e Cormano per un incidente in direzione di Brescia. Sulla A8 coda tra il nodo con la A4 e Fiera Milano per traffico intenso sulla corsia verso Varese. Andiamo alla A14, dove per traffico intenso c'è coda tra Casarecchio e Raccordo con la A1 in direzione di quest'ultima. Prudenza per il vento forte fra Cesena Nord e Valle della Rubicone. Sull'auto Brennero coda di 4 km per traffico intenso tra San Michele e All'Adige e Egna, ora 2 km invece tra Carpi e il bivio con la A1 in direzione opposta. Infine la A24 con le code a tratti fra Inizio Complanare e bivio Grande Raccordo verso quest'ultimo e code anche tra il bivio della A24 e l'inizio della Complanare sempre verso il Grande Raccordo. Buon viaggio!
18: Ah, dai ragazzi, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
19: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
20: 20 anni insieme a te. NKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.

0: Bene, bene, bene, cari ragazzi e cari sorrisini. Anzi, direi di più. Orbene, orbene, orbene. Il venerdì, il nostro viaggio musicale per qualche minuto viaggia, viaggia tra le stelle insieme con colei che ha questo rapporto così speciale, così privilegiato con gli astri. La nostra Elisa Nadai. Ciao Elisa, buon pomeriggio. Ci sei?
1: Ci sono, oh, Claudio. Bene. Ci sono io, ci sono le stelle, c'è l'oroscopo, c'è la nostra classifica, tutti gli ingredienti per capire come andrà questo fine settimana che dal punto di vista meteorologico sappiamo essere ballerino. Allora partiamo subito dal fondo della nostra classifica, quindi i segni purtroppo out. 12° posto per il Cancro. Hai l'impressione di aver completamente terminato le energie vitali, di essere stanco, di essere stremato come alla fine della maratona di New York. Hai bisogno di un po' di riposo. 11° posto, Bilancia. Chi si ricorda di te come una persona diplomatica, amorevole, armoniosa, educata, per benino, questo fine settimana dovrà decisamente ricredersi perché tu hai completamente esaurito la pazienza. 10° posto, Capricorno. Marte ancora a sfavore, riduce ai minimi storici tutta la tua capacità di prendere delle iniziative da mettere in atto. Rimanda le decisioni alla prossima settimana, mi raccomando. 9ª posizione, Vergine. Questo weekend il tuo atteggiamento nei confronti delle persone che ti stanno vicine è un po' brusco, cerca di essere un po' più disponibile, un po' più paziente con il prossimo, mi raccomando. 8° posto per i Pesci. Siete il segno zodiacale, quello del metafisico, della poesia, della musica, dei sogni, dei sentimenti che però temporaneamente sono parcheggiati nel box. Sei irritabile questo fine settimana. 7ª posizione, Scorpione. Ti senti un po' spento, un po' stanco, hai bisogno di tranquillità. Prenditi del tempo, ma fallo per te questo fine settimana, mi raccomando. Siamo arrivati alla metà del nostro oroscopo, fra pochissimo i segni in, quelli più fortunati di questo weekend.
0: Benissimo, tempo di un tango, signori, con Fuego de Amor.

0: Bene, bene, bene, riprendiamo allora il nostro viaggio tra le stelle. Rieccoci, rieccoci, Elisa.
1: Di nuovo insieme con l'oroscopo. Stiamo per approdare, per svelare quelli che sono i segni in. Prima però ricapitoliamo le posizioni precedenti. 12° posto Cancro, 11° Bilancia, 10° Capricorno, 9° Vergine, 8° Pesci, 7° Scorpione. Saliamo. 6° posto per il Sagittario. A fine giornata guardi soddisfatto tutto quello che hai fatto, tutto quello che hai risolto, tutto quello che hai programmato di fare. Sei sicuro che non ci saranno intoppi. Sei sicuro e soprattutto sei ottimista. Questa è una bella caratteristica. Quinta posizione Acquario, in queste giornate hai ancora l'impressione che il tempo a tua disposizione sia praticamente raddoppiato e che quindi te ne rimanga anche per aiutare le persone che hai intorno. Sei pieno di energia e vuoi sfruttarla anche per aiutare il prossimo. Quarta posizione Leone, nessuno riuscirà a fermare le energie che hai e quella capacità di farti sentire e farti valere e soprattutto farti seguire, perché sei estremamente affascinante. Terza posizione Toro, ti senti nel posto giusto al momento giusto, sei in pace con te stesso ma anche con gli altri, quindi tutto fila alla grande. Seconda posizione Gemelli, goditi quest'ultima settimana di Venere nel tuo segno zodiacale, il pianeta dell'amore, il pianeta della bellezza, che ti rende assolutamente irresistibile e meravigliosamente affascinante. Praticamente sei il miglior amico a cui telefonare quando si hanno quei 10 minuti liberi. E al primo posto manca un segno, l'avete capito, è quello dell'Ariete. Ti senti felice, ti senti appagato. Sei quel segno zodiacale che questo fine settimana si sveglia col sorriso sulle labbra. È un primo posto bello, un primo posto meritatissimo. Siamo arrivati così alla fine del nostro oroscopo, la nostra classifica. Godetevi questo fine settimana, che siate in prima posizione, che siate in ultima posizione. Grazie a tutti, un abbraccio, ciao.
0: Ciao Elisa, grazie. Assolutamente sì, siamo noi poi i fautori del nostro futuro. E allora, nonostante tutto, comunque, che il sorriso non manchi mai, sia per l'Ariete, complimenti, medaglia d'oro in questo weekend, scendendo sino al 12° del Cancro. Buon fine settimana a tutti.
2: Radio Sorriso.
3: Più giovane che mai.
4: Più giovane che mai.

Gatto Disco, Nocchi Selvaggi, le 16:22 in questo venerdì di metà maggio, oggi insieme sino alle 17. Attenzione, ormai ci siamo all'appuntamento con la grande festa di Radio Sorriso in programma domenica, dopodomani, domenica 17 maggio, l'appuntamento alla location, al ristorante Antica Postumia di Vedelago. Ci sono ancora dei posti liberi, chi lo gradisce lo raccontate direttamente lo 0423 736 683. Ripeto, 0423 736 683. Menù completo con bevande, il costo di 40 euro a persona. L'appuntamento quindi per dopodomani, domenica 17 maggio, al ristorante Antica Postumia di Vedelago. Sponsor MB International, depuratore d'acqua.

prossima tappa musicale in quella di Selvazzano, andando a salutare Tony. Qui ritroviamo piacevolmente Antonella con Paloma Blanca, poi si va in quella di Pordenone, Polcinigo, salutando Ornella con Mattia Agostini, tre graditissimi ospiti, ecco, dopodomani alla grande festa di Radio Sorriso. Protagonista, dicevo, Mattia Agostini con La vita com'è.

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai. Avete ascoltato Oltre il Liscio.
1: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
5: Sorriso!
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Sorriso.
11: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
12: Delex.it.
11: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
12: Prenota subito una prova.
11: Delex, il tuo partner al lavoro.
13: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
14: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things to
15: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
14: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
15: Modular. Demoliamo per la...
5: Sorriso.
0: È il momento di I colori della musica.

Sabrina Borghetti, la notte è giovane, rush finale, ma già siamo entrati nel segmento radiofonico dei colori della musica, insieme fino alle 17 e poi i colori della musica proseguiranno con Patrick che vi accompagnerà sino alle 20 nello spazio anche dedicato al cocktail di sera. E allora finale insieme cari sorrisini, Alice Doriano e Alice Band, la Begin, amore vero.

Madonna Titti Bianchi, la mia bambina. Stasera dalle 20:30 insieme con il mio fratellone Vittorio Del Campin, se lo gradite vi aspettiamo per condividere un bel venerdì sera insieme, uggioso ma rasserenato ovviamente. A Sorriso TV, il sorriso che conquista a gentile richiesta stasera dalle 20:30. A proposito del Campin, ci saranno anche loro poi domenica, la grande festa con Radio Sorriso all'antica Postumia di Vedelago. Ricordo ancora, per gli ultimi posti disponibili chiamate direttamente lo 0423 736683. E il Campin, il Sirtaki, eccolo in arrivo.

Manuela, Manuela Recchia, ciao Manu, vacanze romane, la baciata. Ed eccoci in addirittura d'arrivo, cari sorrisini, ci salutiamo con Giorgio Ikebana, ancora innamorato. Tra poco i colori della musica proseguiranno insieme con Patrick, che vi accompagnerà anche con un bel cocktail di sera sino alle 20. Grazie a tutti voi per aver condiviso questo nostro appuntamento radiofonico pomeridiano insieme. Buona serata, buon fine settimana a tutti. Mi raccomando, come sempre, fare festa con testa e senza musi lunghi e barrette fracà, ma con un bel sorriso per essere, per restare più giovani che mai. Allora, se lo gradite, vi aspetto poi stasera dalle 20:30 su Sorriso TV a gentile richiesta, e ci risentiamo poi domenica pomeriggio dalle 14 qui a Radio Sorriso. Buona serata, sorrisini, buon weekend. Giorgio Ikebana, ancora innamorato.

0: Radio Sorriso.
1: Radio Sorriso.
0: Più giovane.
1: Più giovane che mai.
2: State ascoltando I colori della musica.
3: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
4: Deve essere mirata sulla tua zona.
5: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
3: Poi?
4: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
3: Ma bravi, avete studiato?
4: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
3: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
6: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Radio Sorriso. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
3: Buon pomeriggio, ecco le notizie. Il sistema camerale genera ogni anno un fatturato di 250 milioni per la vendita di dati aziendali. Il sistema di aziende che aggregano e generano dossier da questi e altri dati guadagnano 8 volte di più. A dirlo il presidente della Camera di Commercio di Padova, Antonio Santocono, che ha stamattina aperto il convegno su trasparenza, innovazione e sviluppo. 30 anni di storia del registro delle imprese, dedicato alla memoria del fondatore Mario Volpato.
4: La denigrazione dell'aspetto fisico non è mai un semplice scherzo, è una forma di violenza psicologica che può lasciare ferite profonde soprattutto tra i più giovani. I social network vanno regolamentati, lo ha affermato il presidente del Veneto Alberto Stefani in occasione della giornata nazionale contro il body shaming in programma domani.
3: La regione del Veneto ha confermato il proprio impegno per la promozione dei colli della regione con un nuovo avviso pubblico da 200.000 euro dedicato a iniziative culturali, ambientali e territoriali diffuse nelle aree collinari del Veneto. È venuto a mancare Francesco Dal Santo, storico interprete di Quartino e di altri personaggi in programmazione per numerosi anni su Radio Sorriso. Tutta la nostra redazione e lo staff si unisce alla famiglia in questo momento di dolore.
4: Grazie per l'ascolto e a più tardi.
5: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
7: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
8: One Express, anche entro le 12.
9: Gold Espresso, ore 12.
8: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
10: Una gustosa compressa al mese di Add Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Add Tab. Amarsi è facile. Add Tab.
12: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
15: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
14: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
16: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
17: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
18: Wow!
17: In viaggio fanno amicizia con tutti.
18: Piacere.
17: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
19: Bello il parapendio!
17: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
10: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento...

E allora buonasera amici di Radio Sorriso, un abbraccio grande a tutti voi, grazie per essere sintonizzati sempre sulla radio più giovane che mai. Oggi è venerdì 15 maggio, sono le 17:10 minuti in questo momento e insieme al vostro Patrick trascorreremo le prossime tre ore in mia compagnia. Quindi io aspetto sempre le vostre telefonate, i vostri messaggi con le vostre dediche richieste e vi ricordo anche i numeri per interagire insieme a me, sono il 345 48 45663 via WhatsApp oppure telefonandomi allo 0423 736 680 o 736 681. Insomma, questi sono i numeri per la linea diretta in mia compagnia. Allora andiamo anche a toccare un tasto un po' dolente di oggi, perché come sapete oggi è venuto a mancare una delle voci storiche di Radio Sorriso, il grandissimo amico Cesco Del Santo. È una voce storica di Radio Sorriso e lui faceva il programma con Liscio Folk ed era Quartino e Peto, praticamente. E lui, uno dei grandi speaker di questa radio, ha fatto questo programma, diciamo, ed è stato veramente un programma di grande successo. E questa sera vi ricordo che dalle 8 alle 8:30, dalle 20 alle 20:30, scusate, andrà in onda questo speciale per ricordare lui, per ricordare la sua voce e per ricordare quanto ha fatto per noi di Radio Sorriso. Un grazie va a Cesco, a me non piace dire addio, però sicuramente arrivederci. Grazie Cesco per esserci stato e grazie per le belle cose che hai portato qui a Radio Sorriso. Quindi stasera dalle 20 alle 20:30 ascoltate queste puntate, queste repliche che andranno in onda per ricordare appunto Cesco Del Santo. E allora, detto questo, ragazzi, ritorniamo a noi, ritorniamo alla musica di Radio Sorriso e andiamo ad ascoltarci questo bel mambo. Arriva Gio Valeriani e io vi mando tanti tanti baci insieme a Patrick, ricordo, fino alle ore 20 su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. 345 48 45 663 i vostri messaggini con la richiesta. Ah,

0: Più giovane.
1: Più giovane che mai.
2: Cari amici di Radio Sorriso, eccomi qua in diretta ancora con voi con Argenteria La Pagoda con Primo Loro. Buongiorno.
3: Buongiorno Giovanni.
2: Guarda,
3: buongiorno,
2: io mi sono informato con le tue signorine. So che all'interno del tuo negozio lì a Tezze sul Brenta hai, oltre a tutto quello che serve per le idee regalo, poi parleremo anche di cresime, comunioni, magari nelle prossime puntate dell'Arte Sacra, c'è una via particolare. Hai dedicato parte del negozio, ma ci hai messo proprio anche via dei desideri.
3: Certo.
2: Mi piace
3: perché noi abbiamo dei grossi problemi mentali della serie che abbiamo la via Monte Napoleone, che sarebbe la via principale, che è un corridoio dove ci sono delle vetrine particolari con gli oggetti particolari, e abbiamo la via degli oggetti unici. Questo cosa vuol dire? Che in questa via si trovano delle cose che non verranno più ricostruite. Parlo di oggetti di qualsiasi natura, dunque è una cosa molto suggestiva, molto
2: particolare,
3: che incuriosisce questo fatto qua, no?
2: Non sono sicuramente banalità, sono pezzi assolutamente straordinari, particolari, nuove proposte ma anche vecchie proposte.
3: Sono delle cose che comunque non torneranno più, oggetti unici. Oggetti unici cosa vuol dire, Johnny? Vuol dire che c'è solo questo, ma non perché sia finita la serie o cosa, sono delle cose che noi abbiamo trovato e rimesso, sistemato o recuperato da qualche parte, che esistono solo in quantità 1.
2: Quindi, se volete farvi un giro in via Monte Napoleone, ma anche nella via degli oggetti unici, ecco, sappiate che dovete per forza di cose raggiungere Tezze sul Brenta in via Campagnari 13, perché Argenteria La Pagoda ha queste due location proprio esclusive, diciamo, per voi. Grazie, Primo, è stato un piacere. Alla prossima.
3: Buona giornata.
4: Radio Sorriso, più giovane che mai.

E su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, ci siamo ascoltati anche la voce di Edita Kaminska, il bacio per tutti voi, il bacio che vi arriva direttamente a casa oppure in auto tramite Radio Sorriso. E se insomma ve lo mando io, eccolo qua, un bacio grande a tutti voi amici ascoltatori che siete in ascolto in questo momento con il vostro Patrick fino alle ore 20. Intanto vado a salutare subito una persona a me cara che mi ha scritto un messaggino, anzi mi ha scritto ciao con tante manine che fanno un applauso, quindi questa persona è mia suocera. Ciao Emanuela, ti mando un bacio grande, grazie per avermi mandato questo bel messaggino. Ciao, un grazie a te, a Artemio e a tutta la famiglia, grazie, grazie di cuore. E andiamo a salutare subito anche l'amico Plinio di Resana che mi ha telefonato per fare due chiacchiere, e un bacio lo mando anche all'amica Nadia di Treviso. Ciao Nadia, un bacione grande anche a te, grazie per la tua bella telefonata e grazie sempre perché ti ricordi insomma di chiamarmi e sempre di farmi i complimenti, grazie, grazie di cuore. Un saluto lo mandiamo anche all'amico Giovanni, ciao Giovanni, un abbraccio, Giovanni di Udine. E adesso andiamo sempre avanti con la musica su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ascoltiamo questa bella cumbia, arrivano Marco e Claudia, la voce è quella di Claudia, pensate che questa canzone si intitola Preghiera. Allora ascoltiamola tutti quanti insieme su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Il movimento con Marco e Claudia, Preghiera.

0: Sabrina Salvestrin su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Questo bel mix che abbiamo ascoltato, questo bel mix dance con Trullo, la cucaraccia e poi Marina. E allora ragazzi, ho una comunicazione di servizio da farvi, perché si sono liberati 3-4 posti per domenica 17 maggio per il pranzo che andremo a fare questa domenica. Quindi chi volesse prenotare per far parte di questo pranzo, visto che si sono liberati 3-4 posti, può chiamarmi in diretta in questo momento, così io vi prenoto, mi raccomando. Sono 3-4 posti liberi che si sono disdetti per all'ultimo secondo, quindi per chi volesse far parte del pranzo può chiamarmi qui in diretta allo 0423736680. 3-4 posti a disposizione per il pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso all'antica Postumia di Vedelago questa domenica 17 maggio dalle ore 12:30. Gli ospiti sono il Canfine, Mattia Agostini, Marilisa Maniero, Marco Negri e Rossella Ferrari. Insomma, grande divertimento, ultimi 3-4 posti, non ultimi, si sono liberati 3-4 posti, quindi per chi volesse entrare in questo bellissimo pranzo può chiamarmi adesso, io vi aspetto, mi raccomando.
1: State ascoltando I Colori della Musica.
2: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 chilo a 3,49 euro. Lidl vale davvero.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL come gelati Minimix Classic 576 grammi a 4,69 euro e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
2: 20 anni insieme a te. MKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali MKD e su mkd.it. MKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Sorriso.
6: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
7: 48 45 663
6: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
8: Respira la natura. Vivi il mare. Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
9: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
12: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
13: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
14: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
15: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
5: Sorriso.
16: Edizioni Saproget e Sandrinita presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di edizioni Saproject e Sandrinita.
1: Un ringraziamento lo mandiamo alle edizioni Saproject e Sandrinita per questo brano del mese, 10 giorni, Daniele Cordani, l'orchestra con la voce di Pamela, qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Andiamo a salutare gli amici che ci hanno telefonato allo 0423 736 680, l'amico Paolo di Spilimbergo. Ciao Paolo, un abbraccio, e lui ci ha richiesto una bella canzone di Raul Casadei, un bel lento dal titolo Maria Elena, mentre poi andremo a salutare anche l'amica Maria di Marghera. Ciao Maria, noi ci vediamo domenica al pranzo, mi raccomando, le ha detto che è in grandi preparativi per domenica, ti capisco, sarà una grande festa in quel di Vedelago, mi raccomando ragazzi, non dobbiate avere remore, dobbiamo divertirci.

E su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, abbiamo contentato anche l'amica di Sona in provincia di Verona, fa anche rima, con il mugnaio, le mondine per voi. E adesso andiamo ad accontentare anche l'amica Laura di Cervarese. Ciao Laura, un abbraccio e un bacio, che scrive: buongiorno Patrick, buon pomeriggio, potresti farmi ascoltare una bella polca? Certo carissima Laura, siamo qui apposta per accontentare le vostre dediche e le vostre richieste. E vi ricordo anche i numeri per interagire con le vostre dediche richieste al 345 48 45 663, come ha fatto l'amica Laura via messaggino, oppure telefonandomi allo 0423 736680 o 736681. Così avete modo di scegliere la vostra canzone preferita della vostra orchestra del cuore, insomma qualsiasi cosa chiediate, noi cerchiamo di accontentarvi nel limite del possibile. E allora, come ha chiesto la nostra amica Laura di Cervarese, io ho scelto questa bellissima polca. Carissima Laura, spero ti piaccia, perché a me piace veramente tanto. Questa è la polchissima Fiorenzo Tassinari su Radio Sorriso.

0: Avete ascoltato I colori della musica.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
3: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Sorriso.
4: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Portogruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina, 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
5: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
6: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
0: La tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
7: Sorriso.
8: www.sorriso.it. ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
9: Sono le 18 e un minuto.
10: L'ora esatta è stata offerta da...
11: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Ali all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Ali migliora la vita.
12: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
13: Buonasera da Esther Ruletto. Le condizioni meteo dell'Oceano Indiano fermano le ricerche dei 4 subacquei italiani dispersi alle Maldive. Recuperato il corpo del padovano Gianluca Benedetti. Stanno bene, ma sono provati gli altri 20 connazionali a bordo della Safari Boat Duke of York. Il tempo nell'atollo di Vaavu era bello, il mare non era perturbato, racconta un testimone dello yacht. L'allarme dato subito. Intanto la Procura di Roma ha avviato un'indagine per chiarire le cause della tragedia. Trump avverte: con Teheran non avrò più molta pazienza. Gli Stati Uniti potrebbero tornare in Iran per fare un po' di pulizia. Il tedesco Merz sente: presidente americano, la Repubblica Islamica deve negoziare e rinunciare al nucleare. Il leader cinese Xi Jinping in autunno a Washington. 15enne confessa l'omicidio del bracciante maliano a Taranto e si difende: l'ho accoltellato per proteggere i miei amici. Il ragazzo ha reso dichiarazioni spontanee davanti al giudice, come gli altri 3 minorenni che sostengono di non essersi accorti di nulla. Con loro fermati nei giorni scorsi anche 2 maggiorenni. Inflazione ad aprile in leggero rialzo, più 2,7% in un anno con energetici e alimentari. E secondo i dati Istat, il costo del carrello della spesa nel mese scorso è salito del 2,3%. La Banca Centrale Europea avverte rischi su crescita e risparmi. Calcio, la Serie A sarà tutta in campo domenica dopo il via libera della prefettura al derby della capitale, Roma-Lazio alle 12. In contemporanea le altre sfide per la corsa Champions seguiranno i match per la lotta a salvezza. Tennis, internazionali d'Italia a Roma, sospesa per pioggia la semifinale tra Dardari e Ruud, dopo meteo permettendo Sinner-Medvedev. Queste le breaking news di TGcom 24.
14: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
15: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Sorriso!
16: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
18: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
19: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
20: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
21: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
22: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
21: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
23: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
24: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team. E se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio. Offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
7: Sorriso.
16: È il momento di cocktail di sera.

torniamo in diretta su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ci siamo ascoltati Monella Capricciosa, la voce di Gabriele, con l'orchestra dei Philadelphia. E allora ragazzi, oggi venerdì 15 maggio, ore 18:10, in compagnia del vostro Patrick, in questo cocktail di sera fino alle ore 20. Vi ricordo i numeri 345-48-45663 via WhatsApp per fare le vostre richieste, oppure telefonandomi allo 04-23-736680 o 736681, appunto, sempre per fare le vostre richieste e anche magari per fare una chiacchiera insieme a me in questo momento. Allora ragazzi, io vi ricordo, purtroppo dobbiamo parlare anche del nostro amico, carissimo amico Cesco Del Santo, che oggi, come sapete tutti, è venuto a mancare. Una voce storica di Radio Sorriso per tutti è stata la voce di Quartino e Petoa, che insieme alla maestra intratteneva il pubblico di Radio Sorriso nel programma Liscio Folk. E vi ricordo che in sua memoria questa sera dalle ore 20 alle 20:30 andrà in onda, appunto, una delle sue tante puntate di questo bellissimo programma che faceva qui a Radio Sorriso, Liscio Folk, in memoria dell'amico Cesco Del Santo. E adesso andiamo ad accontentare una richiesta che arriva dall'amica l'amica Rita di Sacile. Eccola qua, Rita di Sacile, che ha aspettato fino adesso per ascoltare questa bellissima canzone, questo grande successo portato in alto da Marco El Clan. E allora arriva l'universo per me. E poi accontenteremo anche l'amico Claudio di Mestre, che ci ha richiesto una canzone di Matteo Bensi. E allora, carissimo Claudio, per te poi arriverà subito anche Matteo Bensi con una bella cumbia dal titolo Ti sento nel vento. E intanto ci gustiamo queste note che sentite in sottofondo con l'universo per me, Marco El Clan, per l'amica Rita di Sacile.

Siamo ascoltati anche Matteo Bensi qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con Ti sento nel vento. Sono le 18:20 di venerdì 15 maggio, in compagnia del vostro Patrick, in questo cocktail di sera, pronto ad offrirvi le migliori canzoni che voi potete richiedere. Insomma, siamo qui per accontentare tutte le belle richieste che farete al 345 48 45 663 oppure telefonandomi allo 0423 73 6680 o 73 6681. Vedo già i telefoni che squillano, qui stanno arrivando le telefonate, però prima dobbiamo accontentare delle richieste che sono arrivate via messaggino. Andiamo subito a leggere questo bel messaggino che dice: ciao, mi mandi tu sì la fine di un anno dedicata alla compagnia ballo Le Pergolette da Franco di San Polo di Piave. E allora, carissimo Franco, te la mando subito, dedicatissima per te e per tutta la compagnia delle Pergolette. Arriva tu sì la fine di un anno. E poi accontenteremo anche l'amico Simone di San Martino di Lupari, che ci ha richiesto la tromba mobile di Roberto Scaglioni, una bella mazurka. Intanto arriva la chizomba.

E restiamo sempre in musica su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Accontentiamo anche questa bella richiesta che arriva da Camponogara, dall'amica Lucia e dall'amico Loris. Luna Argentina con Ricky Renna su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Sorriso!
9: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Aldo, sta arrivando.
11: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
12: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
13: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
14: Perché Nova, del gusto è la prova.
15: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto, The Land of Venice.
16: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
17: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
16: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
17: Delix.it.
16: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
17: Delix.it.
16: Spediamo gratis in tutta Italia.
17: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
16: Delix.it.
17: Delix, il tuo partner al lavoro.
18: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

Ritorniamo in diretta su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, insieme al vostro Patrick fino alle ore 20 in questo cocktail di sera, dove accontenteremo tutte le vostre dediche e richieste al 345 48 45 663 oppure telefonandomi allo 04 23 736 680 o 736 681, come abbiamo fatto adesso con Simonetta Radiradi, che era dedicata all'amica Daniela di Marcon in provincia di Venezia. E adesso andiamo a salutare anche l'amica Elisabetta, che dedica a Danilo la prossima canzone dal titolo Guerriero di Mauro Levrini. Poi accontenteremo ovviamente anche l'amico Tony di Ariano Polesine, che ci ha richiesto un bel valzer dal titolo Artemio Alpino Astemio. E allora, pronti intanto, ci gustiamo questo Guerriero con la voce di Mauro Levrini su Radio Sorriso.

Anche questo Artemio Alpino Astemio, il duo di Bassano per voi, per l'amico Tony di Ariano Polesine. Come vi ho detto prima, oggi purtroppo è venuto a mancare una delle voci storiche di Radio Sorriso, l'amico Cesco Del Santo. Per tutti è stato la voce di Quartino e Peto. Vi ricordate il grande programma che andava in onda qui su Radio Sorriso, Liscio e Folk, con la maestra, intratteneva il pubblico di Radio Sorriso con questo bellissimo programma. E allora per lui questa sera dalle ore 20 andrà in onda uno speciale dedicato appunto all'amico Cesco Del Santo con una puntata di Quartino e Petua, quindi ascoltatela perché sarà veramente un grande ricordo per questo grande artista, questo grande speaker radiofonico che ha fatto parte appunto della famiglia di Radio Sorriso. E adesso andiamo sempre in musica perché adesso volevo anticiparvi intanto che 3-4 posti si sono disdetti per il pranzo e ci sono 3-4 posti disponibili per chi volesse appunto approfittare di questa disdetta. Potete chiamare me qui allo 0423736680 per il pranzo di domenica 17, che è questa domenica all'antica Postumia di Vedelago, con il pranzo degli ascoltatori. Appunto queste 3-4 persone hanno disdetto e si sono liberati dei posti. Chi volesse far parte di questa bellissima festa che si terrà domenica può chiamarmi qui in diretta, io vi prenoto subito, mi raccomando. E detto questo, andiamo anche ad ascoltare una bella canzone che ci ha richiesto l'amico Carlo della provincia di Verona. Ci ha scritto un bel messaggino e voleva sentire la voce di Rossella Ferrari con i Casanova. Al femminile arriva questa rapsodia. Allora ascoltatela, amici di Radio Sorriso, ballatela, alzate il volume, fate quello che volete, anche se siete in macchina, cantatela insieme a Rossella Ferrari. Arriva Rapsodia.

0: più giovane che mai.
1: È Radio Sorriso.
2: Più giovane che mai.
1: State ascoltando Cocktail di sera.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
5: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
6: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
5: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
6: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
5: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
7: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
8: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
9: Perché Nova, del gusto è la prova.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso. Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso, dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

0: amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 19 e un minuto.
3: A Radio Sorriso le ultime notizie.
4: Buonasera da Ester Roletto. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla morte dei 5 italiani alle Maldive durante un'escursione subacquea. Ancora poco chiare le cause della tragedia. Sospese sino a domani le ricerche di 4 dispersi. Recuperato il corpo del padovano Gianluca Benedetti. Trump minaccia la ripresa delle operazioni militari in Iran. Non avrò più molta pazienza, ha detto il presidente americano a bordo dell'Air Force One di ritorno dalla missione a Pechino, e avverte Taiwan circa le presunte mire indipendentiste. Non faremo una guerra lontana 15.000 chilometri. L'Unione Europea e 36 stati del vecchio continente adottano il Tribunale Speciale sui crimini in Ucraina. Il presidente Zelensky a Kiev visita il cratere dell'attacco russo che ha ucciso 24 civili, poi riunisce esercito, servizi segreti e promette: non lo lasceremo impunito. Putin sarà in Cina il prossimo 20 maggio. L'omicidio del bracciante maliano a Taranto, ha confessato uno dei 6 fermati. È un 15enne che dice di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Anche gli altri 3 minori hanno reso dichiarazioni spontanee davanti al giudice, sostenendo di non essersi accorti dell'accoltellamento. In Sardegna scoperti 100 yacht invisibili all'erario, una frode da 48 milioni di euro. L'inchiesta, partita nel 2025 da un normale controllo in mare effettuato dalla Guardia di Finanza di Cagliari. Le imbarcazioni battevano bandiere di altri paesi, ma solo per comodità fiscale. Tennis, sfuma il sogno di Dardner e gli internazionali d'Italia. All'ultimo atto infatti approda il norvegese Casper Ruud, che lo ha battuto in 2-7. Ora tocca a Sinner opposto a Medvedev. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia.
7: Sorriso!
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
9: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
11: Piacere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
13: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile.

su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ci siamo ascoltati anche questo bel brano con l'orchestra di Sandrino Piva, questo Destino. E adesso andiamo sempre con le belle richieste. E arriva la richiesta di un amico che si chiama Vilmo, che ci chiama da Novellara, in provincia di Reggio Emilia. Carissimo Vilmo, io ho cercato tra le canzoni che abbiamo qui nel nostro archivio, ho trovato La vita è bella, ma non suonata con la chitarra, è suonata con la fisarmonica. Io spero comunque che ti vada bene lo stesso, e intanto salutiamo anche l'amico Luca e l'amica Alice di Piave di Sacco, che richiedono una canzone cantata da me. E allora dopo vi accontenterò con Teneramente. Intanto accontentiamo l'amico Vilmo di Novellara con questa La vita è bella, le notti magiche per voi.

ci siamo ascoltati anche questa teneramente dedicata agli amici Alice e Luca di Piove di Sacco, che hanno richiesto appunto una canzone che cantavo io. Allora ragazzi, io vi ho offerto questa bella teneramente, che era una canzone appunto degli anni 80 di Geppi & Geppi, e insomma ripresa e riarrangiata in questa maniera. E adesso andiamo a salutare l'amica Dora di Reggio Emilia. Ciao Dora, dice: ciao, sono Dora da Reggio Emilia, potrei sentire Goodbye di Omar Codazzi? Grazie mille, buon weekend a tutti voi, grande Radio Sorriso, vi ascolto giorno e sera. Grazie a te Dora, grazie per questa bellissima affermazione che fai su Radio Sorriso e sempre per l'affetto che dimostri ascoltandoci. Salutiamo anche l'amica Maria di San Bruson di Dolo, che ci richiede Marcellino, che andrà in onda poi dopo di Omar Codazzi. Marcellino è un bel valzer del 1978 con la Vera Romagna e Baiardi. Intanto ascoltiamo Goodbye con Omar Codazzi, eccolo qua per voi amici su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, in compagnia di Patrick fino alle ore 20.

E anche Marcellino, la vera Romagna e Baiardi, qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Adesso andiamo ad accontentare anche gli amici Desi e Alessandro di Mira, che vorrebbero ascoltare una canzone di Daniele Cordani. E noi gli vi accontentiamo con questa bellissima canzone del 1974. La cantavano Dori Ghezzi e Wes. Adesso la cantano Daniele Cordani con Ricky e Pamela, dal titolo Un corpo e un'anima. Per voi, amici Desi e Alessandro di Mira, questa bellissima canzone, questo bel lento. Magari, se siete all'ascolto, stringetevi forte forte.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Guarda, guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
9: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
10: Sorriso!
0: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
10: 48 45 663
0: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
11: Detergente bio, intimo delicato. Detergente bio, intimo delicato. Seta sulla pelle. E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
13: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili spazi moderni e luminosi.
12: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
14: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
15: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
16: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
17: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
18: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
2: radio.
18: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
19: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651.
10: Sorriso.
20: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Qui ringraziamo anche le edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso per questo brano del mese. Siamo oltre ogni pensiero. Cristiana e Angelo, Little Tony, Band, eccoli qua per voi su Radio Sorriso. Che bella canzone, veramente bella, allegra. E adesso, ragazzi, andiamo sempre ad accontentare gli amici che ci hanno richiesto una bella canzone del tipo L'amica Rita di San Daniele del Friuli, con cui ci facciamo tante belle risate al telefono. Ciao Rita, un abbraccio e un bacio grande per te che mi hai richiesto questa bellissima canzone di Mister Domenico, questo canto sincero, questa bella begin tutta da ballare, che sicuramente magari alla festa di domenica potremo ballare anche insieme io e te. Un saluto anche all'amico Manuel di Vicenza. Vai Rita, ascolta questo canto sincero, va.
2: Per

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

torniamo in diretta su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ci siamo ascoltati Ovunque Sei con Michael Capuano qui su, sulla vostra radio preferita insieme a Patrick per altri, per un altro po' di minuti. Anzi, devo dire che siamo proprio giunti al termine di queste tre ore trascorse assieme, dalle 17 alle 20. Insomma, sono volate come volano ogni giorno quando sono qui a tenervi compagnia con le vostre dediche e le vostre richieste. Vi ricordo, vi rinnovo l'appuntamento per domani, perché io sarò qui a tenervi compagnia anche domani dalle 17 alle 20. E adesso, dopo di me, vi ricordo che andrà in onda uno speciale dedicato all'amico Cesco Dal Santo. Vi ricordo che Cesco Dal Santo era una

voce storica di Radio Sorriso per tutti noi è stata la voce di Quartino e Petoa. Insieme alla maestra intratteneva, vi ricordate, il pubblico di Radio Sorriso nel programma che faceva dal titolo Liscio e Folk. Ora possiamo però svelarlo, perché l'amico Cesco era sia Quartino che Petoa. Tutti e due erano proprio lui. Pensate, questo grande personaggio, questo grande speaker, che dote aveva per trasformarsi proprio in due persone diverse, così diverse, con due caratteri definiti, ma interpretati comunque da lui, dalla stessa persona, Cesco Del Santo. Veramente un grande applauso, perché veramente una cosa, non è da tutti fare una cosa del genere. Complimenti. E allora vi ricordiamo che dopo di me, insomma, andrà in onda questo speciale dedicato appunto a lui. A lui, perché ha tenuto veramente tanta compagnia in tutti questi anni anche a Radio Sorriso, con queste belle storie che c'erano tra questi personaggi, insomma, tanto tanto divertenti. E allora, ragazzi, giunti a questo punto, io vi saluto, vi auguro veramente una buona serata, un buon venerdì sera da trascorrere in famiglia, con gli amici, con le persone che amate, come fate sempre. Io vi mando veramente un grande abbraccio, vi rinnovo l'appuntamento a domani dalle 17 alle 20. Sarò qui a Radio Sorriso a tenervi compagnia con le vostre dediche, le vostre richieste, e vi saluto con una bellissima canzone. Arriva per voi Anna Maria Allegretti, che interpreta questo bellissimo brano, a mio parere, dal titolo La Donna Cannone. Allora, ragazzi, ascoltatela e vi mando un grande abbraccio. E mi raccomando, se qualcuno vi chiede che radio ascoltate, voi dite sempre che ascoltate Radio Sorriso. Un abbraccio e un bacio dal vostro Patrick. Buona serata.

0: Avete ascoltato Cocktail di sera.
1: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
2: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi! Avete studiato?
3: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
4: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
7: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
8: Sorriso!
9: Care amiche
10: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
10: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Sono le 20 e un minuto.
12: Radio Sorriso Meteo.
13: Amici di Radio Sorriso, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ancora instabile nelle prossime ore sulle regioni settentrionali con piogge e temporali sparsi. Giornata di domani poi con tempo in graduale miglioramento. A partire dal nord-ovest torneranno timide schiarite, sul nord-est invece residua instabilità con residue precipitazioni sparse, ma che saranno in graduale attenuazione nel corso della giornata e le temperature saranno via via in ripresa. Per tutti i dettagli precisi scaricate e consultate l'app di Trevi Meteo.
14: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
15: O Vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
16: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
17: E le focaccine ai piselli della Romagna?
18: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, fiorentini che trovi.
19: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
20: Wow!
19: In viaggio fanno amicizia con tutti.
20: Piacere!
19: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
21: Bello il parapendio!
19: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
22: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Sorriso!
23: Speciale
8: Liscio Folk, in ricordo di Cesco del Santo.
20: Quartino! Petola! La Nina! Vanno a presentare Liscio Folk da Radio Sorriso.

0: sai stamattina?
1: Ma siamo rastufi, maestra.
0: Sì. Già era scuro come si è, sai.
1: Cuscumisciava pian piani. Leggermente te vedivi l'orizzonte. Una schianta di alba. Ma era presto, maestra, presto.
0: Sì. Ciao, e già ancora stai a boara, vero?
1: Sì.
0: Ma ciao, quanto sei che brilla stai a boara. Che bella, che bella stai, eh?
1: Sì,
0: tu sì, per cosa che stiamo a stare a boara?
1: Perché?
0: Perché a svegliare i contadini andava a lavorare con stia boara, no?
1: Con stia boara?
0: Sì, diceva dai ste, ai ste, come lavora, vero?
1: Proprio poi.
0: Sì.
1: Casalia
0: stia a Venere.
1: Sì,
0: venere, venere sabato, domenica,
1: brava.
0: Vito che imparo anche a mica il cosa.
1: Brava, ma
0: vero? Ah sì, guardi che festa bella scuola qua.
1: Vero.
0: Ciao, che vuoi sai da? No.
1: Sì, ciao.
0: Sì.
1: No. Ciao a tutti.
0: Arrivo buongiorno. Arrivo buongiorno a tutti.
1: Buongiorno a tutti. Va bene, e ora maestra? Podemo attaccare, cosa dite?
0: Ah sì, tacca, no, ora... qua coe però.
1: No,
0: no,
1: no.

0: Cosa te l'ha detto che affemmina stamattina finché aspettavamo il treno, Pito?
1: Che la trovaccia a coare, so. Pito, te che trovaccia a coare?
0: Era una di qui, maestra.
1: No.
0: Sì, era una di qui.
1: Oh,
0: poi
1: sì,
0: qui.
1: Qui.
0: Qui era via. Ma vai, ah. Sì.
1: Qui da via.
0: Che era via.
1: Ah, ho capito, qui da via.
0: Ah, sì, che... E vendi a frittella?
2: Sì, sì.
0: Era costa era io.
1: Ben giovane, te hai detto ben giovane già.
0: Bel ragazzo.
1: Bel ragazzo. Allora sì, sono già io.
0: Voglio farsi anziana, no?
1: Ah sì, sì.
0: E ora mi fa. Sbattendomi gli occhi.
1: Ecco can.
0: Se te me dai 200 euro.
1: Sì.
0: Ti faccio tutto quello che ti vuoi. Davvero, Pito?
1: E cosa hai risposto, Gio? Cioè? Hai risposto?
0: E ti cosa devo dire? A me, Wito, va bene?
1: 200 euro, Gio.
0: Cioè. Oh,
1: cara, Gio.
0: Va bene? Vieni a sbiancarmi a casa.
1: È giusto?
0: Una volta che dicevi tu così.
1: No, no. Ma cosa che rispondevi tu una volta, Gio?
0: Cioè?
1: Se non sono curiosa.
0: Una volta? Ti ho dato un impeneo. Ciao, avanti, Pito. Dai, fai proverbi. Fai proverbio!
2: E il video sono!
0: Dai! Ostia, grazie di chiaro!
1: Basta, basta! Dai, lesi il proverbio! Basta tu si ridere, basta!
2: E il video San Gennaro!
1: Sì!
2: Che puoi farla anche nel sicciaro.
0: Ma ripeti, ho pito.
2: E il video San Gennaro che puoi farla anche nel sicciaro.
1: Ecco, i gatti vanno in gataro.
0: Se non sapevi cosa che sei sicciaro, in italiano sei secchiaio.
1: Sì, lavandino di cucina.
0: Lavandino di cucina?
1: Sia. Ah, sicciaro, sì. Sia.
0: Dove, aspetta che lo dico in italiano, dove che si broa su?
1: Sì, dove che si broa su e anche su, anche. Ah, e di volte su e su.
2: Anche io maestro su pasticciaro qualche volta.
1: Non mi parlo, non dico niente perché guardi dopo che dica me insieme.
0: Demo avanti, demo avanti. Demo ascoltarsi, Luciano Tajoi con la canzone della strada. Tanto per stare in tema.

0: Ma che sei una trosata? Bea fresca, una contadina, sì, proprio di quei
1: bea, proprio bea,
0: carne dura, proprio
1: sì, stagna,
0: bianca,
1: stagna
0: e rossa,
1: bianca e rossa.
0: Insomma, che a voi, a tutti i gusti, a sedurre un tosato signor presidente del paese,
1: cioè,
0: per farsi mettere incinta e che dopo
1: diventare una signora
0: e sposarsi.
1: Ma che succede anche adesso?
0: Sì, sì,
1: volta.
0: Sì, sì, sì. Insomma, caso sta qua, sai, che prova tutto sta contadinella,
1: preziosa e bella,
0: e non riesce a portare il giovanotto pien de schei sua tela. Ha fatto una maestra, un amplesso selvaggio,
1: Madre,
0: che va a durare ore. Quando chi ha finito?
1: Sì.
0: E ora distirai uno tra l'altro e attacca a massaiarsi con dolcezza la pancia e a chi dice a lui: e allora, caro, come lo chiameremo adesso nostro figlio?
1: Va dietro.
0: E cavandosi il goldone che fa: ma forse lo chiameremo Maldracche.
2: Maldracche!
0: E sia, come l'ha fatto ciapparsi se lo aveva su. Vito, Vito, sarà furbe e femmine, ma se ho fatto un furbi anche io, me ne
1: sì, ciò.
0: Anche macchia.
1: Dai, che facciamo la nostra lezione così.
0: Oh, sì, ciò.
1: Ma sei una vera e propria lezione.
0: Lezione?
1: Sulle porte.
0: Sulle porte. Andiamo ora.
1: La porta. Passaggio nel muro che una volta permetteva di andare a rento nei città fortificate. Porta inteso come portare. A porta, porta sempre in qualche posto. Può essere a porta di casa, a porta di strada, a porta dal rio, a porta di servizio. Gesè la porta santa, qui a Chiesa di San Piero a Roma, che il Papa alverse con un colpo di martello quando che scumisse il giubileo, no? Gavemo la gita fuori porta. Parlù, no che se porte sarai. Quea se a porta. A mandar via qualche lume e mettere a porta. Mettere a porta. Gavemo anche il processo a porte chiuse, cioè senza pubblico. Un vecchio avaro diceva, porta aperta a chi porta e chi non porta, parta. Cioè, fa se manco di passare per la porta. La provvidenza sarà una finestra e verse una porta. Se si sarà una porta, se verse un portone. Ischei verse tutte le porte. A porta da Dio, se qui a che roba a casa, cioè spese inutili e funfugnesi della parona di casa. Gavemo anche il portabandiera, cioè quello che porta avanti una causa, una idea de tanti. Parò e coporta all'inizio chinese tante e la più importante è il porta foglio o anche il porta moneda. E la parola porta davanti, se pensa subito a un oggetto che contiene qualcosa. Porta fiori, porta lampade, porta lettere. Il portamento non è una roba che porta il mento, ma il modo di camminare, di comportarsi ben o mai. E da ultimo voglio ricordare che la storietta della cigaia e della formiga, che per tutta l'istano aveva lavorato e invece la cigaia cantava, ma con la brutta stagione si arriva, la bestietta si presenta alla porta della formiga. A poesia Gai Sofinae che dice così: che faceva nell'estate con le splendide giornate mentre al solio faticavo? E che altra che risponde: formichina sa cantavo, canti dunque, canti ancora e pur balli mia signora. Si serrò la dura porta, la cicala cadde morta. Certo che sbattere la porta in faccia così a non è certo un buon comportamento. E con questo ho finito. Mi raccomando per dopo che l'ultimo sare a porta.

0: persone sole. Perché, maestra, ti hai mai sentito che un ladro l'entra dentro su una casa e che roba un ferro a stiro? Mai sentito?
1: Mai, mai.
0: Mai neanche a me. Ma oggi se l'ero pensato.
1: Che è successo, ciò?
0: No, nipote mia, ciò. Un ladro non può mai portare via un ferro a stiro.
1: Per cosa?
0: Perché è questa roba che scotta.
1: È roba che scotta.
0: È roba che scotta, sì. Ma insomma, dai, andiamo con la poesia.
1: Sì.
0: Allora, oggi capiamo la poesia.
1: Sì.
0: E il titolo è...
1: Sì.
0: Un cane per amico.
1: Ah, sì.
0: Un cane per amico.
1: È meglio avere un cane per amico che un amico cane.
0: Vero, brava maestra.
2: Un cane per amico. Tu sei eterno amico, sicuramente fedele e sincero. Tornando a casa da lavoro, tu eri lì ogni sera, stessa ora, instancabile e puntuale ad aspettarmi. Presso il cortile, felice e contento, mi guardavi con quegli occhi espressivi. Volevano dire molte cose. Porgevi la zampa nella mia mano, grignolando e scondizzolando la coda come per dire «Ciao, bentornato amico». Una mattina, attratto ed esaltante da una raggiante luce dell'alba, con prepotenza hai voluto essere libero. Non pensavi che una mano malvagia e assassina abbia avuto il coraggio nel buio della terra adagiare quel boccone velenoso. Ingenuamente correvi con passi decisi a quella trappola. Ritornavi a casa con il respiro sempre più affannoso. Ho fatto di tutto per poterti salvare. Purtroppo non c'è stato più nulla da fare. Hai voluto darmi l'ultimo saluto, guardandomi fisso agli occhi, leccandomi una gamba, il tempo di 3 respiri. Così per sempre te ne andasti, lasciando un profondo vuoto di un'amicizia sincera.

0: Γιάννη,
1: μα
0: έωρα σε
1: λίγο. Μα έλεγα μου, πάμε πρόσημα όλα εσύ μου.
0: Κόη, πρόσημα όλα εσύ μου, εσάτο. A tutti un bel saluto.
1: Anche alla vostra maestra Nina.
0: Ciao maestra.
1: Ciao.
0: Ciao. Ci sentiamo alla prossima. Stemme tanto bene a tutti quanti, sai io. Ciao gente. Ciao a tutti.
2: Quartino. Petola. La Nina. Piano Rura ha presentato Liscio Folk da Radio Sorriso. Tanta musica senza tutte le rotelle. Sì, sì, sì, sì.
3: Speciale Liscio Folk in ricordo di Cesco del Santo.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: 20 anni insieme a te, NKD, festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Sorriso!
11: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
10: Più giovane che mai.
12: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina, 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria. Diamo eco al vostro segnale.
14: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
15: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
14: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
15: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
16: Se cerchi dolcezza
17: o se preferisci un gusto più deciso,
16: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
17: Sono entrambi buonissimi.
16: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
18: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
10: Sorriso!
19: È il momento di Sorriso Grandi Firme. I successi di tutti i tempi interpretati dalle orchestre italiane. Compagnia di Alex.

La prima cosa bella con l'orchestra di Angelo Caravaggio a Sorriso Grandi Firme apre il nostro appuntamento del venerdì sera. Allora buon 15 di maggio, cari sorrisini, in diretta con Alex come sempre per scoprire le cover della musica italiana e a volte qualche successo internazionale. La prima cosa bella è una celebre canzone italiana del 1970 interpretata da Nicola Di Bari e dai Ricchi e Poveri al Festival di Sanremo del 1970. Il brano, scritto da Mogol e Nicola Di Bari, racconta con tono nostalgico il ricordo della madre vista attraverso gli occhi di un bambino. La canzone parla della semplicità e della dolcezza dell'infanzia, evocando immagini affettuose e familiari che diventano simbolo dei primi ricordi felici della vita. Grazie alla melodia delicata e al testo emozionante, il brano è diventato uno dei più classici amati della musica italiana. Ancora oggi è molto conosciuto e anche molto reinterpretato. Proseguiamo ancora con Sanremo 2026. Questa volta ve la canto io, questa ossessione. Profumo. Il brano di Samurai J, Sanremo 2026, una canzone che parla di un rapporto intenso e tossico vissuto tra desiderio, dipendenza emotiva e continua attrazione. Nel testo l'amore non viene descritto come qualcosa di sereno, ma come una vera ossessione. Il protagonista non riesce a dimenticare una persona anche se sa che la relazione gli fa male. Frasi come "non è amore, è una malattia" mostrano proprio questa idea di sentimento incontrollabile e quasi distruttivo. L'ascoltiamo e ve la canto io questa volta. A tempo di baciata arriva Ossessione. A tra poco.

0: State ascoltando Sorriso Grandi Firme.
1: Certo, le mie mani ti vorrei.
0: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco.
0: Compagnia di Alex.

Pino Ferro con Cucurù Cucù Paloma Sorriso Grandi Firme. Abbiamo fatto un salto nel 1954, brano del compositore Thomas Mendez, brano che è diventato famoso in tutto il mondo grazie alle numerose reinterpretazioni, tra cui quella di Caetano Veloso nel film Parla con lei e quella di Franco Battiato poi in Italia. La canzone racconta di un dolore di un uomo abbandonato dalla donna amata. Disperato e incapace di superare la perdita, passa le notti a bere e a cantare sotto la luna. Il verso Cuccurù Cuccù imita il canto della colomba animale, simbolo di tristezza, amore e nostalgia nella tradizione latinoamericana.

americana. Il significato del brano ruota quindi intorno alla sofferenza amorosa e alla malinconia. La colomba sembra piangere insieme al protagonista, accompagnando il suo dolore. Proseguiamo adesso e aumentiamo un po' il ritmo, ritorniamo in grande allegria con Banane e Lamponi, questo brano del 1992 di Gianni Morandi, canzone scritta insieme a Jovanotti e altri autori, che insomma segnò un po' il ritorno al successo di Morandi degli anni 90. Il testo usa immagini semplici, leggere, quasi surreali, come appunto Banane e Lampone, per raccontare un amore spontaneo, allegro e pieno di energia. La canzone parla del desiderio di vivere una relazione senza complicazioni, lasciandosi guidare dall'entusiasmo e dalle emozioni del momento. E noi torniamo in musica proprio con Fabio Corazza, Banane e Lamponi.

State ascoltando Sorriso Grandi Firme. I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane. In compagnia di Alex.

0: Sicuramente una versione particolare di Maledetta Primavera, versione baciata, orchestra Sorriso, e questo è uno dei brani più famosi di Loretta Goggi, pubblicato nel 1981 e presentato al Festival di Sanremo di quell'anno, dove arrivò seconda ma ottenne un enorme successo. La canzone racconta la fine di un amore nato in primavera, stagione simbolo di rinascita, passione e illusioni. La protagonista ripensa con malinconia a una relazione intensa ma breve, che le lascia appunto nostalgia e sofferenza. L'espressione maledetta primavera indica proprio il contrasto tra la bellezza di quel periodo e il dolore causato dai ricordi. E a questo punto, amici, siamo arrivati anche al momento dei saluti, però vi presento l'ultimo brano di questo venerdì sera, che è Cuore Matto, grande successo di Little Tony, che ascolteremo dalle voci di Valentina e Andrea Fiorentini. Brano del 1967, presentato anche al Festival di Sanremo. La canzone ebbe un enorme successo e diventò uno dei simboli della musica italiana nel mondo degli anni 60. Il testo parla di un uomo innamorato che soffre perché il suo cuore continua a seguire una persona che gli fa male. L'espressione cuore matto indica proprio un cuore irrazionale che non ascolta la ragione e si lascia trascinare dai sentimenti e dalla passione. La canzone alterna momenti malinconici a un ritmo vivace e coinvolgente, creando un contrasto tra dolore amoroso ed energia musicale. Ritornello molto orecchiabile e l'interpretazione intensa di Little Tony lo rendono ancora più speciale. Con questo cuore matto io vi saluto, vi ricordo che domani sera andranno in onda le repliche di lunedì e di questa sera, quindi salutiamo anche gli amici che ci ascoltano in replica il sabato notte, e poi torneremo di nuovo insieme a partire da lunedì. Da Alex è veramente tutto, un bacio, un saluto e un sorriso.
1: Un cuore matto che ti segue ancora, e giorno e notte pensa solo a te. Io non riesco a fargli mai capire che tu vuoi bene a un altro e non a me. Un cuore matto

un cuore matto che ti vuole bene e ti perdona tutto quel che fai, ma prima o poi tu sai che guarirà.

0: Avete ascoltato Sorriso Grandi Firme. I successi di tutti i tempi interpretati dalle orchestre italiane. In compagnia di Alex.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
0: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia Leondoro, in via Umberto I 96 a Padova, a Farmachiara a Piazzola sul Brenta, Parafarmacia Greenhouse in via Monsignor Fortin 40 a Padova e chiamando la farmacia del dottor Sironi a Torbaso di Verbagna, ma come sempre 035 83 17 91, due flaconi a 38 euro a casa vostra. E allora 035 83 17 91.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: È pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 21 e 6 minuti.
2: Radio Sorriso presenta Appuntamento al Cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
4: Chiudi gli occhi, che note sono?
5: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
6: Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
9: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
11: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
12: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
13: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
12: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
12: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Radio Sorriso ha presentato Appuntamento al Cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
17: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
18: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
19: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
20: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento.
21: Sorriso.
2: È il momento di Girovagando.
22: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: E dopo il nostro ringraziamento al gruppo editoriale Bagutti per questa bellissima canzone, iniziamo l'ultima puntata della settimana con Girovagando in questo venerdì sera, 15 di maggio. Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, ma anche la radio della musica da ballo e del divertimento. Mi presento subito, sono Paola, ho la possibilità di farvi compagnia sino alle ore 22 con questo programma che parla di divertimento, di feste, concerti, sagre in tutto il nord-est. E allora restiamo insieme, ma subito vi presento la prossima canzone in scaletta. Arriva anche Nicolò Quercia con Alla Ruggia.

Amici di Sorriso, diamo uno sguardo a che tempo farà il prossimo weekend. Queste le previsioni degli esperti. Il maltempo purtroppo continua a colpire il nord-est anche domani, sabato 16 maggio, con piogge di medio e alta intensità sin dalle prime ore del mattino. Sono attese graduali schiarite che si protrarranno sino in serata. Le previsioni per quanto riguarda la domenica, in questo caso dopo l'ondata del maltempo dovrebbe tornare a splendere il sole. Questo il meteo per domani e domenica. Ritorniamo alla musica. Arriva Marco il Clan.

Amici di Sorriso, se amate la bicicletta, c'è una bella biciclettata da fare domani sabato a Ferrara con la carica delle Grazielle. Non è una gara, è una festa su bici Grazielle o simili, per un percorso ad anello di 38 km con soste, ristoro in location suggestive. Si pedala a ritmo lento per concludere il tutto con una bella festa. Un percorso rigorosamente in Graziella, meglio se andate abbigliati con costumi stravaganti, poi ci sarà anche musica e un super party finale domani dalle 15 da Piazza Trento e Trieste a Ferrara. Detto questo, salutiamo i ferraresi e anche per voi c'è una bella canzone di Chetti Orchestra Piva.

0: È il momento di fermarci perché adesso, amici di Sorriso, mandiamo la pubblicità, stoppiamo Girovagando di sera, il magazine del folklore, e poi ritorniamo con tante belle canzoni e altri appuntamenti davvero interessanti per il vostro sabato e la vostra domenica. Vi aspetto.
1: State ascoltando Girovagando.

0: perfetto su corede.it.
1: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
5: Il quadrotto?
4: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
6: Sorriso.
7: Cari amiche
8: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Vuoi Radio
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
10: Hit Universal Fun. Venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
11: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
12: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

Abbiamo ascoltato Valentina e Andrea Fiorentini con La Veronese. Si apre così la seconda parte di Girovagando. State sempre ascoltando Radio Sorriso. Buon venerdì sera a tutti voi amici, e domenica vi propongo una bella passeggiata in un meraviglioso giardino, perché domenica torna Giardini Aperti Friuli Venezia Giulia, l'iniziativa dedicata alla cultura e al rispetto del verde. Saranno 50 i giardini privati aperti gratuitamente in tutto il territorio regionale. Spazi piccoli, medi e grandi, giardini rocciosi all'italiana, antichi, giapponesi, con piante acquatiche e giardini vigneto. L'ingresso è libero, gli orari sono dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19:30. Tutto questo per domenica. Trovate il giardino più vicino a voi cercando Giardini Aperti Friuli Venezia Giulia su internet. Buona passeggiata, ora ritorniamo alla musica con Franco Bastelli.

sera, sabato 16 di maggio, alla Sagra, la festa della Fragola a Campo San Piero in provincia di Padova. Domani sera concerto con il Los Massadores, mentre domenica, sempre a Campo San Piero, c'è il gruppo Name e gran finale della festa della Fragola, dell'ortofrutta e dei fiori a Campo San Piero. Naturalmente si possono assaggiare le fragole e ristorarsi negli stand. Buon divertimento a tutti, andiamo con la prossima canzone, Un mondo a colori, tutto per voi.

arrivato per me il momento di salutarvi, perché terminiamo qui questa puntata del venerdì sera, oggi 15 di maggio, con Girovagando, il contenitore di tutti gli appuntamenti belli che ci sono sparsi nel Veneto, nel Friuli Venezia Giulia e un po' anche in Lombardia. Avete avuto un sacco di informazioni nel corso della settimana, quindi non dovete far altro che divertirvi domani e domenica. Noi riprenderemo il nostro discorso da lunedì prossimo, ore 21. Vi aspetto sempre qui su Radio Sorriso. Grazie a tutti e buona continuazione.

0: Avete ascoltato Girovagando.
1: Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
2: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 04 23 73 67.
4: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
6: E per finire la nostra bruschetta aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
7: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
8: Perché Nova, del gusto è la prova.
9: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
10: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.

0: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, più giovane che
1: mai. Sono le 22 e 6 minuti.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Sorriso! È il momento.

0: A Radio Sorriso d'Artisti in radio ci siamo ascoltati Demis Boldorini e andiamo a salutarlo. Ciao Demis!
1: Ciao a tutti, ciao Iris, ciao a tutti i radio spettatori, sorrisini.
0: Eh sì, giusto? Per la prima volta a Radio Sorriso ricordiamo che tu sei un artista, un presentatore, un interprete, un cantautore, anche professore volendo, insomma, chi ne ha più ne metta, ma sei legato alla musica.
1: Di scuola primaria semplicemente.
0: E sei legato alla musica da ballo da tanti anni.
1: Sì, tantissimi. Proprio quest'anno l'Orchestra Iosellito ha festeggiato 30 anni di attività. Di questi 30 anni quasi tutti li ho fatti anch'io, o comunque li ho vissuti, perché essendo io il fratello di Iosellito, quindi è tutto nato in casa.
0: Quando è nata l'Orchestra Iosellito?
1: Beh, non so, ha festeggiato quest'anno 30 anni, quindi fai tu i conti, dai.
0: 30 anni fa. E quanti siete in orchestra?
1: Allora, siamo un gruppo di 5, alla batteria abbiamo un grande ritorno, Danilo Quattrini, e poi abbiamo al sax e tastiere Daniele Marucci, e poi andiamo con la voce femminile. Sono molto fortunato ad avere una splendida collega, Debora Valli, che altro per molti ha avuto una sua orchestra, Debora Valli e Sergio Palma, e lei è la nostra cantante ormai da 2 anni. E poi in orchestra abbiamo anche il marito, Joy Palma, che ci fa da fonico.
0: Sì, ti chiediamo leggermente di spostarti. Aspetta, Demis, ti chiediamo di spostarti leggermente perché adesso hai iniziato ad andare a venire un po' quella che è la linea telefonica. Okay. Sai, col tempo ogni tanto può capitare. Dicevamo la voce di Debora, che è la voce femminile, che poi dopo sentiremo dell'orchestra, e dicevi anche che c'è il marito in orchestra.
1: Esatto, sì, è un valore aggiunto che ci fa da fonico e cura le luci. Lui anche ha un service, la Deva Sound. Ciao Giorgio. E dicevo, sono fortunato ad avere collaboratori così e ad avere una così brava cantante nella mia orchestra. E loro appunto avevano un'orchestra, Debora Valli e Giorgio Palma, e adesso sono insieme a noi. Poi c'è chiaramente il maestro Iosellito, pianoforte fisarmonica, e poi ci sono anch'io che presento gli altri e canto qualche canzoncina.
0: Infatti ti abbiamo sentito anche prima. Senti Demis, ma com'è lavorare in famiglia? Perché io so, e dopo ne parleremo, perché abbiamo un grande appuntamento che vi riguarda e ci riguarda la prossima settimana. Com'è lavorare in famiglia?
1: Allora, chiaramente tanti pro, diversi contro, ma vincono sempre i pro.
0: Sempre, alla fine tutti a tavola a far la pace
1: senza scendere nei particolari, però ci siamo qui da 30 anni e più e ancora stiamo insieme. Se stiamo insieme ci sarà un perché.
0: Ci sarà un perché, proprio diceva, giusto per rifare, diceva qualcuno una famosa ancora, canzone.
1: Ancora insieme, quindi magari potrei fare una canzone ancora insieme, no? Il titolo di una prossima canzone, magari, perché no, che nasce proprio adesso, e ancora insieme, insomma, dopo 30 anni ancora insieme, perché poi io collaboro con Iosellito per quello che riguarda l'orchestra, per quello che riguarda anche la composizione di canzoni, ma poi diciamo tra virgolette collaboro da una vita con mio papà, perché lui, Sergio Boldorini, l'ideatore delle trasmissioni, perché io conduco anche dei programmi televisivi che vanno in onda in tutto il centro Italia.
0: Sì, anche programmi televisivi.
1: Abbiamo anche il canale.
0: Lavorate anche su un canale nazionale, però tu oggi sei qui soprattutto perché c'è un appuntamento da non perdere, che si terrà giovedì 21 maggio, e dove ci saremo anche noi di Radio Sorriso.
1: Sì, è appunto anche mio padre l'ideatore di questo, diciamo, è stato ormai soprannominato da tanti anni il Sanremo del ballo, ma è la serata evento di presentazione dell'ottava compilation nazionale di Italia Musica.
0: 8 edizioni.
1: Sì, sarebbero state di più, circa 10, ma poi 2 anni ci siamo fermati purtroppo per la pandemia, come tutto si è, no? Tutto il nostro settore purtroppo si è fermato, ma adesso tra virgolette, no? Non pensiamoci più.
0: No, no, infatti, infatti. Allora, Regione
1: cerchiamo di non pensarci più. Non possiamo neanche dire pensiamo positivo, no, perché poi dopo non sarebbe, no, un richiamo.
0: No, sì, infatti, è sempre la battuta che poi ha un doppio fine. Allora, dicevamo, giovedì 21 maggio ci sarà questa serata, Italia Musica, presenterete l'ottava compilation nazionale, dove con dei brani che già si sta ascoltando a Radio Sorriso, alcuni invece di cui non si sa, non si sa ancora nulla, o quasi.
1: Sì, però diciamo che ho già riservato la prima copia del CD che è pronto per Radio Sorriso, quindi Radio Sorriso da mezzanotte 1 del 22 comincerà a promuovere gli inediti, no?
0: Sì, sicuramente.
1: Tutte le edizioni, l'apporto fondamentale di tutte le edizioni a questo evento, e chiaramente noi come voi, no, collaborate un po' con tutte le edizioni, quindi poi avrete modo di mandare in onda tutti i brani di questa compilation.
0: Tutti i brani, sicuramente. Infatti, come dicevamo prima, qualcuno sta già passando, qualcuno invece lo sentiremo, perché sarà presentato proprio in quella serata, giovedì 21 maggio. Che ricordo, aperta al pubblico.
1: Sì, aperta al pubblico. Poi posso dare anche un numero di telefono per le prenotazioni al Tris, perché c'è la possibilità di prenotare anche la cena. Il Tris ha anche un ristorante che si trova a meno di un chilometro dal Maxi Dancing. Dico Maxi Dancing perché veramente tu l'hai visto poi l'anno scorso.
0: Sì, certo, noi ci siamo stati l'anno scorso.
1: Un locale grandissimo, eccezionale.
0: A Schippe di Orciano.
1: Schippe di Orciano, comune di Terre Roverische, che poi è il mio stesso comune, ecco perché la manifestazione si svolge lì. Perché poi facciamo un qualcosa anche per le nostre terre roverische, il nostro comune. Infatti c'è il patrimonio, è un patrocinio del comune di Terre Roverische, la provincia di Pesaro Urbino, e anche con il patrocinio della regione Marche.
0: Sì, un gran bel territorio da visitare. Io che amo molto poi l'Italia, amo molto scoprire anche i piccoli paesetti, devo dire che è un territorio da esplorare.
1: Sì, e non so, vogliamo magari nominare gli artisti?
0: Certo, allora ricordiamo che come orchestra base ci sarà Ilaria Cenciarini.
1: Ilaria Cenciarini, orchestra base, presenta la grandissima Anna Falchi. E poi super ospiti Pietro Galassi, Aurora e Omar Codazzi, e poi parteciperanno tutti i nomi che non hanno bisogno di presentazioni, Pia e Daniele Tarantino, Castellina Pasi, Elena Cammarrone, Frank David, Rita Gesti insieme a Irene Grillo, poi direttamente dal Veneto l'amico, è diventato ormai un grande amico, Luca Roncari, che sta, magari ci sta anche seguendo, ciao Luca.
0: Probabile.
1: Poi la Suonami Band, Andrea Bonifazzi, Special Band, Ilaria Cenciarini, che abbiamo detto anche essere orchestra base, Orchestra Riccardi, Anna Maria Allegretti insieme a Roberta Cappelletti, Michael Diaz, Beniamino Di Tommaso, un organettista che arriva dall'Abruzzo, e poi abbiamo i sei grandi artisti delle edizioni Caramba.
0: Sì, tutti assieme.
1: Lo possiamo dire, no? Tutti insieme si divideranno con questo bellissimo concerto per voi. Davide Montali, Alida Ferrarese, Mary Rinaldi, Fabio Corazza, Marilisa Maniero e Marco Negri. Poi abbiamo Fabrizio Guidi, gli Accademia, Veila e Giuseppe Spinelli, e poi si è riformato dopo il grande successo di Calypso il gruppo di Pietro Galassi, Joselito Boldorini, Marco Cimarelli, Federico Livotti, Gabriele De Filadelfia.
0: E qui c'è un po' di mistero su quella che sarà questa canzone che porterete sul palcoscenico.
1: Sì.
0: Perché sì. E poi scusami, ti ho interrotto.
1: Posso anticipare il titolo?
0: vai, anticipa.
1: Las Palmas.
0: Ma l'abbiamo capito, perché insomma da quello che è il volantino che gira della
1: si
0: serata,
1: capisce,
0: del
1: no?
0: Tris si capisce.
1: Però. E poi dall'Abruzzo, gruppo Fantasy, Tommaso Tacconelli, poi Rosy Velasco e Fare Sogno Mediterraneo insieme a Massimo Della Bianca, e credo di averli proprio
0: Li hai detti tutti, li hai detti tutti, me li sono segnati uno a uno, li hai detti tutti. Quindi ricordiamo che in questa serata, giovedì 21 maggio, aperta al pubblico, a partire dalle ore 21 ci sarà questa straordinaria serata, abbiamo detto, con tutti questi artisti. Ospiti Pietro Galassi, Omar Codazzi, insieme ad Aurora Codazzi, e presenta Anna Falchi. E com'è nata la collaborazione con Anna?
1: La collaborazione con Anna è nata già da qualche anno fa, e poi per vari impegni suoi televisivi eccetera non è andato in porto questa collaborazione, e quest'anno finalmente abbiamo il piacere di ospitarla a questa manifestazione.
0: Bene,
1: anche lei ha visto le pubblicità nazionali ed è molto entusiasta di partecipare a questo evento, perché ricordiamo che questa settimana anche TV Sorrisi e Canzoni ha dedicato una pagina a questa manifestazione, quindi diciamo che siamo sempre più nazionali, stiamo ricevendo tantissime telefonate, dicevo prima con Giovannino, anche da Udine. E insomma, da un po' in tutta Italia c'è veramente grande curiosità
0: e grande partecipazione, anche noi lo speriamo, insomma, di essere veramente in tanti. Allora, ci ascoltiamo.
1: Tutti gli anni è andata sempre molto bene, dai, speriamo anche quest'anno
0: di crescere ancora di più. Andiamo ad ascoltarci Canzone Italiana con la voce di Deborah, l'orchestra Iosalito. Noi siamo qui in diretta, lo ricordiamo, a Radio Sorriso con Demis Boldorini. Ci ritroviamo tra pochissimo, Demis.
1: Ok, buon ascolto.

0: Canzone italiana, la voce di Deborah dall'orchestra Joselito. Ricordiamo che siamo in diretta con Demis Boldorini. Demis!
1: Eccomi qua.
0: Allora, stai preparando qualcosa di nuovo? Stai scrivendo qualcosa per questo 2026?
1: Sì, sto scrivendo, ma già ho scritto e ci sono brani pronti. Il primo sarà in uscita, insomma, per inizio estate. Quindi stiamo lavorando al videoclip.
0: Bene.
1: E quindi ci sarà una bella novità subito per l'estate con una canzone composta da me, quindi un mio nuovo singolo, e poi anche collaborazioni molto interessanti con diversi colleghi, e magari poi quando ritornerò a Radio Sorriso vi svelerò il tutto.
0: Va bene, è una promessa.
1: Sì, assolutamente.
0: È una promessa che ci verrai anche a trovare.
1: Verrò di persona.
0: Sicuramente, noi ti aspettiamo a braccia aperte. Senti, secondo te che ruolo ha ad oggi le orchestre da ballo nella nostra cultura italiana? Perché tu con la vostra manifestazione, ma anche con l'orchestra, anche con le varie collaborazioni, collaborate veramente con tanti artisti. Secondo te che l'orchestra da ballo nella nostra cultura?
1: Ma è un ruolo fondamentale, purtroppo importantissimo, non riconosciuto come dovrebbe essere riconosciuto a livello istituzionale, e anche questa manifestazione del Triste, che è legata poi a una compilation, è per dare luce a questo mondo della musica da ballo e a farlo conoscere sempre di più a livello nazionale, e speriamo che anche le istituzioni si decidano a riconoscerlo come tale, già che questa manifestazione venga chiamata il Sanremo del ballo, no? Perché cioè, non si può far finta di niente, è un settore importantissimo che fa del bene, perché la musica fa del bene al pubblico, sappiamo che fa tantissimo bene all'umore, al fisico. Quindi
0: anche alla socializzazione,
1: certo, a tutto.
0: Prima si parlava, insomma, abbiamo vissuto un periodo difficile, credo che ritornare a socializzare sia stata una delle cose più importanti nella nostra vita.
1: Sì,
0: avere a che fare con le persone occhio a occhio, faccia a faccia, riuscire a parlare e a comunicare non solo con le parole ma anche con uno sguardo.
1: Come dico, nella nostra vita l'importanza dell'umana connessione.
0: Che rapporto hai invece tu con i social?
1: Ma i social sì, non tantissimo, ma insomma li frequento. Non tantissimo. Ad esempio, non ho mai fatto una diretta Facebook io.
0: Non l'hai mai fatta?
1: Mai fatta una diretta. Con altri sì. Però io dovrò cominciare, dai. Tanto oggi sono in diretta radio, poi.
0: Sì, infatti, una cosa alla volta. Una cosa alla volta. Senti, sì. Invece anche il rapporto con tutte le edizioni, perché tipo nella serata di giovedì abbiamo visto che ci saranno veramente tantissime edizioni assieme.
1: Sì, è un rapporto speciale che c'è, è un rapporto di grande fiducia ormai da tanti anni, perché le nostre trasmissioni sono in onda ormai da più di 20 anni, e le ringrazio veramente tutte, perché senza di loro non sarebbe possibile realizzare questo evento. Quindi le possiamo anche nominare?
0: Certo, assolutissimamente sì.
1: Anche qui spero di non lasciare fuori nessuno. Abbiamo Edizioni Il Cavaliere, Edizioni Etnica, Edizioni Caramba, Vocal Sound, Edizioni Musicali Trevisan, Suonami, Borgatti, New Records, Farfallina, Novalis e Galletti Boston. Credo proprio di averle nominate tutte.
0: Bravo, quindi una bella collaborazione anche tra edizioni, perché in realtà sì. Si è sì concorrenti, ma spesso e volentieri anche le edizioni collaborano tra di loro.
1: Sì, poi tra l'altro ci sono anche altre edizioni che non sto a nominare, che però poi collaborano, c'è una collaborazione con il brano, no? Questo, diciamo, sono edizioni con le quali abbiamo il contatto proprio diretto, no? Però poi indirettamente i brani magari possono avere anche tue edizioni, no?
0: Sì, giustamente, perché spesso e volentieri capitano le coedizioni.
1: Le coedizioni, esatto.
0: Demis, io so che voi organizzate anche viaggi con tuo fratello.
1: Sì, più che altro li organizza mio fratello, Joselito Boldorini, che ha proprio una sua agenzia, JD Viaggi, e lui organizza il tutto e io chiedo, io sono detto come va il viaggio? Ma lui dice ah, quasi tutto pieno, e quindi abbiamo tante proposte. Adesso ci sarà una crociera a giugno, poi c'è il villaggio di settembre, una mini crociera ad agosto, insomma quasi ogni mese c'è un viaggio, però io vorrei porre l'accento sulla crocierissima. Del prossimo anno, sì, dal 31 maggio al 7 giugno, crocierissima, perché vede la partecipazione alla stessa crociera di ben 7 orchestre insieme.
0: Però...
1: Orchestra Riccardi, Michael Diaz, Samuele Loretucci, 3M Morena Ciucci, Flambar, Marco Cimarelli e naturalmente Joselito. E per questo cast ringraziamo anche l'Adriatica Management di Massimo Esposto, e salutiamo. E le visite saranno a Roma, Firenze, Cannes, Barcellona, Ibiza e Cagliari.
0: Bene, quindi già il programma sarà per il prossimo anno, 2027?
1: Sì, sì, sì, dal 31 maggio al 7 giugno, però già sono state, ecco, sì, è vero che manca un anno, però è veramente... Un evento con 7 orchestre, un evento importante, quindi sono già iniziate le prenotazioni.
0: Sì, no, noi lo diciamo che è il prossimo anno, perché magari non facciano confusione, visto che il periodo dell'anno deve ancora arrivare anche in questo 2026.
1: Sì, certo, certo. Per tutte le informazioni ci sono le pagine social della JD Viaggi, Orchestra Joselito, e poi tutte le altre orchestre ovviamente che ho già nominato.
0: Demis, siamo giunti al termine di questa intervista. Io ti ringrazio e rinnovo l'appuntamento a giovedì 21 maggio. Vi aspettiamo tutti a Schieppe di Orciano per Italia Musica, per questa 8ª compilation nazionale con tantissime orchestre, l'abbiamo detto, ospiti speciali Pietro Galassi, Omar Codazzi e Aurora, a presentare il tutto Anna Falchi. E ricordiamo che grazie a Demis e alla sua famiglia tutto questo è possibile, e grazie anche alla Regione Marche.
1: Grazie a Radio Sorriso, è proprio vero che quando si sta bene il tempo passa veramente in fretta, vola per me, spero che la cosa, il sentimento sia stato reciproco.
0: Assolutissimamente sì, e tra l'altro noi adesso ci ascoltiamo Calypso, in attesa di Las Palmas.
1: Esatto, sì, questa grande collaborazione con Pietro Galassi e altri artisti. Joselito, Marco Cimarelli, Federico Livotti, Gabriele di Filadelfia. E vai!
0: Bene, grazie!
1: Ciao, noi ci vediamo giovedì.
0: Giovedì, noi, noi ci vediamo. Ricordo questa sera alle 22 la replica di Artisti in Radio. Andiamo con Calypso.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Sorriso!
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Sorriso, ovvio.
5: C'è un nuovo motore in città, è il Turbo.
6: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
7: Pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende. Scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
8: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
9: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè.

0: clienti storici e attirarne di nuovi.
1: Poi?
2: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
1: Ma bravi! Avete studiato?
2: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità loro le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.
3: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Solo nei nostri store diretti proseguono offerte imperdibili, sconti fino al 50% più un ulteriore 20% su tutta la collezione. Inizia a pagare da novembre 2026, ma solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax, l'eleganza dal 1948.
4: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste. Così come te.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 23 e 4 minuti.
2: La sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it.

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
1: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Sorriso!
6: www.sorriso.it. Ma attenzione! Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi www.sorriso.it.
7: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche dei Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
9: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
8: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
9: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
8: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
10: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
4: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
5: Sorriso!
0: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: La notte di Radio Sorriso. Sogno dipinto di blu.
1: E si continua con un ballo di coppia, veloce e popolare, la polca.

0: I giorni vengono distinti tra loro, ma la notte ha un unico nome: sorriso.
1: La vostra radio ora suona due pezzi di cumbia.

0: Radio Sorriso. La notte è meravigliosa per noi.
1: È l'una e un minuto.
2: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo, 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: Sorriso!
5: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Sorry.

0: quando la notte arriva, arriva Radio Sorriso.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: È 1:59.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
2: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
3: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
4: La tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
5: Sorriso.
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.